stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Guarda che c'è.

0: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
1: Dal 1 ottobre il marketplace del programma nazionale di osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali.

approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 megawatt e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 megawatt di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 megawatt su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: Si sono intensificati ancora gli scontri tra Houthi e forze governative in Yemen. Queste ultime hanno rivendicato di aver ripreso il controllo di alcune zone importanti, compresi la città di Mocha intorno allo stretto di Bab el Mandeb. La coalizione, supportata dall'Arabia Saudita, ha anche lanciato un'operazione in direzione della capitale Sana'a. Gli Houthi, da parte loro, hanno detto di aver attaccato ancora obiettivi proprio in territorio saudita, tra questi l'aeroporto di Riyadh e una raffineria di petrolio. Pakistan e Turchia, che ad agosto avevano firmato un accordo militare con l'Arabia Saudita, hanno annunciato l'invio di forze militari in difesa del regno.
0: Il sindaco di Mosca ha detto che sulla capitale russa sono stati lanciati oltre 600 droni ucraini. La maggior parte sarebbero stati intercettati. Secondo alcuni canali Telegram locali, sarebbe stata colpita una raffineria di petrolio. I media russi parlano dell'attacco più massiccio su Mosca degli ultimi 2 anni.
1: In Francia sarà un'altra giornata di mobilitazione contro il governo. Gli studenti delle scuole superiori hanno annunciato ancora proteste in tutto il paese. In solidarietà con loro ci saranno anche altre iniziative. La mobilitazione era cominciata la scorsa settimana in un liceo di Parigi. Il governo ha detto che sta rispondendo alle richieste, ma ha precisato che l'obiettivo è riportare l'ordine. Nei giorni scorsi ci sono stati violenti scontri con la polizia, feriti e arresti.
0: La politica italiana ha iniziato la volata finale per l'approvazione della riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi i primi 2 voti, domani il terzo e giovedì il voto segreto chiesto e ottenuto dalle opposizioni sull'intero provvedimento. Per il campo largo mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo al Parlamento e alla democrazia. Intanto l'ipotesi di elezioni anticipate prende corpo, lo ha fatto capire chiaramente Lucio Malan, capo dei senatori meloniani, affermando che potrebbe esserci l'esigenza di votare già a maggio. Dichiarazioni poco dopo corrette dopo l'intervento dei vertici del partito.
1: L'avvertenza Electrolux: la multinazionale svedese ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti, ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, per il quale si lavora un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato che Urso ha promesso in manovra.
0: I vertici della società Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo ieri dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale, come hanno ricordato i sindacati.
1: Donald Trump ha detto che i bombardieri americani sono stati ritirati dalla base britannica di Fairford a causa di una minaccia specifica. Il ritiro è avvenuto nei giorni scorsi dopo un incidente e un'operazione della polizia britannica nella zona della base. Solo ieri però Londra aveva detto che il sito è completamente sicuro. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani e britannici, la minaccia di cui ha parlato Trump sarebbe di origine iraniana.
0: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Buongiorno, buongiorno, è martedì, Giù delle Brande è arrivato subito dopo Popolare Network, il GR e Massimo Eberto sono qua per rendere un po' meno tetra l'atmosfera, perché il GR è sempre un po' ponderoso, notizie complicate, il mondo non va benissimo, ma arriviamo noi.
2: Beh, dottore, buongiorno, se dovessero fare un GR con le buone notizie, cioè dura 10 secondi.
0: Sì, sì, infatti ci siamo noi che facciamo le piccole buone notizie, ma oggi invece facciamo vedere che noi comunque puntiamo sulla cultura.
2: Cioè, ad esempio, un GR che facesse solo buone notizie potrebbe essere: buongiorno, ora andare in onda giù dalle brande, fine del GR.
0: Autocelebrativo, va bene. Forse non tutti sanno che, voi lo sapete, è una rubrica di cultura, di scienza che noi vi proponiamo perché l'obiettivo è quello di darvi delle piccole nozioni che voi potete utilizzare per farvi belli con le persone davanti a un caffè, un aperitivo.
2: Qui mi fate belli, belli. Infatti parliamo della salita del Boccalone.
0: La salita?
2: Del Boccalone.
0: Voi siete lì e parlate, ma presente la salita del Boccalone?
2: Ben conosciuto dai ciclisti del Vicentino.
0: Ah, Vicenza.
2: Per la sua pendenza media del 12%.
0: Ah, media?
2: Media.
0: Però.
2: Quindi cosa succede? Perché parliamo di questa?
0: Perché parli del Boccalone?
2: Perché finalmente è stata asfaltata.
0: Ah, prima era ancora sterrata, quindi metteva a dura prova i ciclisti.
2: Tranne che nel tratto finale, dove tribù ostili si sono opposte al completamento dell'opera.
0: Ma guarda, ci sono persone ancora che non lottano contro il progresso.
2: Chissà che gente abita, le tribù, la gente, quella lance.
3: Proseguiamo con la lezione di dialetto bolognese. Come chiamiamo quelle persone antipatiche, per niente gradevoli?
4: Lo so, prof, sgodevoli.
5: Giù dalle brande, brutti, sporchi e cattivi sul 100-300 di Radio Città Fujiko.
0: Allora, abbiamo un ospite, buongiorno a tutti, mi nuovo in diretta, parliamo di libri. Abbiamo con noi Pietro Paolo Filippi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ecco, Filippi è l'autore del romanzo di fantascienza La mia vita è un fenomeno paranormale, per Zambon Editore. Andatela a cercare, è una novità. È un libro che di fatto è un'autobiografia, vero Filippi?
2: È un'autobiografia, è chi c'era?
0: Piena di episodi godibili, di fatti inspiegabili. Ecco, io l'ho letto e ho qualche domanda. Ma veramente lei, se impone le mani, libera un sifone Firenze intasato?
2: Ma guarda, qui Luca, metti in dubbi la mia opera.
0: No, questa è la prima cosa, ma anche riesce a far cadere i peli delle braccia e delle gambe.
2: Beh, fighetto.
0: No, ho capito, sono strano. Ma il fatto poi che arrivi a un certo punto Elon Musk che viene a Bologna per chiedere consigli su come sbarcare su Marte, proprio è molta fantascienza. Poi l'ultima parte, poi dopo la lascio parlare. Lei, Cristina Capotondi, vincente al Festival di Sanremo cantando un brano che parla d'amore e fisica delle particelle. Io Sanremo lo seguo sempre con Eddie Anselmi e non ricordo di avermi mai visto vincere. È fantascienza.
2: Oh, è fighetto, come ho detto, guarda. Che mi commia dal Bali, I sifoni Firenze è roba da ridere. Libero anche gli intestini pigri.
0: Oh, hai capito? Questo può essere molto più utile del sifone Firenze.
2: Imponendo le mani solamente. Te che mi hanno detto che sei stitico.
0: No, in realtà.
2: E quando vai, fai dei sassi che rompono il water.
0: No, non sono io.
2: Ma
0: non sono io.
2: Che ti impongo le mani e vedrai che ti liberi.
0: Ma non voglio liberare, non sono.
2: Ti piace stare insieme a tutte le.
0: No, non ho problemi, mi sono già liberato stamattina prima di venire qua. Non volevo dare questi dettagli.
2: Perché c'è la crepa nel water.
0: Non volevo dare questi dettagli. Non credo che si interessi
2: lo speaker
0: pubblico.
2: Si è liberato. Vabbè. Lo sai te che le estetiste mi odiano?
0: Ah sì? Per i peli?
2: Che tutte le dive e i divi del porno vengono da me per l'depilazione total body.
0: E lei lo fa imponendo le mani?
2: Spendono meno e dura di più. Te che c'hai delle basette lì sotto che ti saltano fuori, beh.
0: Perché, che ne sa lei?
2: Saltano fuori basette. Dalle braghe, si poi, vedono, ne avresti bisogno. Dai che proviamo a
0: risolvere,
2: che con tutto il pelo che ti tolgo, beh, puoi fare un bel cuscino da viaggio.
0: Allora, io sono per tenere i peli, se ci sono, ci sarà un motivo, quindi benissimo per gli autori di film porno, io non faccio film porno, mi tengo il mio pelo.
2: Poi te hai citato anche per quello
0: la
2: lì.
0: Capotondi?
2: La Capotondi? No, no, la Capotondi. Musk è venuto a Bologna.
0: Non lo sapevo, nessuno ne ha parlato.
2: Non si è sbagliato perché me era perma.
0: Ecco, infatti mi sembrava un accento da
2: Bologna. Io ti ho detto, sei te che hai bisogno, sei te che ti devi spostare, ma non sei ancora visto.
0: Musk è un po' volubile.
2: Visto che parli della Capotondi, riguardo al festival, una cosa è inventata. Sì. Effettivamente una cosa è inventata. Il brano non l'ho scritto io, ma Paolo Conte, Mogol e Vinicio Capossela, ma il resto è tutto vero, beh.
0: Accidenti, autori mica banali.
2: Quando vedi la Capotondi, chiedicelo a lei, se non ci credi.
0: Ma non ho mai visto la Capotondi. Va bene, grazie Filippi, grazie.
6: Vivace dibattito interno?
7: Di più!
6: Contraddittorio feroce?
7: Di più! Le sinistre italiane litigano tra loro alla Litigheria Amici Mai, in via del Frullo 81.
6: Litigheria Amici Mai, dove in ampi locali dedicati o in vasti spazi all'aperto, i progressisti possono comodamente bisticciare come solo loro sanno fare.
7: Litigheria Amici Mai, non sei di sinistra se non ci vai!
8: Amici Mai, per chi si cerca come noi.
0: Di nuovo in diretta, Berto, non ho visto la scaletta, adesso non abbiamo ospiti?
2: Ma dottore, no, l'ospite c'è, è lei l'ospite.
0: Io?
2: Sì, ospitiamo, cioè lei è qua, ospitiamo diciamo la sua opera, io e Pipetto.
0: No, allora io sto perché già facendo, sto dottore, andando per vie legali.
2: Dottore, lei può legare quel che vuole, però il successo estivo che ha avuto il libro, l'opera,
0: ma è falsa,
2: ha fatto sì che il direttore Cadella vuole che si batta il ferro finché è caldo.
0: Ma che se ne frega te?
2: No, ma che porta ascolti.
0: Quindi, ma che porta ascolti?
2: Proseguiamo della lettura di alcuni brani della sua autobiografia, io ma, ripeto.
0: Io vi diffido da leggere questa
2: capisco,
0: roba.
2: Capisco, capisco, ma non si preoccupi che si spoiler, lo spoileriamo.
0: Non è questione di spoilerare, è tutto facile.
2: Capisco che lei dice, qui lo spoiler, dopo non lo compra più. Tanto,
0: ma non è questo.
2: Ha già scritto, ma 4500 pagine, dei ribari di roba da leggere a voglia.
0: No, sono curioso anch'io perché tanto è tutto inventato. Cosa succede a Bariselli? Sentiamo.
2: Cosa succede a Bariselli? Dottore, era conosciuto in tutta la zona Bariselli, di Via Zanardi.
0: Ah, sì.
2: Insomma, anche forse una canzone, poi è lunga Via Zanardi, effettivamente. Però insomma, per questa sua abitudine di non pagare, di andare sempre in schiena agli altri,
0: ma non è vero,
2: che considerava come animali da soma praticamente.
0: Ma no? Non è vero, è tutto falso. Vedi com'è falso questo racconto.
2: Lo chiamavano, e lui era molto orgoglioso, Scrocco Barocco.
0: Ma chi l'ha mai detto Scrocco Barocco?
2: O il principe dello scrocco.
0: Ma chi l'ha mai detto?
2: Seconda delle zone. Zanardi Alta lo chiamava Scrocco Barocco. Invece
0: il principe dello scrocco.
2: Sì, dalla casa del tortellino in giù lo chiamavano il principe dello scrocco.
0: È tutto falso, non sappiatelo, è tutto falso.
2: E così quando appunto entrava nella casa del tortellino, che ormai aveva rinunciato a chiedere i soldi, anche perché sapevano che poi passava il suo fratello amico Berto.
0: Oh, che carino!
2: Che regolava tutte le pendenze economiche che il dottore aveva lasciato dietro di sé.
0: Sai che ci sto pensando di usare questa cosa? Cioè se io vado là, compro qualcosa, tu paghi dopo? Che bella idea.
2: Bariselli in radio si comportava come se fosse casa sua, era proprio molto a suo agio, no? Ed era una bella cosa.
0: Certo.
2: Appena arrivava si toglieva subito le scarpe e poi per prima cosa usava il bagno. Perché lui aveva una frase che spesso diciamo usava, era uso proferire.
0: Cosa dicevo io?
2: Una bella cagata e il mondo diventa subito più bello.
0: Allora, io vorrei dire che è tutto falso, no? Ci tengo a precisare, stiamo ascoltando un'opera di fantascienza, abbiamo parlato di libri, questa è un'altra opera di completa fantascienza.
2: Peccato che, insomma, spesso, quasi sempre, si dimenticava di tirare l'acqua e anche di aprire la finestra.
0: Sono problemi. Ma cioè, io sarei una persona così, cioè, vorrei le persone che mi conoscono, mandate dei messaggi, spiegate che non sono così.
2: Quindi cosa doveva succedere? Cosa poteva mai succedere? Che doveva intervenire il suo amico Berto ad arieggiare e pulire le tracce che Barisello lo assicurava di rimuovere.
0: Che carino, se guardi, un vero amico.
2: E se qualcuno, ad esempio il direttore, lo riproverava, ad esempio perché trovava le unghie dei piedi tagliate sul mixer della diretta, Barisello, che poi tra l'altro una volta bloccarlo anche un cursore, questi unghioni come un cavallo, cioè, Barisello cercava sempre di dare la colpa a qualche stegista.
0: Allora, fermiamoci qua, è vergognoso ovviamente, chiaro che, penso che sia abbastanza chiaro per tutti che è tutto, tutto falso.
9: Salve, sono Benedetto Croce, inventore del punto croce. Sperruzzo e mi ascolto giù dalle brande.
0: Allora, siamo faticosamente arrivati al momento finale, in chiusura, con cosa facciamo stasera, la tua rubrica, Berto, dopo che mi hai demolito.
2: Dottore, io non è che ho demolito, io da buon sottoposto...
0: Sottoposto, che mi pulisci il water anche.
2: Sottoposto, non è che pulisco il water, ma sottoposto anche al dottor Canella, che è il direttore, del quale anche lei...
0: Sottoposto anch'io, sottoposto, tutti, siamo tutti umilmente sottoposti. Vabbè, andiamo, cosa facciamo stasera?
2: Allora, stasera alle 20, presso il cortile di Palazzo Barchiavati,
0: sì.
2: La marchesa Isotta Carlotta Pugnetta Pilis del Favero,
0: sì.
2: Nome importante,
0: certo, sono i Pugnetta Pilis del Favero, sono una famiglia nobile di Bologna.
2: Continuerà con la sua meritoria opera di sostegno ai bisognosi e agli indigenti. Si può mettere anche in fila, dottore, magari può qualcosa.
0: Non sono così bisognoso.
2: Donando personalmente, donando è una bella parola, certo. Donando personalmente una mestolata di zuppa calda ai quattro cavoli, una sua creazione culinaria.
0: Ai quattro cavoli?
2: Quattro cavoli.
0: Cavolo Capuzzo, Cavolfiore, bello.
2: Cavolo Capuzzo, Cavolfiore, sarà cavolo romano.
0: Cavolo Verza, cavolo cinese, ci cioè, sono tanti di cavoli.
2: Broccolo, perché quello
0: certo.
2: Magari uno finisce che sarà anche più di quattro, chissà.
0: Ah, chissà.
2: Accompagnata da del buon pane secco locale, perché alla zuppa ci vuole il panino secco.
0: Non si spreca molto la Carlotta Pugnetta, eccetera, eccetera.
2: E dicevo, questa distribuzione a tutti i poveri presenti.
0: Che carina, bello, un bel gesto.
2: Quindi, se vuole recuperare la cena.
0: No, grazie.
2: Ore 20.
0: No.
2: Musica di Rondò Veneziano per allietare la lunga coda, perché lì ci sarà una bella fila.
0: Quindi... con il rondò veneziano che suona, è un po' surreale come scena, se posso.
2: Beh, per alleggerire un po' la cosa, no? Perché vuoi che mettere un requiem, che già ci sono dei poveracci che
0: triste,
2: fa, insomma. Poi quando la pace sarà piena, anche qui, quando si saranno placati i gorgogli, no?
0: Certo, lo stomaco, col pan secco che si allarga, gonfiato dalla zuppa,
2: via con i giochi di abilità, avanti.
0: Oh, bene.
2: Dove verranno messi in palio centinaia di forcine per capelli, pettini e fermagli, o sempre offerti dalla marchesa.
0: Senza risparmio, la marchesa.
2: La marchesa è così, perché potrebbe avere dei capelli, se io non la conosco di persona, no? Ma sarà una signora, diciamo, con i capelli lunghi, avrà la crocchia in testa che fa la 3-4
0: di forcine.
2: 3-4 chicane, no? Così. E allora lei avrà un abbondante, magari in alcune ci sono ancora un po' di capelli dentro, ma quello che sia, roba da ridere.
0: No, per fare una bambola voodoo può essere utile.
2: C'è chi è gente che è abituata.
0: Certo.
2: Voglia lei.
0: Una seratona mi hai proposto. Non so se il pubblico è interessato, ma magari c'è qualcuno, qualche studente che può essere interessato.
2: Gente che spende tutto in affitto, ad esempio.
0: I quattro cavoli sono...
2: mangia, poi
0: vogliamo dire, in questo momento gli affitti stanno andando su, anche per gli studentati costano un sacco. Questa è un'alternativa interessante.
2: È un'alternativa, li mangi e poi se sei bravo porti a casa
0: qualche forcina per
2: pettinini, capire. Forcine, roba.
0: Va bene, ci fermiamo per non piangere. Un caro saluto, spazio al dottor Piana, suo Breakfast Club e niente, appuntamento domani.

Grazie.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

Buongiorno, martedì 6 ottobre, 7 minuto e 10 secondi. I quotidiani ci sono e puntuali e completi. La partenza è puntuale, il buongiorno anche. Che avrà mai di imprevedibile questo martedì? Caratteristica tipica del martedì. Beh, imprevedibile perché è veramente una colazione ricchissima. Avremo un last minute che ci porterà in sala borsa con Silvia Albertazzi, avremo un mood groove che ci porterà nella capitale con la voce anche di una guest speciale da Caffè e Paglia. Ieri sono riuscito a intercettare Federico Mingo Minghini. Concluderemo con altri suoni e la serata di giovedì ad Angelica. Quindi una ricca colazione. Un buongiorno dalla voce di William Piana che vi accoglie per questo Breakfast Club. Il link www.radiocittafugico.it per quanto riguarda la comunicazione dal streaming, dalla estensione di frequenza nel DAB per la comunicazione con ascoltatrici e ascoltatori che fanno il Breakfast Club, mattiniere e mattinieri, il 333-180-9494. Ieri sono riuscito a fare passeggiata, sono andato al Disco d'Oro, quindi saluto anche lo staff del Disco d'Oro che finalmente ho avuto modo di ritrovare tra un impegno e l'altro, e porto il brano del buongiorno di Gil Scott Heron. Il brano è di Bill Withers, l'interpretazione di Gil Scott Heron e il brano è Grandmana Hands. A tra poco, buon ascolto, bellissima canzone, bellissimo buongiorno, a tra poco, buon martedì.

su questo tutti i tempi, oltre che rinnovare il buongiorno, ricordo che domani vi sarà la conferenza di presentazione ufficiale per l'edizione di Bologna Jazz Festival che porteremo a Jazz Live.

0: quanti buoni consigli, che dolcezza, grandmama hand, le mani della nonna, io le ricordo benissimo, quanti man rovesci, mani enormi, Io percepivo, sapevo, perché se stavo mangiando mi diceva manda giù, perché vuol dire che stava arrivando e aveva paura che mi andasse il boccone per traverso, quindi occhio che arriva, manda giù. Sono bei ricordi, Allora, lettura delle prime pagine. Dopo questa canzone che ha aperto la nostra playlist, apriamo la nostra edicola.
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Marco Ricchi e la Nutella, buona colazione, buon breakfast club, grazie a voi per condividere la prima colazione in diretta, buona mattinata!

Buongiorno a te Lino, oggi abbiamo un Moved Groove che ci porterà in un proto basket, perché so che stanno cambiando delle cose, per cui cambiategli nome perché non è più lo stesso sport. Ne parleremo e andremo a Roma, dove stanno capitando delle cose che mi hanno stranito, ne parleremo insomma. Giornata intensa quest'oggi, Marco Ricchi Porza, che la mattina è appena iniziata, una buona colazione come sto con supporto, immagine, osservando, e quindi sarà una buonissima giornata. Vi auguro il meglio, ovviamente, dal Corriere della Sera e da Repubblica. Vediamo un po' che succede. Sanchez è crisi, Spagna al voto, allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca. Perché? L'Estonia sposta le truppe. Ribadisco perché. La scommessa del premier

Socialista si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Madrid, Parigi, le ricadute per Bruxelles se vince l'estrema destra. Brasile il primo turno, intanto la grande corsa del clan Bolsonaro. L'aula Malan, possibili urne a maggio, la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione. Viale Mazzini, ecco le contestazioni, le RAI su Ranucci, sospeso per 10 giorni. Procediamo e concludiamo con il senso di una sfida. Aldo Cazzullo, che senso ha? Non c'è solo il PIL, è Goffredo Buccini che conclude con le parole di J.D. Vance. J.D. Vance, scusate. La civiltà cristiana occidentale, secondo J.D., ha perso il sacro. Ma le dichiarazioni di J.D. Vance le avete sentite? La fede è uscita dalla vita pubblica. Sicuramente con quei concetti così cristiani può riportare l'attenzione. Guarda, mamma mia, altro che bestemmie. La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. L'insostenibile questione sociale, la sfida di Sanchez, vota a novembre per battere la destra con la piazza. Brasile, l'onda nero di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta ma è impossibile. Truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi, guerra possibile, viene quasi proclamata, ce ne rendiamo conto, ma è una cosa orrenda. Il 7 ottobre altrettanto, quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas, dice Repubblica. Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale, è la conclusione di Repubblica. Alle 7:11 minuti, stacco musicale con gli Hacienda, Late Lounge Over, e torniamo tra poco per prendere le prime pagine del Manifesto, del Fatto Quotidiano e il Domani. A tra poco.

un controsenso, Matteo, su come ci raccontano della guerra, sul Medio Oriente. È tutto un grave controsenso. Buongiorno Matteo, buongiorno William. La cosa assurda è che i giornali italiani, la TV, stanno spacciando immagini di proteste contro la destra, contro la decisione di bocciare il piano casa, per immagini dalla Spagna di protesta contro il governo e il piano casa della sinistra.

specie a rischio, titola Il Manifesto, con l'immagine di Sanchez spinto dalla protesta contro gli sfratti. Il premier spagnolo Sanchez gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa, elezioni il 29 novembre. Il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox, guarda un po', cresce nei sondaggi. L'allarme suona per tutti i progressisti europei e non solo. Lula shock, primo turno a Bolsonaro Junior. L'estrema destra avanza nelle elezioni in Brasile. Ballottaggio presidenziale il 25 ottobre. Se cade Brasilia, bottino pieno per Trump. Città inabitabili, il caro affitti è un costo per la collettività. All'interno, diritto all'abitare, la casa al centro dell'autunno, serve uno sciopero, dice Il Manifesto, di quei pochi ne servono. Provenzano del PD, l'asse destra oligarchi, si batte con idee nette. Melonellum al voto con la fiducia e sotto sorveglianza. La crisi, il fisco record e la tassa occulta. Palestina, West Bank, in 3 anni oltre 60.000 attacchi. Il Fatto Quotidiano, crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, ma come si possono? Bancarotta Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit, gara a provocare. Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. I dati ICI sul primo semestre 2026, cresce il mercato d'armi in Italia, che strano, sale l'export in Unione Europea per Kiev, che strano, boom dell'import a Israele che è il secondo partner. Questo riassunto qui veramente fa rabbrividire oltre che schifo, eh. Parla Marco Revelli, liberico e serio, progressisti italiani ancora immaturi. Gli ultra di Bibi e il nuovo crimine di palestinismo, il convegno horror, appunto, come dicevo in precedenza. Sopra la testata si conclude la prima pagina del Fatto Quotidiano. In un mare di crisi industriali, Meloni fa sapere di aver fermato i licenziamenti all'Ericsson, ma non è così, sono tra virgolette esodi incentivati ed è solo un rinvio del tavolo. Lasciamo il Fatto Quotidiano, concludiamo questa seconda parte con il Domani. Melonellum blindato, la leader non si fida degli alleati e ricorre alla fiducia, più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni, una norma dietro l'altra, tante inutili se il governo usa le leggi come bandiere. Costituzione, Stato e confronto, i tre pilastri per salvare la democrazia, fondo pagina sul Domani. E dalla Spagna, proteste e voto anticipato subito alle urne, la sfida di Sanchez al ricatto di destra. Con questo direi di concludere anche la seconda parte, quando sono le 7:18 minuti di questo martedì 6 ottobre. Rientriamo dopo il GR di Popolare Network. Ho visto bene di dar la sveglia a Silvia Albertazzi, che questa sera alle ore 18 sarà in sala borsa per dare il via a una serie di incontri molto interessanti. Il primo sarà su Lady Chatterley e ne parleremo, ne daremo un'anticipazione nel last minute. Come ho detto, dopo aver dato linea al GR di Popolare Network. Stacco musicale con Bobby Hughes Experience, torniamo tra pochissimo con la conclusione che vede il resto del Carlino e il giornale.

dovrebbe esserci un fronte compatto di opposizione contro il riarmo, contro queste manovre NATO, contro, oltre che pericolo davvero immediato, dovrebbe esserci un fronte pacifista unito che arrivi come esempio col partito di maggioranza d'opposizione. Non è così. Questo io veramente mi manda fuori dai gangheri. E dal resto del Carlino, quindi concludiamo e concludiamo definitivamente con il giornale. Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto, elezioni anticipate il 29 novembre. Il leader socialista vuole puntare sulle proteste per la casa, i sondaggi danno in testa ai popolari ed estrema destra. Francia, studenti di nuovo in piazza, truppe estoni al confine russo, gli 007 tedeschi, rischio guerra. Casa dolce casa, non è un paese per giovani, l'emergenza da Madrid a Roma. Intanto mossa anti-fake verso le urne, io sono Giorgia Meloni, la premier brevetta la voce. Israele, il 7 ottobre, una ricorrenza più contro che pro a 3 anni dall'attacco di Hamas, l'effetto Naza, i cortei per Gaza. È un genocidio, è una strage nazista, cioè non ci sono altre parole, non è che sei antisemiti a dire questo, bisogna metterlo in chiaro e dirlo in maniera assolutamente incisiva, La conclusione per il resto del Carlino ci porta alla crisi Electrolux, stop licenziamenti, uscite volontarie, spiraglio Cerreto, abbiamo letto dell'Electrolux, passi avanti dopo l'incontro con il ministro Urso. Da aggiungere che abbiamo dal Carlino, ecco, le aggressioni omofobe, preso un tunisino e caccia tutto il branco. Katy La Torre intervistata dice onda d'odio a Bologna. Prendiamo il giornale che conclude la lettura delle prime pagine. Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, l'impronta, 33 eliminati dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto, ma autorizzata e nascosta, il comandante dei carabinieri che ha sbagliato pagherà. Intanto Gualtieri, primarie, io amo Roma, la mossa del sindaco dopo lo scontro Schlein-Conte, corro per la riconferma, l'ipotesi di diventare federatore del campo largo. Paese alle urne, addio a Sanchez sul caos migranti, popolari e Vox possono vincere. Vabbè, gliele hanno tirate addosso a Sanchez, che più di così, perché? Perché nella politica estera sappiamo bene che posizione ha preso, non ci vuole un grande analista politico. Oltraggio al 7 ottobre in piazza per i terroristi, l'asse coi violenti dell'Oltralpe, non può che chiudere così il giornale. Patentino di antisemitismo per candidarsi sindaco di Milano, ideologia di classe in corteo pro palli liceo, recluta studenti sul registro elettronico. È tutto così il giornale. La conclusione, uso improprio dell'intelligenza artificiale, io sono Giorgia, il marchio di Meloni contro le fake. Ecco, direi che possiamo concludere a questo punto. Alle 7:24 minuti abbiamo un po' di musica che ci traghetta verso il GR di Popolar Network per poi tornare assieme, come ho detto, con un last minute e un appuntamento di questa sera in Sala Borsa. Alle ore 18 avremo Silvia Albertazzi in diretta telefonica, abbiamo dato la sveglia alla nostra prof, così è già pronta, insomma, può ripassare i contenuti. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Al poliambulatorio privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
8: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Popolare Network. In Francia, nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori in solidarietà con loro, altre iniziative in tutto il paese. Oltre 650 droni ucraini su Mosca, secondo le autorità locali, è l'attacco più massiccio degli ultimi anni, colpito un grosso sito petrolifero. Legge elettorale, oggi i primi due voti di fiducia, giovedì quello finale, scrutinio segreto, le opposizioni, scelta indegna. Possibile il voto già a maggio, dice il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, poi la rettifica dopo l'intervento di Palazzo Chigi. Più tasse e prezzi in aumento, crolla il potere d'acquisto, gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie. Le opposizioni attaccano il governo, aumentata la pressione fiscale, famiglie più povere. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. In Francia sarà un'altra giornata di mobilitazione contro il governo. Gli studenti delle scuole superiori hanno annunciato ancora proteste in tutto il paese in solidarietà con loro. Ci saranno altre iniziative, la mobilitazione era cominciata la scorsa settimana in un liceo di Parigi e a pochi mesi dall'elezione presidenziale è diventata anche una grossa questione politica. Sentiamo il servizio da Parigi.
1: Gli allo risque d'un embrasement national, tradotto c'è il rischio di un braciero piuttosto di un incendio nazionale. Sono le parole inquiete ieri del ministro della ricerca e università a proposito di questa terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei licei francesi che infiamma letteralmente il paese da più di una settimana. Blocco dei licei e di sempre più università che aderiscono al movimento e manifestazioni previste in almeno una trentina di città, anche se i cortei spontanei non dichiarati rischiano di essere molto più numerosi. E insieme attorno agli studenti grandi, genitori chiamati a manifestare in sostegno e solidarietà dei ragazzi sotto forma di sindacati, quelli degli insegnanti prima di tutti, ma più in generale anche i sindacati confederali, in particolare i più rivendicativi come la CGT. E poi le associazioni dei genitori, quelle di difesa dei diritti, o ancora i sindacati professionali come quello nazionale degli avvocati o della magistratura, senza contare tutti i partiti della gauche. Una sorta di cordone sociale, di solidarietà e protezione, con tanto di servizi d'ordine per ridurre le violenze che hanno ritmato la protesta da una decina di giorni, ma soprattutto la repressione poliziesca. Stoppare l'escalation della repressione, titola questa mattina tutta pagina il quotidiano storico della gauche, Libération. Una repressione reiterata, diffusa, sistematica, violenta e disproporzionata, ma soprattutto sempre più palese, come dimostrano le ormai 10 inchieste aperte sulle violenze poliziesche, gli oltre 6.000 fermati dall'inizio della protesta e ancor più i troppo numerosi feriti gravi tra i giovani manifestanti. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Rimaniamo in Europa e andiamo in Spagna, dove un'altra mobilitazione, quella per la casa, ha portato il governo a convocare elezioni anticipate. È la scommessa di Pedro Sanchez, convinto di poter risalire nei sondaggi e sconfiggere la destra, facendo leva proprio su quello che gli chiede la piazza, il diritto ad abitare. Sentiamo il servizio da Madrid.
2: Con la decisione di convocare elezioni anticipate, Sanchez va alla battaglia più difficile della sua vita politica. Il voto del 29 novembre trova i socialisti in svantaggio nei sondaggi. Il Partito Popolare di Alberto Feijóo parte come favorito. Insieme all'estrema destra di Vox potrebbe formare una coalizione di oltre 200 seggi nel Parlamento di Madrid, capace cioè di cambiare la Costituzione a piacimento. E la sinistra si presenta divisa. Il partito della ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, è crollato nei sondaggi. Infatti ha deciso di cambiare nome, si chiamerà Frente Amplio, ma non ha ancora un candidato. E poi c'è Podemos, che chiede primarie aperte. Intanto la mobilitazione per la casa continua a riempire le piazze di Madrid e di altre città. Oggi Sanchez approverà un nuovo decreto sulla casa, un segnale alla campata della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse della campagna elettorale, e per questo sta preparando lo sciopero generale per il diritto alla casa, a cui parteciperanno anche i sindacati confederali. Il movimento ha già annunciato che sarà a novembre, prima delle elezioni. Da Madrid, Giulio Maria Piantini. Preziosi per Popolare Network.
0: E nei prossimi mesi, a partire proprio dal voto in Spagna, ci saranno in Europa diverse elezioni. Quale la dimensione europea di questa lunga tornata elettorale? Ascoltiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo.
3: Nei sondaggi dell'opinione pubblica e dell'Europarometro appare con molta nettezza che i cittadini vogliono più Europa e non meno Europa. C'è un gap fra l'opinione dei governi e quella dei cittadini. Bisogna trasformare le elezioni nazionali in un quadro di elezioni europee per far capire in qualche modo quanto noi pagheremmo attraverso in qualche modo l'evaporazione del progetto europeo. Questo bisognerà spiegare in Francia, in Italia, in Polonia, in Spagna e poi anche negli altri paesi in cui si voterà il prossimo anno. Saranno le elezioni con una dimensione europea essenziale in cui il costo dell'Unione Europea sarà pagato dai cittadini, e questa è la questione sulla quale bisogna fare una campagna. E vedremo anche in Spagna, perché il tema della casa a livello europeo è stato sollevato dalle sinistre e dai socialisti, non dalle destre.
0: Il sindaco di Mosca ha detto che sulla capitale russa sono stati lanciati durante la notte oltre 650 droni ucraini. La maggior parte sarebbero stati intercettati. Secondo alcuni canali Telegram locali, nella zona della capitale russa sarebbe stato colpito un deposito di petrolio, il più grande di tutta la regione. I media russi parlano dell'attacco più massiccio su Mosca degli ultimi due anni. Questa mattina invece un attacco russo in Ucraina ha colpito un altro ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi erano stati attaccati due ponti a Kiev. Secondo Zelensky, il Cremlino ha messo in campo una nuova strategia che prevede di colpire sempre più obiettivi civili. Veniamo alla politica italiana. È iniziata la volata finale per l'approvazione della riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi i primi due voti, domani il terzo e giovedì il voto segreto chiesto e ottenuto dalle opposizioni sull'intero provvedimento. La maggioranza si sente sicura, anche se nelle scorse ore Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, ha ribadito a tutti i deputati della destra: se non passa la legge si va subito alle urne. La fine della legislatura sembra comunque vicina, lo ha fatto capire chiaramente ieri Lucio Malan, capo dei senatori meloniani, affermando che potrebbe esserci l'esigenza di votare già a maggio. Dichiarazioni corrette dopo l'intervento dei vertici del partito e di Palazzo Chigi. Per le opposizioni mettere la fiducia alla legge elettorale è una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo al Parlamento e alla democrazia. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Hanno messo la fiducia proprio perché non si fidano dei propri deputati, sanno che questa legge elettorale non piace nemmeno agli stessi deputati di centrodestra per ragioni diverse e concorrenti. Ci sono sicuramente le donne del centrodestra che sono molto arrabbiate, perché questa è una legge contro le donne fatta dalla prima donna premier del paese, che elimina le quote, le tutele per la rappresentanza femminile. Ci sono quelli che sono contrari anche alle finte preferenze che sono state inserite. Insomma, Giorgia Meloni non si fida, perché a luglio c'è già stata la prova del mancato consenso del Parlamento. Questa presunta unità del centrodestra che vanno rivendicando nei talk show televisivi in realtà non esiste, cominciano ad avere anche prospettive politiche molto diverse.
0: Pressione fiscale in aumento e potere d'acquisto in calo. Gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie, dice l'Istat. Più tasse e famiglie più povere, attacca l'opposizione. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Cresce la pressione fiscale, che nel secondo trimestre 2026 è stata del 43,5%, in aumento di mezzo punto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È forse il dato che più infastidisce il governo, che sul taglio delle tasse a scapito di welfare e servizi ha centrato tutta la sua politica economica. Il problema è che quell'aumento di pressione fiscale è tutto concentrato sul lavoro dipendente, come sottolinea la CGIL, per effetto del fiscal drag. È il problema di un sistema fiscale regressivo e dove la tassazione sul lavoro pesa più che sulla rendita, problema che si è accentuato con le riforme del del governo Meloni. Non è l'unico dato negativo, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è cresciuto dello 0,4%, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%, con una perdita secca di quasi un punto percentuale di potere d'acquisto e un calo della propensione al risparmio. In sostanza si erodono i risparmi per spese non differibili e necessarie, che sono però più costose. Il governo si aggrappa alla conferma della crescita di 2 decimali del PIL nel trimestre, evidentemente però non per tutti. Più tasse famiglie più povere, il concetto con cui l'opposizione hanno commentato i dati attaccando il governo.
0: L'avvertenza Electrolux, la multinazionale svedese, ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, per il quale si lavora ad un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato, che Urso ha promesso nella prossima manovra economica. I vertici della società Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo ieri dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale, come hanno ricordato proprio i sindacati. Ascoltiamo Sonia Montaldo, che è la segretaria generale della FLC-CGL.
6: Questo risultato è merito non solo dell'intervento della Presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto della mobilitazione dei lavoratori, perché dall'11 settembre, data in cui è arrivata la procedura di licenziamento collettivo, abbiamo messo in atto diverse iniziative, abbiamo chiesto l'esame congiunto all'azienda, abbiamo avuto un primo incontro in cui abbiamo chiesto il ritiro della procedura davanti al rifiuto, abbiamo aperto la procedura che avrebbe portato allo sciopero per quei lavoratori che sono soggetti alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Abbiamo chiesto un incontro alla sindaca e un incontro al presidente della regione e abbiamo chiesto ad ambedue di coinvolgere il ministero, anche perché da quello che ci aveva detto l'azienda il timore era che poi potessero esserci altre procedure di licenziamento per tutti gli altri lavoratori di Ericsson Italia. Confidiamo che il prossimo anno non ci siano di nuovo brutte sorprese. Purtroppo Ericsson ci ha abituati a un trend negativo per cui ogni anno apre una procedura di licenziamento collettivo. Purtroppo non ci sono state date grosse garanzie su questo.
0: La guerra in Medio Oriente: si sono intensificati ancora gli scontri tra Houthi e forze governative in Yemen. Queste ultime hanno rivendicato di aver ripreso il controllo di alcune zone importanti, compresa la città di Mocha, intorno allo stretto di Bab el Mandeb. La coalizione, supportata dall'Arabia Saudita, ha anche lanciato un'operazione militare in direzione della capitale Sana'a. Gli Houthi, da parte loro, hanno detto di aver attaccato ancora obiettivi in territorio saudita, tra questi l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria di petrolio. Pakistan e Turchia, che ad agosto avevano firmato un accordo militare con l'Arabia Saudita, hanno annunciato l'invio di forze militari in difesa del regno. Donald Trump ha detto che i bombardieri americani sono stati ritirati dalla base britannica di Fairford a causa di una minaccia specifica. Il ritiro è avvenuto nei giorni scorsi dopo un incidente ancora poco chiaro e un'operazione della polizia britannica nella zona della base. Solo ieri Londra aveva detto che il sito è completamente sicuro. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani e britannici, la minaccia di cui ha parlato Trump sarebbe di origine iraniana, un possibile attacco con droni da parte di Teheran. Nuovo capitolo nella crisi diplomatica tra Israele e Regno Unito. Londra ha chiesto al governo israeliano di non chiudere il suo consolato a Gerusalemme. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
7: 27 diplomatici israeliani rischiano l'espulsione dal Regno Unito, una reazione alla decisione di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme. Le relazioni tra Londra e Israele sono ai minimi storici. Il mese scorso il governo britannico aveva annunciato lo stop all'acquisto di prodotti che provenivano dai territori occupati illegalmente dai coloni israeliani nella West Bank. La Gran Bretagna ha imposto anche sanzioni verso quelle imprese che aiuteranno Israele a costruire dei nuovi insediamenti. La settimana scorsa il consigliere alla sicurezza nazionale Jonathan Powell era a Gerusalemme per convincere il governo di Benjamin Netanyahu a non chiudere il consolato. La mediazione però era fallita. Adesso questa crisi diplomatica a poche settimane dalle elezioni generali in Israele.
0: Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, ci risentiamo con le notizie alle 8:30.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: A volte è last minute nel voltiamo pagina, a volte è in diretta il martedì perché è imprevedibile, e del resto martedì 6 ottobre questa sera in sala Borsa prenderanno il via una serie di incontri. Qui con noi in diretta telefonica mattiniera per forza Silvia Albertazzi, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno Silvia!
2: Buongiorno Willy.
1: Grazie intanto, e prendila come un'occasione per ripassare un pochettino con questo dialogo che avremo a breve per l'incontro di questa sera alle 18 in sala Borsa. Ti alzavi presto per studiare? Io sì, con scarso profitto.
2: No.
1: Tu no, e hai fatto bene, no. Vedi, questo è il risultato, e il consiglio magari di prendersi qualche minuto in più di riposo è utile, decisamente, visto i risultati che abbiamo conseguito. Ma veniamo all'appuntamento di questa sera. Allora, in sala Borsa inizia una rassegna Scandali Britannici. Ci sarò perché è molto affascinante l'argomento e tanto c'è da raccontare su tutta questa storicità. Si comincia con Lady Chatterley. Puoi parlarci di questo personaggio di D.H. Lawrence, Silvia?
2: Sì, io parlo del personaggio e basta. Stasera cercherò di introdurlo anche all'interno dell'altro personaggio, cioè dell'autore, e di tutto quello che gli è capitato e che ha fatto sì che nella prima metà del Novecento venisse considerato come un autore scandaloso e da evitare assolutamente.
1: Addirittura?
2: Come altri suoi libri siano stati sequestrati, bruciati, e quindi quando siamo arrivati a Lady Chatterley, che è un romanzo un po' osé, se vogliamo, ma ai giorni nostri chiaramente fa ridere quello che si può leggere in Lady Chatterley, sembra quasi ingenuo, però quando si arrivò a quel punto oramai chiaramente lui era bollato.
1: Certo. Per cui, intanto parliamo dell'anno di pubblicazione.
2: Questa è una bella domanda. L'anno di pubblicazione sarebbe la prima volta che lo vediamo in giro, e siamo nel 28 più o meno.
1: Okay.
2: Però viene subito nel 28 viene finito, ne fa una pubblicazione privata Lawrence, che per fortuna che l'ha fatta, perché in qualche modo è riuscito a mandarne in giro qualche copia, diciamo. Poi viene nel 30 viene pubblicato, l'autore muore, il libro viene completamente, nel giro di una settimana, a una settimana dalla pubblicazione, il libro viene sequestrato e distrutto, e poi non si riparlerà più di questo libro fino a che l'editore Penguin, che ha appena lanciato da poco la sua collana di libri economici, deciderà di pubblicarlo appunto nella sua collana economica. A quel punto farà questa pubblicazione tutto sommato illegale, perché il libro era stato sequestrato e tolto dalla circolazione, ma addirittura la farà a un prezzo ridicolo
1: sì, non me lo ricordo, aveva voglia che fosse diffuso, insomma.
2: Sì, voleva, perché la sua collana era fatta per il popolo, per chi non poteva permettersi i bei libri cartonati. Aveva inventato questa collana che sappiamo tutti il successo enorme che ha avuto e che poi è stata copiata in tutto il mondo, i famosi paperback, e conseguentemente voleva far conoscere questo libro, perché diceva che era un libro che dovevano leggere i giovani, le persone che avevano meno soldi, quelli che non lo leggevano soltanto per non l'avrebbero comprato soltanto per tenerlo sullo scaffale, ma doveva essere conosciuto da tutti. E quindi lo fa pagare il prezzo di un pacchetto da 10 sigarette.
1: Ecco, pensa, ma è stato un successo comunque questa iniziativa.
2: No, sì, il dopo. Okay. Appena questa cosa succede, come era già capitato con un altro romanzo di Lawrence molti anni prima, l'editore viene denunciato.
1: Ah, addirittura.
2: Sì, perché chi ci va di mezzo in questi casi è l'editore, che ha permesso la diffusione, certo, del libro. L'editore viene denunciato, vengono sequestrate le copie del libro e si va a un processo. Il processo però vede l'editore, alla fine del processo l'editore vincerà, perché nel frattempo da quando era stato sequestrato e distrutto l'altro libro di Lawrence, The Rainbow, negli anni 20, adesso è cambiata la legge sulle pubblicazioni oscene.
1: Ho capito.
2: Cioè la legge è cambiata proprio nel 59, e anche per questo nel 1960 la Penguin pubblica questo libro, perché vede che i tempi potrebbero essere maturi, la legge è cambiata. La legge dice che un libro non può essere considerato osceno se ne viene riconosciuto l'alto valore letterario. Allora, il processo consiste da una parte in un pubblico ministero che spara a zero sul libro, giocando sul puritanesimo degli inglesi e facendo domande alla giuria del tipo: ma voi fareste leggere questo libro ai vostri figli,
1: classico,
2: a vostra moglie, eccetera, eccetera. E dall'altro c'è gli avvocati della difesa che portano 35 testimoni a favore, i quali, sì, dicono che la testimonianza a favore consiste nel dire: questo è un libro di alto valore letterario, è un'opera d'arte, quindi anche se ci sono delle pagine un po' più osé, diciamo, sono giustificabili ai fini dell'arte, e quindi sfilano proprio davanti alla giuria personaggi importanti del mondo del giornalismo, della critica letteraria, dell'accademia, ma anche degli scrittori. Uno scrittore come E.M. Forster, l'autore di Passaggio in India, che parla a favore di questo libro. Addirittura ci sono quattro alti prelati della Chiesa anglicana.
1: Addirittura.
2: E poi ci sono delle persone che si interessano di educazione dei bambini, pedagogisti, eccetera, che parlano tutti a favore. Il pubblico ministero sfodera la sua ultima carta leggendo la pagina più, dicendo pubblicamente,
1: la pagina più piccante
2: del libro, ma forse la giuria non si rende conto di che cosa sta capitando nella pagina che lui legge, perché non è che sia poi,
1: certo,
2: così esplicita, o lo è fino a un certo punto, o forse appunto a questo punto è stata convinta dalle testimonianze,
1: sì,
2: e conseguentemente alla fine il libro viene finalmente assolto. Dico finalmente perché sono passati 30 anni da quando è stato,
1: sì,
2: da
1: 1928 a 1900, sì, infatti fino al 58-59 sono 30
2: anni.
1: No,
2: 1960.
1: Sì, 1960. 60 addirittura, quindi sì, sono 30 anni qualcosina in più. Ma
2: sono
1: direi
2: 30 anni dalla morte dell'autore, che era morto nel marzo del 1930. Quindi da questo momento poi il libro ha un'impennata nelle vendite strepitosa,
1: certo,
2: diventa un best seller enorme, tutti vogliono vederlo, comprarlo, si incuriosiscono, le traduzioni che giravano invece, le traduzioni in italiano, in francese, in altre lingue, conoscono un'impennata nelle vendite e tutto bene, perché finisce bene,
1: certo,
2: nel senso che adesso probabilmente abbiamo avuto una grande, Lawrence ha conosciuto una grande popolarità in seguito anche al processo, negli anni immediatamente successivi, è stato uno degli autori più letti e più conosciuti al mondo, direi. È stato molto studiato in occasione del centenario della nascita nel 1985, poi ha conosciuto una popolarità negativa con l'avvento del femminismo. Ci sono saggi molto, molto duri nei suoi confronti, scritti dalle grandi femministe come Kate Millett, per esempio. E poi adesso, poco alla volta, direi che è tornato un po' nell'ombra, almeno anche nelle università lo si studia molto meno rispetto a quando studiavo io, per esempio.
1: Lo leggerò, perché io non l'ho letto.
2: O agli anni Ottanta. Ecco, se non l'hai letto, preparati a leggere un libro che ha delle pagine molto belle e delle pagine che sono di una ingenuità strepitosa.
1: Meglio,
2: insomma,
1: così fanno il paio con me, guarda, perfetto.
2: Che fanno, cioè, in cui appunto questioni di ordine sessuale, erotico, vengono trattate in maniera che fa quasi sorridere. Però sono proprio quelle pagine che dettero tanto fastidio. Non è il suo romanzo migliore.
1: Ok.
2: Non è il suo ultimo romanzo. Però.
1: Ma ne hanno fatto anche delle trasposizioni al cinema?
2: Ne hanno fatte almeno tre, che io sappia, una più brutta dell'altra.
1: Perfetto, quindi non le sottolineiamo se non che per la cronaca.
2: No, non saprei nemmeno, io ne ho vista una sola che girava su Netflix, quindi recentemente, ed era veramente proprio così. Perché se scarnifichi questa vicenda,
1: certo,
2: alla pura trama, viene veramente una cosa che interessa ben poco, la storia di questa signora annoiata che subito dopo la Prima Guerra Mondiale vive con un marito invalido, che è tornato invalido dalla guerra, un marito anche piuttosto noioso di suo, a parte la disgrazia che gli è capitata, e a un certo punto incontra questo bellissimo guardia caccia Aitante, pieno di vita, esattamente tutto il contrario di quello che è suo marito, e chiaramente ha una relazione con lui.
1: Okay. Immaginate.
2: Una relazione molto, molto, molto sensuale, molto,
1: bene,
2: molto hot.
1: Okay.
2: Questa è tutta la storia, più o meno.
1: Sì, sì, ho capito, questo lo supponevo, adesso nei dettagli non conoscevo bene, però immaginavo una trama di questa realtà. Per gli scandali britannici, il ciclo di incontri a cura di Gino Scatasta e Silvia Albertazzi si inizia quindi questa sera alla Sala Borsa alle ore 18, e che dire, a me incuriosisce molto, anche perché tutti i libri che non conosco e che sono importanti mi piace poi saperne di più e perché no leggerli, per cui ci sarò, ribadisco, in Sala Borsa ore 18, il nostro last minute, e io ti ringrazio tanto per aver dato anticipazione a questi contenuti, a questi incontri che magari presenteremo una volta con il titolo di Scandali Britannici. Silvia,
2: sì,
1: buon caffè.
2: Io ti ringrazio molto, grazie, scusa se sono stata non lucidissima, ma sinceramente
1: benissimo,
2: mi sono appena svegliata.
1: Va benissimo, guarda. Allora, a questa sera e una buona giornata. Grazie Silvia, ciao.
2: Grazie a te, ciao.

trave e mattiniera, in questo caso, Silvia, è l'appuntamento in Sala Borsa alle ore 18, l'inizio di Scandali Britannici, la rassegna che parte con Lady Chatterley di D.H. Lawrence. Tra poco invece parte il Move to Groove, quindi restate all'ascolto, eh? Amiche e amici sportivi e non sportivi, a tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
6: Action!
7: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
8: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
9: Info e biglietti su popupcinema.it.
7: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: come il giovane Sbarra. Quest'americano rispondeva a nome di Clarence Key, che addirittura resta legato alla squadra nonostante non potesse giocare nel campionato regolare. Resta in Coppa e in Coppa arriverà la vittoria, una squadra e una storia veramente molto oltre che importante per lo sport, e perché lo sport arriva nella capitale, quello della pallacanestro, di una vera pallacanestro, e ne abbiamo fatto degli speciali su tutto ciò. Però non parleremo di questo, parleremo addirittura di tanti anni, ma tanti anni prima, per arrivare ai giorni nostri, dove, leggendo dal Fatto Quotidiano ieri, esperimenti falliti, la pallacanestro scimmiotta l'NBA ma umilia Roma. Allora, conclusione e considerazione personale: l'NBA doveva restare una cosa a sé, nel senso che riportare, questo sì, certo, l'avvicinamento, rompiamo i confini, chi più ne ha più ne metta, però questo, se riporta un miglioramento nell'ambito dello sport e nel miglioramento per i giovani, non è stato assolutamente così, anzi è stato un abbassamento per quanto riguarda la NBA. Ma su tutto questo c'è un aspetto economico, e di questo, che diciamo è politica sportiva, vi è un rientro, vi è un aspetto particolarmente importante. Ho voluto ieri rapire per 5 minuti Federico Minghini Mingo di Caffè e Paglia, che sul contemporaneo è molto preparato, quindi con questa conversazione per quanto riguarda il basket della capitale, cosa sta succedendo. Addirittura ci sono tante squadre adesso, e in maniera disordinata, come si vogliono organizzare in questo avvicinamento alla NBA, che a me pare veramente da fantascienza. Siccome ho bisogno di essere edotto per quello che sta succedendo nella pallacanestro contemporanea, rubo 2 minuti a Federico Minghini Mingo, storica voce di Radio Città Fujiko, ora conduttore di Caffè e Paglia, che ha un paragrafo dedicato al basket, e spesso dialoghiamo su questi aspetti. Sono molto incuriosito da una Roma che io seguivo con Larry Brighton, Clarence Key, e adesso?
1: Adesso c'è un bel casino nel mondo romano del basket. Sono 2 le squadre che giocano, militano in Serie A, nessuna delle 2 è quella Roma che ricordi tu. La Roma che ricordi tu esiste ancora ed è in B, binazionale, diciamo nella terza serie del campionato italiano. Le 2 realtà sono 2 Frankenstein che sono stati impiantati a Roma con uno sguardo sul futuro ipotetico dell'NBA Europe, del passaggio NBA Europe. Sono squadre che fanno attualmente numeri molto molto risicati. Ha giocato in casa la prima partita al Flaminio la BC Roma, e hanno fatto 2.800 spettatori, che al Flaminio sono 3.500 in totali.
0: Certo.
1: Fa il colpo d'occhio, non è male.
0: Ha reso.
1: Al Paraeur, l'altra, la massima, aveva fatto 4.000 spettatori. Il Paraeur è da 15.000.
0: Dava meno colpo d'occhio, paradossalmente.
1: Il colpo d'occhio era assolutamente differente. Ci sarà il derby nella prossima giornata, l'11 di ottobre, sarà il primo derby di queste 2 Frankenstein che si contendono quello che sarà forse il passaggio all'NBA Europe, quindi una delle 2 sparirà sicuramente, perché non ne prendono 2 di Roma in questo format nuovo che forse creeranno. Quindi sono 2 squadre di cui una è destinata a morire sicuramente.
0: Ci manca solo che la NBA abbia 2 nuove franchigie di Roma, cioè...

Come al solito il mondo del basket deve prendere il peggio del calcio per fare questa sorta di Superlega parallela all'Eurolega. Paolo, grazie da remoto, anche il commento di Paolo Onofri, sempre importante, ficcante e preciso, condivisibile.

Occhio e croce, quella che si salva di squadra dovrebbe essere la BC Roma con proprietari Doncic, il figlio di coach Nelson, e Kaukenas. Io conosco Don Nelson, un grandissimo allenatore.

Io vado al proto basket. Pensate che il basket a Roma nasce negli anni 30, perché chiesero, la federazione allora chiese alla squadra di calcio, alla Società Sportiva Lazio: ma perché, oltre che avere una squadra di calcio, non organizzate anche una squadra di basket? E mi pare che nella metà degli anni 30 nasce anche il Lazio Basket. Lazio Basket poi troverà un'avversaria, la Stella Azzurra Roma. C'erano due squadre dei grandi derby che addirittura portarono alla costruzione del palazzetto dello sport e ingrandirlo, perché erano molto sentiti questi derby. Poi percorsi, in questi percorsi andiamo avanti nel tempo, quindi saranno di origine per il più grande coach italiano, per Valerio Bianchini. E nel basket Lazio, alla fine degli anni 70, arriverà un americano. All'anagrafe Gary Cole, ma cambierà il nome perché si convertirà all'Islam e diventerà Abdul Dielani, uno dei più grandi americani mai passati per l'Italia. Di lui abbiamo già parlato.

0: Negli anni Ottanta nasce un'altra società che è la Master Roma. Pensate, ecco, con due squadre di calcio e quanta passione dietro a tutto questo. Anni Ottanta sono gli anni del grande basket e nella Master Roma, che avrà uno sponsor, Valentino, Master Valentino Roma, avrà due americani, Ken Dennard e Chuck Jura. Faranno ottime stagioni, ma poi chiaramente andrà a scemare, appunto perché la passione calcistica è più importante. Ciò non toglie che in quegli anni erano gli anni in cui il Banco di Roma, che ho citato appena perché tanto se n'è già parlato, con Larry Bright, Solfrini, Gilardi, Polesello, Sbarra, Clarence Key, arriverà sul tetto d'Europa. E adesso?
1: E che in questo momento stanno provando a costruire qualcosa di assolutamente slegato dal territorio, dalla realtà. Il presidente della Virtus Roma dice: il basket a Roma siamo noi, e comunque fanno più o meno gli stessi spettatori, 1500 ne fanno in B, quindi insomma rispetto a tutte le altre cose hanno ancora una dignità.
0: Tu però ricordi, per dovere di cronaca lo diciamo, anche se militante in A2, quando io e te abbiamo modo di seguire, c'era anche la Stella Azzurra.
1: C'è la Stella Azzurra, c'è la Luis in Serie B, in questo momento c'è, oltre alla Virtus Roma, c'è anche la Luis, che è la squadra dell'università, sì, collegata all'università. La Stella Azzurra era al tempo, secondo me, collegata all'esercito, all'aviazione. Credo,
0: certo,
1: fosse una compagnia atleti,
0: sì, sorta di compagnia atleti. E quindi dove giocò anche Abdul Yelani, se non ricordo male.
1: E fece qualche anno anche appunto di livello alto. E in realtà quindi sono altre, e fino a poco tempo fa c'era anche l'Eurobasket Roma, quindi era un'altra squadra che non c'entra niente con le altre due. Quindi io me la sto guardando un po' con i popcorn, perché
0: certo, vuoi vedere cosa succede,
1: vuoi vedere cosa va a finire, perché qui delle due ne rimane solo una, forse, perché potrebbero saltare anche tutte e due.
0: Comunque questa idea di NBA Europe discutibile.
1: Sì, ma allora c'è già l'Eurolega, è una cosa molto simile all'Eurolega, nel senso che è un club staccato dalla federazione, e che evidentemente non genera utili abbastanza per renderlo.
0: Certo.
1: Quelli dell'NBA sono riusciti a costruire un business reale in NBA, in America, e quindi hanno quelle capacità lì. Credo che sia molto molto molto difficile applicarlo al concetto anche di territorialità che ha in questo momento, e la radice che ha il basket, perché comunque l'Eurolega vedi squadre di livello abbastanza alto e le vedo difficilmente ricollocabili in un universo NBA.
0: Ti ringrazio, buona giornata, grazie, buon lavoro.

Il remix di Karminsky Experience, il brano di Piero Umiliani, compositore che ha vissuto gran tempo a Roma, scompare il 14 febbraio del 2001. Quindi la colonna sonora, anche con dire tempo jazz, l'ho voluto dedicare al jazz capitolino.

La cosa più brutta è privare due piazze come Brescia e Cremona. Brescia soprattutto, ma anche Cremona, hanno portato americani importanti quando si parlava di americani che davano una cultura sportiva veramente molto importante. Tra questi ricordo George Singleton, giocatore fortissimo, e Brescia, la Cidneo Brescia con Stan Pietkiewicz, ma che giocatore. E appunto ne cita un altro anche Paolo, che è lo sceriffo del Nebraska, Chuck Hura, veramente un signor giocatore che ha avuto un paio di anni nella Master Valentino Roma. L'NBA farebbe bene a guardarsi dei problemi in casa proprio, trasformando la lega più forte e bella al mondo ad una sorta di circo nell'ultimo ventennio o più. Infatti, probabilmente, come lo stesso Michael Jordan, io parlo molto dell'aspetto tecnico, l'aspetto politico sportivo ne sono meno informato, ma tecnicamente anche quando Michael Jordan disse non vorrei che inconsapevolmente tutto questo sia partito da me, e come un grandissimo David Stern, un commissioner che per quanto riguarda la diffusione, la lungimiranza, certo, però in maniera indiscriminata fare questo, dimenticando dell'importanza culturale che ha la NBA, è un po' uno svendere, un po' un dare a una visibilità, a un guadagno, a una spettacolarizzazione, una forza che poi diventa dominante e si trasmette anche sul parquet, purtroppo.

Grazie Pasquale, Pasquale Palmieri, oltre che intellettuale, lucido, preciso, ascoltatore del Breakfast Club. Ricordiamo la sua saggistica e il lavoro di saggi che ha riportato e che abbiamo presentato. Lui grande appassionato e competente in ambito cestistico, perché sanno che andando da sole la NBA Europe e l'Eurolega si suicidano. La NBA, da quello che leggo, ma non è che ne sa, che si sappia molto, ha presentato un'offerta per acquisire l'Eurolega, pensa, questo non lo sapevo.

Sì, ma guarda Paolo, che non sto incolpando David Stern, di cui io sono un ammiratore, un grandissimo commissioner. Stern si sarebbe fermato molto prima di arrivare a questo. Non puoi sempre migliorare un prodotto, alla fine poi va incontro a quello che è una realtà di snaturarlo. Sì, in effetti, però sai cosa è che dico io, che è un commento parallelo a quello che faccio a Michael Jordan. Quando tu fai un buco nella diga, pian piano l'acqua comincia a passare, piano piano logora, piano piano. Ecco, questo è quello che è il mio motivo di critica. Poi per il resto, figuriamoci, Michael Jordan, da Michael Jordan in avanti, il più grande giocatore di tutti i tempi. Allo stesso modo Stern ha fatto dell'NBA qualcosa di importante, e come, tanto lavoro, tanto.

Ecco, pensa, la dirigenza del Real Madrid, club fondatore di Eurolega, ha dichiarato ufficialmente: la NBA Europe deve partire e noi dobbiamo esserci. Ecco. Almeno avessero il decoro di cambiargli nome allo sport per salvare decoro e dignità a quella che è stata una grande cultura, oltre che un grande sport. Questo non mi stancherò mai di dirlo, perché adesso veramente è un'altra cosa.

Per onestà intellettuale, beh, io mi correggo come mi permetto di correggere anche Mingo. Allora, la squadra legata quando c'erano le forze armate era il Vigna di Valle, che faceva la B2. E giocatori erano solamente giocatori di leva oppure, come si dice, con la firma nell'esercito. In B2 era il Vigna di Valle. E io ho confuso per i colori Stella Azzurra e Lazio Basket, e tra l'altro in avversarie. No, Abdul Jelani giocava nel Lazio Basket. Esatto, Pasquale. Grandi perplessità su tutto il progetto. Tante incognite, un'assoluta, e poi domanda: con quali regole giocheranno? Si potranno fare anche in Europa 6 passi per far canestro? Ma appunto, dico, beh, allora è un altro gioco, no?

È così, insomma, abbiamo fatto un po' un'analisi su quello che sta capitando, perché sono rimasto vero. Tra l'altro, allora, ieri vado, dico questo, questi due minuti prima della conclusione, poi magari arriva in supporto anche Paolo. Ieri, come ogni lunedì, vado a fare un po' traduzione, il punto della situazione col mio amico fraterno Andrea, e niente, mi dice: guarda, ho visto la partita Caserta. A proposito, anche, guarda, coinvolgo anche Pasquale. Ho visto la partita che si è giocata nel weekend, Caserta-Fortitudo. Ha vinto la Fortitudo. Mi fa: devi sapere che sopra di 2 a 5 secondi dalla fine fischiano un tecnico ai danni di Caserta. Quindi la Fortitudo deve andare in lunetta, non so con chi. Questo fa 0 su 2 ai liberi a 5 secondi dalla fine sopra di 2. Fa 0 su 2. Tra l'altro, nel tecnico lo scegli tu il tiratore. Va bene, non si tira la croce addosso a nessuno, eh? Ricordiamo che la Fortitudo è sopra di 2 punti, mancano 5 secondi. Chi ha il tecnico, chiaramente, prende anche la rimessa. Sono 2 liberi più la rimessa. La rimessa lo fa, tra l'altro, in un momento in cui non è lucido per niente, perché ha fatto 0 su 2, fa lui stesso la rimessa. Io li prendo e li mando a raccogliere le patate. Ma non è finita, c'è chi fa di peggio. Intanto questo atleta, questo tra virgolette cestista, fa una rimessa scellerata e praticamente regala la palla a Caserta. Quindi 0 su 2, palla persa, 5 secondi dalla fine, 6 sopra di 2. Ma non è finita. Caserta va in attacco. Secondo voi come se la gioca? Prende un tiro da 3 punti. A quel punto veramente dico, siamo contro ogni fisica e matematica e scienza cestistica che possa essere presente su un parquet. Adesso spero di essere stato fedele alla descrizione di questi ultimi 5 secondi, però sono un po' lo specchio di quello che sta succedendo nella pallacanestro. Noi siamo arrivati al termine di questo Moved Groove. Vediamo un po'. A sua discolpa, aveva il pubblico casertano nelle mutande, così vicino al campo. Ho capito, Pasquale, mi rendo conto, però... Ok. No, no, ma lo 0 su 2 ci sta, cioè, non, e neanche, cioè, ci sta tutto, hai capito? Però è una serie. E questa, e quest'altra ancora, cioè è tutta una scelta sbagliata. Vai a prendere fallo, fai un uno contro uno, magari fai anche buono canestro più il tiro libero aggiuntivo, ma questo a 5 secondi dalla fine, sotto di 2, ti prendi un tiro da 3. Dopo questa analisi sul contemporaneo, io ringrazio tantissimo Pasquale, autore del saggio meraviglioso La nevicata del secolo. Grazie Pasquale, grazie di cuore. Ringrazio Paolo Onofre per l'entusiasmo e la passione. Federico Minghini, che ha puntualizzato un po' sul basket contemporaneo le realtà che stanno capitando a Roma. E quindi tra poco, con altri suoni, procediamo nel nostro Breakfast Club, ok? Restate in frequenza, il martedì è imprevedibile.

0: mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Angelica, Centro di Ricerca Musicale, stagione 2026-2027, giovedì 8 ottobre alle ore 19.30 al Centro di Ricerca Musicale in via San Vitale 63, ovviamente a Bologna. John Rose, Music from the Desert, è una prima italiana, il musicista al violino, violino tenore e all'elettronica, oltretutto anche alla realtà visiva con video di John Rose stesso. La curatela è di Mauro Stocco, che è qua al telefono con noi. Buongiorno e grazie, Mauro.
1: Buongiorno a te, Max, grazie dell'opportunità e grazie anche un buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
0: È un one man show, si direbbe adesso, quindi musicista, produttore, autore, installazione video, è una serata che è omnicomprensiva per John Rose.
1: Beh, guarda, John è un genio, no? Quindi diciamo, io sono molto contento che i nostri amici di Angelica ci ospitino, perché io sono un amico di John, fondamentalmente sono sempre stato un suo grande ammiratore e tuttora sono, voglio dire, in veste di puramente di sostenitore, quindi non, diciamo, questa è un'attività che io svolgo esclusivamente in maniera amicale per dare un'opportunità a un musicista così grande di venire in Italia e di fare delle cose. E fortunatamente gli amici di Angelica, Massimo e tutto lo staff, che sono fortissimi, hanno evidentemente colto questa opportunità per l'ennesima volta e lo ospitano, credo sia la terza volta se non sbaglio, nel loro festival. E quindi diciamo è una grande opportunità anche per il pubblico di Bologna e non solo, perché insomma diciamo sono talmente rare le opportunità di avere John in Italia, certo, che io credo che vanno colte appena possibile, ecco.
0: Lui è di origine australiana, questo lo sottolineiamo.
1: Lui è inglese, per la precisione lui è nato in Inghilterra, poi per una serie di motivi storici,
0: diciamo che poi
1: emigrato,
0: si è trasferito, ok.
1: Lo racconta molti anni fa, quindi già nell'80 lui era in Australia, ha cominciato a lavorare con la scena improvvisata, ha fatto dischi e da lì non si è più mosso, capito? Quindi averlo in Europa
0: non è immediato, certo.
1: Non è immediato, mi rendo conto.
0: Allora, Music from the Desert, questa prima italiana, chiaramente il territorio ha influito sulle sue visioni.
1: Assolutamente, certo. Lui è uno che è fortemente legato alla terra, alle lande australiane, quindi tu immagini queste centinaia di chilometri senza niente, e le riprese le fa lui, quindi riprende lui con la moglie, attenzione, che è una, oltre che essere una violinista, Hollis Taylor, è anche una musicologa ed è esperta soprattutto in un ambito di cui adesso ti racconterò. Spesso loro fanno sperimentazione andando in giro per diciamo queste lande australiane e suonando spessissimo quelle che chiamano fences, che sarebbero le recinzioni di acciaio che sono lunghe centinaia di chilometri, e loro fondamentalmente usano queste fences come delle grandi corde.
0: Ma questo è meraviglioso!
1: Con gli archetti, i microfoni a contatto, ci sono questi video, ci sono i CD, cioè una marea di materiale, ecco. Quindi invito, ecco, diciamo, queste occasioni secondo me sono soprattutto per invitare il pubblico che ti ascolta ad andare a approfondire prima sul sito di johnroseweb.com e soprattutto poi andare a vedere su YouTube le cose che ci sono, che diciamo danno, come dire, una misura dell'apertura e della, diciamo, della larghezza di vedute di un artista di questo tipo.
0: Sì, io ho usato i miei soliti così accrescitivi per questa emozione, perché oltre che gli spazi, anche usare come cassa di risonanza infinita con una corda che è lunga centinaia di chilometri è un'idea di immenso che veramente rende, oltre che curioso, l'aspetto, un ascolto che diventa molto molto importante. Lui ha delle collaborazioni fra l'altro con Otomo Yoshield, con Evan Parker, con Derek Bailey, con chiunque, non sto a citarli tutti perché sono veramente molto molto musicisti importanti nell'ambito del contemporaneo.
1: E tra l'altro con Otomo, ti interrompo, con Otomo nel 95 venne proprio ad Angelica a Bologna in duo, e Angelica è sempre stata comunque da questo punto di vista antesignana di tanti nell'ospitare musicisti, e quindi è sempre stata un po' all'avanguardia. È il maggior festival italiano, quindi io sono affezionatissimo al festival, a tutto il loro staff, perché veramente hanno fatto un lavoro in oltre 30 anni fantastico. E nel 95 ho aspettato John con Otomo Yoshide proprio. ti ho interrotto, scusami.
0: No, stavo citando i musicisti con i quali ha collaborato, e quindi Derek Bailey, ne sto guardando, sì. John Zorn. Ecco, sì, e sì, poi sì. Faccio anche un passo indietro. Lui ha anche una formazione classica.
1: Sì, non... sì, lui è nato come violinista classico, chiaramente, poi, come sempre succede, i geni, nel momento in cui sono incasellati tra i pentagrammi, trovano la maniera di...
0: trovano un filo di recinzione che diventa
1: bravissimo.
0: Un pentagramma meraviglioso.
1: Bravissimo, e quindi ne è uscito velocemente, ha cominciato a fare queste cose assolutamente, diciamo, eterodosse, avendo sviluppando, come tutti i musicisti che hai citato prima, tutta una serie di tecniche sul violino estese in qualsiasi maniera, estendendo l'uso del violino con l'elettronica, estendendo l'uso del violino creando strumenti nuovi, perché se vai a vedere sul sito, John è, diciamo, un inventore di strumenti che si fondono sul violino e che hanno, voglio dire, però realizzato, certo. Che hanno, voglio dire, espresso il violino in forme assolutamente inusitate. Tu pensa il violino che si suona con la bicicletta correndo, quindi c'è il video della con Joe Rose in una pista in un velodromo con questo strumento che suona soltanto in bici, oppure il violino col grammofono, hai capito, che suona automaticamente. Cioè, andate a vedere se potete, invito anche gli ascoltatori, perché credo che sia un'esperienza. Ecco, mi dispiace, che sono sincero nel dirti, qualche anno fa c'è stata una mostra alla Fondazione Prado a Venezia che raccoglieva proprio gli inventori di strumenti eterodossi. John non è presente, secondo me non lo conoscono nemmeno, perché poi
0: è una mancanza, se ne sente
1: la mancanza.
0: È un musicista
1: di nicchia, però è un genio, hai capito?
0: Certo, quindi, tra l'altro... Quello che volevi aggiungere sulla sua consorte è questa particolarità dei fili estesi, perché mai
1: allora Hollis Taylor, che tra l'altro
0: Hollis Taylor,
1: che ho anche conosciuto quando è venuta la seconda volta che è stato ospite a Bologna ad Angelica, credo fosse 2015, mi pare, o 16, se non ricordo più. John ha fatto una performance violino e orchestra, questo tanto per darti la misura del fatto che quando si tratta di fare il violinista tra virgolette classico, lui entra, certo, con tutta la sua formazione, poi chiaramente ne esce immediatamente con l'elettronica, con l'archetto MIDI interattivo, per cui la gestualità del gesto dell'archetto pilota automaticamente il suono che poi esce con l'elettronica. Ecco, tutte queste cose qua, diciamo, lui le fa, e quella volta ad Angelica c'era anche la moglie, che ho conosciuto, che è una signora gentilissima, che è una delle massime esperte mondiali dell'interazione tra violino e suono, diciamo, di strumenti con il canto degli uccelli. Quindi loro cosa fanno? Vanno in giro, soprattutto Hollis evidentemente, registrano queste specie rare.
0: Sì, questi gorgheggi, certo.
1: E ne fanno dei CD, capito? E quindi, diciamo, Hollis Taylor è a sua volta un personaggio, anche lei docente, sai, queste storie di sono personaggi di spessore anche dal punto di vista culturale, così. E quindi Hollis è, diciamo, l'altra metà del suono, diciamo, di John Rose in qualche modo.
0: E con la grande passione che ho io per l'aviofauna, tutto ciò rende ancora più affascinante il momento
1: di andare a esplorare.
0: Sono
1: CD di lei, ci sono CD di lei, tra l'altro, posso dirti, costano anche un botto se li compri in giro, quindi comunque ce ne sono, quindi è da un mondo da esplorare anche quello.
0: E sarà giovedì 8 ottobre alle ore 19.30, sì. Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, Angelica, via San Vitale 63, ovviamente a Bologna. Music from the Desert è una prima italiana, John Rose al violino tenore, elettronica e anche supporto produzione video di John Rose stesso. La curatela è di Mauro Stocco, qua al telefono con noi. Grazie davvero per questa anticipazione e appuntamento al San Leonardo allora per giovedì.
1: Max, grazie, sono io che ringrazio te e saluto tutti gli ospiti che ti hanno ascoltato, e grazie, vi aspettiamo tutti giovedì.
0: A presto, ciao!

Allora, facciamo gli auguri a un grandissimo compositore che mi ha un po' anche introdotto più giovane, io più giovane. Lui ce l'ha fatta, compie 90 anni, Steve Reich, con il disco che sto portando in conclusione, che è una suite da ascoltare. Pubblica SM ed è The Music for 18 Musicians.

questo veramente è da mettersi lì e entrare in questo vortice di sonorità e di bellezza. Steve Ray ci ha compiuto 90 anni, io diciamo che magari, però beh, tanti auguri, ancora un arzillo compositore.

Mercoledì 30 settembre, quindi faccio una piccola recensione per il lavoro Elena Agazza, Franco Bifo Berardi, alla scrittura e al libretto dell'opera, la musica di Marco Bertoni con Clara Lalicata al soprano, Licia Lanera, voce attoriale per l'interpretazione di Tiresia, Luca Fanteri al... Io dico sempre al basso, voce basso, che portava appunto i pensieri di Menelao. Un'intensità, un incontro, un parallelismo con motivo di denuncia che è stato raccolto da un teatro San Leonardo gremito. Intensità, attualità, studio, passione e denuncia.

Domani voltiamo pagine, poi guarda, sembra veramente che ci sia qualcuno che prenda la mira e mi dia gli appuntamenti in contemporaneo, perché giovedì aprono anche, e ne sono ben contento, gli Open Deck al binario 69, ne parlerò domani, oltre che i libri portati al voltiamo pagina da me e Silvia. Però giovedì c'è anche John Rose. E come si fa? Ci vuole il dono dell'ubiquità. Però alle 7 il Breakfast Club anche domani partirà puntuale per la prima colazione in diretta condivisa con voi, ascoltatrici e ascoltatori. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani. Grande Rock dalle 10.30 alle 12.30 con This is a Rock and Roll Radio con Angela Zocco e Andrea Gozza. A breve di più enciclopedico, Liberi Dentro e Rassegna Stampa. E noi ci sentiamo domattina, mi raccomando, alle ore 7. Con un caloroso abbraccio mi congedo a voi, vostro William Piana. Ciao, a domani. We'll be right back.

0: Buongiorno, Edipeo, Edipeo, Edipeo, Edipeo continuamente, tutti i giorni, tutte le settimane, sempre. Non manchiamo mai. E allora, oggi c'è un Biancasetola, ci mette sul chi va là. Perché io devo dire che questo, la notizia di oggi mi ha colto di sorpresa. È una ricerca pubblicata su Science, quindi è una ricerca serissima, che dice una cosa che io veramente non avrei mai immaginato. Il mio piccolo cervello non avrebbe mai immaginato che il cervello umano, parliamo di cervello, per quello ho citato il mio, ma potevo citare quello di chiunque, il cervello umano tra i 50 e i 75 anni affronta una serie di cambiamenti, di trasformazioni che voi non avete idea. Io pensavo, una volta, no? Che insomma hai raggiunto un po' la maturità, il cervello è lì, poi
1: va da solo,
0: un po' velocità di crociera, capito? E invece no, ci sono delle trasformazioni veramente pazzesche, silenziose, proprio in questa fascia di età. Quindi anche noi in questo momento il nostro cervello
1: si sta trasformando,
0: capito?
1: Non dovevi dire questa cosa.
0: Ultimamente.
1: Questo crea ansia anche
0: questo
1: se crea, ci ascolta.
0: Questo crea un po' ansia, sì. E, i cambiamenti più evidenti sono stati individuati nella zona della microglia. Sembra l'arcipelago della microglia. Nella microglia. La microglia diciamo è la zona dove si riuniscono le cellule responsabili della sorveglianza immunitaria, sono le sentinelle immunitarie. Gli scienziati del New York Genome Center, che sono gli autori dello studio, si sono accorti che tra i 50 e i 75 anni queste cellule sentinelle guardiane vanno in crisi, cambiano lavoro e quindi se ne vanno in pensione. Si ritirano,
1: è giusto anche per loro.
0: Però non è che il cervello rimane senza, attenzione, vengono rimpiazzate progressivamente da altre cellule guardiane. Perfetto, uno dice allora siamo pari.
1: Fanno dei concorsi.
0: Esatto, è un sistema, no, pensionamento, c'è cioè chi va in pensione, qualcuno prende il tuo posto. Cioè, sulla carta, dal punto di vista sociale, è un modello che funziona. Qual è però il problema? Che questi nuovi guardiani, queste nuove sentinelle,
1: Non hanno esperienza.
0: Esatto.
1: È uguale.
0: E hanno delle caratteristiche che non sono uguali a quelle dei loro predecessori, gli manca l'esperienza e quindi
1: controllano meno
0: e questo insomma potrebbe secondo insomma gli autori dello studio potrebbe portare ad esempio a capire meglio il funzionamento di alcuni problemi di deterioramento del nostro cervello che si manifestano a certa età, no? Alzheimer e via dicendo, forme di demenza eccetera, potrebbe essere proprio legato a questa sostituzione che non è esattamente, capito, non funziona proprio a puntino. Si potevano prendere sostituti all'altezza.
1: Ci vuole un manager delle risorse umane.
0: Ci vuole una squadra con 22 titolari. Io voglio 22 sentinelle, cioè, capito? Quelle che escono, anche le altre, io le voglio allo stesso livello, quasi.
1: Invece
0: sembra proprio che sia questo un grosso problema. E però, insomma, ecco, questo studio potrebbe dare una mano a livello di indicazioni. Per capire meglio questa sostituzione che non funziona più di tanto e cercare insomma dei rimpiazzi all'altezza, direi che è quello che noi ci dobbiamo augurare un po' tutti.
1: Certo.
0: Vabbè, torniamo domani.
1: Sì, va là.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: 10 anni di Brindisi insieme. Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con la sua mezz'ora d'aria. Oggi abbiamo deciso di leggere un testo che è stato preso da un giornale del carcere di Bollate, che si chiama Carte Bollate, e che è stato inserito nel progetto Scrivere di Carcere, che in realtà è una selezione degli articoli delle redazioni degli istituti penitenziari italiani, ed è stato pubblicato su G-News, che è la testata del Ministero della Giustizia. Quei cassetti della memoria alimentati dal respiro e dai battiti del cuore, scritto da Elena Pilan.
2: Ho trovato in un rossetto, dentro il fondo di un cassetto, tutti i sogni, dimenticati là. Poi ho chiuso un'altra porta per rialzarmi un'altra volta e dire sì, io sono ancora qua. Iniziava così uno dei molti monologhi per il teatro che ho scritto nel mio lavoro di counselor a mediazione teatrale, dove l'autodrammaturgia, raccontata attraverso grandi personaggi simbolo di resilienza contro le ostilità della vita, è stata un balsamo per l'anima, non solo per le persone con cui lavoravo, spesso donne vittime di violenza domestica, ma anche per me, verso quello che è stato il mio di passato. Quanti cassetti della memoria, del cuore e dell'anima spesso non apriamo, perché troppo impegnati a correre per lavoro, fissi sui social, dispersi tra le mille cose futili dell'odierna vita sociale, dove il tempo non basta mai e dove mi sentivo spesso dire quanto vorrei che un giorno durasse 36 ore perché non riesco a fare tutto, prima che la legge mi riportasse in quel di Bollate. Qui invece il tempo è addirittura troppo, spesso statico, e fatichi a trovare un modo per sorridere tra le mille dinamiche detentive. Ma capita poi, solitamente la notte, quando il vociare di tutti quelli che girano per il femminile si spegne e che, nel ritrovarti in un sano silenzio, riapri quei cassetti di ricordi, sogni e desideri, alcuni avverati, altri in attesa di esserlo, oppure che non si avvereranno mai. Quante porte ho chiuso e quante altre me ne sono state chiuse, alcune per scelta, altre per forza. Come quella del carcere che mi si è chiusa dietro le spalle per forza quando sono entrata, o quella dell'oncologia, per scelta, che mi si è aperta perché avevo vinto il cancro e le chemio erano finite. Ho ascoltato nel silenzio del mio cuore ogni suo spazio, dando un nome a ogni amara verità, costruito e poi distrutto contro tutti e contro tutto, e dire sì, io sono ancora qua. A volte ripenso a quella bambina con i riccioli biondi e gli occhi azzurri che giocava al mare di Napoli con i suoi fratelli. Ma quando loro non c'erano, io non ci potevo andare, perché ero troppo piccola. Così mia madre mi mise una grande conchiglia nel letto, dicendomi che da lì potevo sentire il rumore del mare. Beh, io in quella conchiglia non sentivo proprio un bel niente. La sabbia calda sotto i piedi, l'odore di mare salsedile, l'acqua che mi bagnava le gambe, e mi arrabbiavo, non capendo che la sua era protezione nei miei riguardi. Crescendo e col passare degli anni ho poi capito da quel cassetto che cosa significhi proteggere qualcuno a cui vuoi bene, anche e soprattutto con un no. Dentro quei cassetti della memoria ce ne sono tante di amare verità, alle quali però ho dato un nome, quasi come catalogate, analizzate e somatizzate, non tutte. Una di quelle si chiama rabbia, che col tempo e molta fatica ho convertito in lacrime, perché la vita è fatta di cose che si scelgono e altre che si subiscono involontariamente, inermi, impotenti, di fronte a quel destino che così ha voluto. Immobile spesso davanti ai sensi di colpa che mi porto dentro il cassetto del cuore, ma oggi non sono più quella bambina coi riccioli biondi e gli occhi azzurri. Oggi sono una donna con tante cicatrici esterne sul corpo. Moltissime interne che piano piano tento di ricucire. Con i miei pregi e i miei difetti lascio a voi essere perfetti perché io sono questa qua. Il silenzio della notte mi aiuta nei ricordi di tutto ciò che è stata la mia vita, un turbinio di costruzione e distruzione, di cadute rialzate, delusioni e qualche riscatto. Di rimpianti, perché avrei potuto cambiare il corso delle cose, ma non sono perfetta e non lo sarò mai. Però con tutti questi cassetti che ho deciso di riaprire, guardo le a me di ieri per plasmarla diversa dal domani, poiché se è vero che il destino fa la sua parte, altrettanto vero è che abbiamo, se lo vogliamo, la possibilità di poterlo cambiare almeno nelle scelte personali di qualsiasi natura e genere si parli. Ne apro un altro e vedo che ho vissuto con la valigia in mano per anni, ho passato Natali e compleanni senza regali e senza genitori, ho giocato nel cortile con i miei amici immaginari e scrollato la polvere di dosso quando cadevo tra le risate degli altri bambini. Vedo di aver rinunciato alla felicità, se felici si può essere quando non si è liberi dentro. Di aver amato più della mia stessa vita, se vita esiste quando non hai potere di scelta. Di essere rimasta qui.

0: bellezza che è solo nascosta, ma che presto tornerà sul mio cammino perché io merito di vivere anche qui, dietro a queste sbarre. Nel richiuderli quei cassetti mi accorgo anche di quanti anni mi ci sono voluti per capire che è arrivato il momento di perdonare e perdonarmi, lasciando andare tutto quello schifo che non mi appartiene più, perché io oggi credo in me, perché io sono una guerriera libera dentro.
1: Grazie Ilaria per aver letto questa bellissima lettera e ovviamente ringraziamo Elena Pilan perché ha ripetuto più volte un'espressione che ci ha molto commossi da un certo punto di vista, perché parlava di libera dentro e quindi una dimensione interiore, una dimensione individuale da cercare in qualsiasi condizione, in qualsiasi luogo. E quindi grazie Elena.
0: Un ringraziamento a Elena anche da parte mia e ora continuiamo a parlare di carcere, ci spostiamo alla Fondazione Forense di Bologna perché lo scorso 18 settembre si è tenuta una conferenza stampa indetta dalla Camera Penale di Bologna in occasione dell'astensione dalle udienze degli avvocati penalisti dal 23 al 29 settembre. Uno sciopero che è stato indetto per due motivazioni. La prima era quella di sensibilizzare ancora su quanto avvenuto a Perugia, ovvero sul tema di cui vi abbiamo anche noi già parlato, delle intercettazioni dei colloqui tra avvocato e assistito, una grave violazione della riservatezza e quindi della privacy che dovrebbero avere sempre questi colloqui e che ancora non ha trovato una motivazione qualora questa ci fosse. Il secondo motivo dello sciopero, ma anche della conferenza stampa indetta dalla Camera Penale, è stato quello di denunciare ancora una volta le gravi condizioni in cui riversano gli istituti penali italiani, nello specifico il carcere della Dozza. Infatti sono stati resi noti alcuni dati di un report proprio realizzato dalla Camera Penale, che non è ancora pubblico, ci sono state solo delle anticipazioni e noi di Edura TV, non appena sarà pronto il report, ve ne renderemo conto e cercheremo di approfondirlo. Ma prima passiamo la parola a chi ha organizzato la conferenza stampa di cui stiamo parlando, quindi diamo la parola a Nicola Mazzacuva, avvocato e presidente della Camera Penale di Bologna, e all'avvocato Luca Sebastiani.
2: La intercettazione è stata autorizzata soltanto nei confronti di un legale ed è sussistito per ragioni legali ad un procedimento penale, ma sono stati intercettati tutti i colloqui tra tutti gli avvocati e i soggetti detenuti. L'esa così l'inviolabilità del diritto di difesa e la riservatezza, che sono principi costituzionali anche della CEDU e anche del codice di procedura penale, che vieta appunto di intercettazioni in assenza dei presupposti di legge. Si è chiesta, e concludo su questo aspetto, una risposta, un chiarimento al procuratore generale di Perugia e anche al ministro, che hanno detto da mesi che stanno facendo accertamenti che però ancora non si sono conclusi e nessuna risposta è stata data. L'altra situazione davvero emergenziale, gravissima, è quella delle carceri. Ormai se ne parla a livello generale, ma non si fa assolutamente nulla in concreto. E il tasso di sovraffollamento carcerario è del 145,3%, lo dirò poi nella conferenza il dato preciso, e siamo veramente in contrasto con i principi costituzionali che tutti vogliamo attuare. La nostra Costituzione si dice la più bella del mondo, ma tassi di questo tipo, sovraffollamento carcerario, sono in contrasto con il principio di umanità, articolo 27, terzo comma, e con la funzione necessariamente, costituzionalmente rieducativa della pena. Rieducativa che deve avere per Costituzione la pena, diventa una sorta di pena corporale. Siamo a 47 suicidi quest'anno, 91 nel 2024, 80 nel 2025. E ci sono dei volumi che si intitolano Morte per pena, proprio così a più mani. Siamo in questa situazione che è assolutamente in contrasto con uno Stato civile di diritto costituzionalmente orientato.
3: una realtà di carcere di Bologna, ecco, rientra in questo quadro.
4: Purtroppo sì.

0: Carcere di Bologna lo vedremo a breve quando pubblicheremo alcuni dei grafici che abbiamo realizzato in questo report che si focalizza appunto sul carcere di Bologna e è peggiore anche del dato italiano e non di poco, anche tra i peggiori di quelli regionali. Il tasso di sovraffollamento è in continuo aumento, è una situazione inaccettabile. Chi lavora in quelle condizioni, dalla direzione, agli educatori, anche alla polizia penitenziaria, è in sofferenza perché lavorare in quelle condizioni è umanamente impossibile, pensate viverci. Non è più accettabile una situazione del genere, lo diciamo da sempre, lo sapete, continueremo a farlo perché noi non siamo più disposti ad accettarlo per questo rivolgiamo un'aperta critica anche nei confronti del legislatore, in realtà anche di tutti i colori, perché come vedrete analizzeremo il dato sia del 2012, quello della sentenza Torreggiani, ricorderete che condannato lo Stato italiano per trattamenti inumani e degradanti, e a Bologna, in realtà anche in tutta Italia, stiamo tornando a quei dati, quindi vuol dire che chi dal 2012 ad oggi ha governato lo ha fatto male, ha preso scelte sbagliate perché siamo tornati a quei livelli che ci costarono molto, sia da un punto di vista di grado di civiltà del paese, sia anche da un punto di vista economico, perché non dimentichiamoci che le sanzioni alle corti europee e diritti dell'uomo sono anche di carattere economico nei confronti dello Stato italiano.
1: Come ha ricordato l'avvocato Luca Sebastiani, è stato redatto un report non ancora pubblicato, ma durante la conferenza stampa è stato presentato in qualche sua anticipazione e non appena sarà pronto, noi di Duradio e TV saremo qui per divulgarne i dati. Nel frattempo, condividiamo l'appello proprio della Camera Penale di Bologna che con queste iniziative invita tutti a fare delle segnalazioni e soprattutto queste iniziative servono proprio per sensibilizzare istituzioni e popolazione attorno al tema del carcere. Diamo la parola all'avvocato Rosa Ugolini.
2: Tutte le iniziative della Camera Penale hanno il fine ultimo di arrivare alla cittadinanza e di rinnovare la sensibilità sul tema del carcere e sul tema della reclusione, soprattutto anche qua a Bologna, nella nostra città. Per questo abbiamo organizzato per esempio l'evento della cella in piazza maggiore che ci proponiamo di replicare, dove più di un migliaio di cittadini hanno varcato la soglia della cella in piazza e si sono resi conto di quelle che sono le effettive condizioni di vita dei detenuti ed erano anche edulcorate. Adesso vorrei approfittare quindi di questa occasione anche per lanciare un nuovo messaggio di apertura e quindi di chiedere a chiunque voglia di segnalarci eventuali se situazioni del carcere di Bologna, di scriverci per creare una rete di cittadinanza attorno al carcere, perché siamo convinti appunto che l'unione fa la forza.
3: Ringraziamo Rosa Ugolini e passiamo alla rubrica di oggi che è Percorsi di Libertà, a cura di Fabrizio Pomes.
4: È finalmente morire, sono passato da libertà, però l'ho già fatta sempre con onore e dignità.
5: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Chiaramente, come sempre, un saluto va a tutte le persone detenute nelle case circondariali dell'Emilia-Romagna, alle loro famiglie e sicuramente ai tanti che ci seguono pur non avendo alcun tipo di legame affettivo, amicale con il mondo del carcere, ma che vogliono capire meglio come funzioni. Avrei oggi tante cose da raccontarvi, cercherò di andare per ordine e chiaramente chiedo scusa a tutti coloro i quali scrivono per avere risposte e alle quali purtroppo oggi non riesco a rispondere, ma mi riservo di farlo nelle prossime puntate. Innanzitutto una grande soddisfazione, ho partecipato ad Assisi a un convegno formativo del SEAC, quindi del coordinamento del volontariato penitenziario, ed è stata per me una grande soddisfazione quella di apprendere che Liberi Dentro e Duradio TV è seguita da tanti in tutta Italia. Questa credo che sia una soddisfazione che mi ha riempito di gioia e mi ha in qualche modo spronato a che il nostro lavoro continui sempre ad essere un ponte fra il carcere e la società civile. Un altro momento particolarmente bello è stato quello della presentazione della facoltà teologica all'interno della Dozza, una presentazione alla quale ha presenziato anche il nostro cardinale Zuppi con Fabrizio Mandreoli, che in qualche modo dirige questo corso teologico e che mi ha dato modo di rincontrare, anche se solo in video, due amici che hanno vissuto parte della mia detenzione con me, il mio amico Alessandro e il mio amico Sebastiano, che saluto e a cui auguro ogni bene, e soprattutto auguro di laurearsi presto, visto che sono ormai al terzo anno di questo percorso virtuoso che è iniziato all'interno della Dozza. L'argomento però principale del quale volevo parlarvi è quello di rimettere i problemi del carcere al centro del dibattito politico. Non c'è ormai più tempo, siamo in una situazione, oserei dire, disperata. Il sovraffollamento ormai ha raggiunto dei livelli tali da aver indotto anche le camere penali ad astenersi dall'attività e dalle udienze. Questo sicuramente non a nocumento delle persone detenute, ma per porre un problema che è particolarmente attuale. L'Italia ha raccolto una serie di condanne e di risarcimenti per una detenzione che è definita inumana e degradante. E la cosa che più mi addolora è che di fronte a queste sentenze viviamo nel disinteresse totale. Invece di indignarci, ci siamo assuefatti a questa condizione e ogni anno torniamo a parlare degli stessi problemi, ma non riusciamo ad offrire soluzioni. Noi continueremo ad indignarci, continueremo a camminare in direzione contraria ed ostinata, perché vogliamo rimettere al centro del dibattito politico il problema carceri, che non è più rinviabile. Una buona notizia c'è: si è costituito il comitato per proporre l'indulto, finalmente viene rimesso l'indulto come argomento che farà discutere i nostri parlamentari. Io temo che si tratti di un ulteriore passo nel solito gioco dell'oca che ci fa tornare alla situazione di partenza, e per cui non voglio illudere nessuno, perché so quanto sia difficile il momento che le persone detenute vivono, ristrette all'interno delle carceri in quelle condizioni, e non mi va di offrire loro prospettive positive, perché tali prospettive avrebbero bisogno di un coraggio che oggi la politica ancora non ha. La ricerca del consenso a tutti i costi fa sì che il carcere non venga attenzionato, e queste misure clemenziali di indulto ed amnistia, pur previste dalla nostra Costituzione, hanno difficoltà a trovare alla fine una soluzione positiva. Noi continueremo a batterci perché la situazione non è più rinviabile, non abbiamo più tempo. I suicidi sono in crescita, la situazione delle carceri le pone ormai fuori dalla Costituzione, perché il sovraffollamento, oltre a privare il detenuto del limite legato alla libertà personale, quindi a un restringimento della libertà personale, fa sì che il detenuto sia privato anche della sua dignità e di altri diritti che sono costituzionalmente riconosciuti. l'abbiamo denunciato in altre puntate. Oggi lo voglio gridare con più forza: non è possibile che il detenuto, o meglio la persona detenuta, perché prima del non è più neanche accettabile aggettivizzare i sostantivi. Oggi abbiamo bisogno di parlare di persone, perché prima ancora del reato e al di là del reato ci sono delle persone che hanno diritto a vivere la propria detenzione con dignità, ad avere i diritti alla salute, un diritto al lavoro, il diritto allo studio, diritti sacrosanti che sono legittimati dalla nostra Carta Costituzionale. Per cui una battaglia che, per quanto ardua e difficile, ci vedrà protagonisti, perché, come vi ho sempre promesso, io non lascerò mai le persone che sono ancora ristrette all'interno delle carceri col cerino in mano, non le lascerò mai prive di voce, ma continuerò a combattere, continuando a sollevare il problema, cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica tanto sulle condizioni che vive il carcere quanto sulle situazioni che attengono al dopo pena, che è un altro problema che andremo ad affrontare, quello dello stigma sociale che è ancora presente in gran parte della popolazione rispetto alla persona ex detenuta, e questo nella difficoltà di trovar casa, nella difficoltà di trovar lavoro e soprattutto nella difficoltà di riuscire ad accedere a misure alternative alla detenzione. Devo con molta onestà riconoscere che la direzione della Casa Circondariale di Bologna in quest'ultimo tempo ha privilegiato il fatto che i detenuti potessero accedere tanto all'articolo 21 quanto alla semilibertà o all'affidamento in prova, e riprova ne è che le sezioni, oltre quelle del carcere che sono sovraffollate, abbiamo un sovraffollamento effettivo anche all'interno della sezione dei semiliberi. Mi ha chiamato una persona detenuta semilibera ergastolana che mi sollevava proprio questo problema, e a Pino io ho promesso un impegno, perché non è possibile che nelle stanze vengano allocate 8 brande. Molte volte vanno a lavorare quasi tutti allo stesso orario, per cui la corsa all'unico bagno presente all'interno della stanza è una corsa ad ostacoli che impone alla persona di alzarsi addirittura alle 4 per poter essere poi pronta ad andare a lavorare nelle prime ore del mattino. Non è tollerabile, però se da un lato la situazione interna alla sezione dei semiliberi, nella quale hanno anche posto delle telecamere, è una situazione particolarmente disagiata, dall'altra parte dobbiamo in qualche modo evidenziare che c'è la volontà finalmente di portare le persone a vivere nella società civile, a risocializzare, per cui una maggiore apertura a quelle che sono le misure alternative che possono sicuramente garantirci un abbassamento del tasso di recidiva. Io per oggi termino qui e vi do appuntamento alla prossima puntata di Percorsi di Libertà, promettendo appunto di poter rispondere alle mail che ho ricevuto e alle domande che mi sono state poste. Vi saluto e auguro a tutti una presta libertà.
3: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un ringraziamento a Elena Pilan e alla Camera Penale di Bologna e a Fabrizio Pomes. Un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito dalle case circondariali dell'Emilia-Romagna e anche a chi da fuori è stato con noi. Ci vediamo domani. Un caro saluto da me, che sono Antonella Cortese, e da Ilaria Cecchinato.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
5: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
6: Questo programma è offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
8: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: E martedì 6 ottobre, 9:31 minuti, rassegna stampa di Radio Trafugico. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Quindi apriamo con uno dei titoli più titolati, più diffusi sui nostri giornali questa mattina in apertura, ovvero sì la questione spagnola. E tra tutti prendiamo paradigmaticamente il Corriere della Sera. Sánchez è crisi, Spagna al voto. La scommessa del premier socialista: si rimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Questo è quello che arriva, e su queste elezioni anticipate, se i leader popolari dice era ora, perché i sondaggi danno i popolari spagnoli assieme a Vox alla maggioranza in questo momento di 5 punti avanti, ma vorrei segnalare che la PP va tranquillamente con Vox, dichiaratamente franchista fascista, e tutti dicono che viva questo centrodestra spagnola, dicono quelli della destra, e non capisco allora perché di nuovo vannacci. Comunque è chiaro che la politica non è razionale in questo momento. Per quanto riguarda le tegole su Sánchez, il Corriere, definendo questa elezione anticipata l'ultima scommessa, dagli scandali a Ceuta, quei passi falsi di Pedro, che alla fine ammette abbiamo fatto gli errori. Naturalmente Ceuta è stato il problema, è un'enclave coloniale spagnola in Africa, per il resto la Spagna poca colpa, una cosa organizzata clamorosamente dal Marocco, ma insomma si ribalta negativamente sul premier spagnolo. Il tetto che scotta, dice allora il manifesto, perché questo è il titolo di apertura del giornale. Spinto dalla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo Sánchez gioca l'ultima carta, anche perché viene dato per cotto e mangiato nei tutti i sondaggi verso il rinnovo delle naturali delle elezioni. Con questo trauma spinto dalla base, può giocarsi le sue carte. Il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi, l'allarme suona per tutti i progressisti europei. Quindi allora c'è la casa al centro dell'autunno. Serve uno sciopero generale. Movimenti, associazioni di inquilini, torno al manifesto a pagina 4 con Giuliano Santoro, circola la suggestione di una mobilitazione europea. Un appello per una campagna in tutta l'Unione Europea, l'idea di generalizzare le lotte dei portuali. Perché in realtà poi il manifesto viene anche la questione italiana, perché vuol dire che mal comune non c'è nessun gaudio sulla casa. Le analisi del disegno di legge in Senato italiano: ogni anno 81.000 sfratti, ma schizzano gli affitti. Dunque il paradosso poi della renta immobiliare, cioè quella renta finanziaria che non produce nulla per il paese ma incassa tutto, cresce, ma i comuni si impoveriscono, per l'appunto. Nel capitalismo industriale, racconta ancora questa volta Scendi Veli, il valore derivava soprattutto dall'attività produttiva. Oggi conta di più il controllo dei flussi, quindi la rendita. C'è stata dunque una sostituzione della scala urbanistica con quella edilizia, un tema che rientra anche a pagina 15 sempre dal manifesto, sul caro affitti. E chi lo paga? Lo paga la comunità, perché questo da un punto di vista non direttamente sociale degli sfrattati, ma da un punto di vista proprio più urbanistico di organizzazione della città. Una città è un sistema in cui ogni parte dipende dalle altre. Un ospedale ha bisogno di chi pulisce le corsie all'alba, una scuola di insegnanti che restino abbastanza a lungo. Quando le persone vengono spinte lontano perché non riescono a mantenersi, il loro lavoro non diventa meno necessario, diventa più difficile da organizzare e anche molto più costoso.
1: Sì, Alfredo, di Sánchez ovviamente se ne parla anche sul Fatto Quotidiano, a pagina 4. Sánchez va al voto anticipato e oggi approva il decreto casa. La crisi degli sfratti, il premier spagnolo cede dopo il no alle leggi Mari Carmen. In testa Popolari e Vox, sarebbe la prima volta dell'ultradestra al potere da Franco. E sempre sul Fatto Quotidiano, a pagina 5, in un articolo, Salvatore Cannavò collega, diciamo, quanto è accaduto in Brasile e quanto sta accadendo in Spagna con la Schlein. Dice: Brasile, primo turno a Bolsonaro Junior, rimonta difficile per il presidente uscente. Dice: la sinistra globale, ora Schlein rischia di perdere Pedro e Lula, i suoi due alleati internazionali. Sempre sul Fatto, a pagina sempre 5, c'è un'intervista al sociologo Marco Revelli che dice: il leader spagnolo è serio, invece i nostri progressisti non sono ancora maturi. Sempre di Sanchez se ne parla anche ovviamente sulla Repubblica, a pagina 2, Spagna, l'azzardo di Sanchez, voto anticipato il 29 novembre, ora una sinistra più ampia. C'è anche un'intervista a Pablo Iglesias, ex leader di Podemos, dice: la casa può mobilitare alle urne, possibile una sorpresa. Mentre a pagina 3 c'è un articolo sui post-franchisti e l'ultradestra, l'alleanza tra il Partito Popolare e Vox già si prepara al governo, perché come dicevi vengono dati per super favoriti. Il leader dei popolari Feijo sente la vittoria in tasca, per andare alla Moncloa deve però fare un patto con gli estremisti di Abascal. Sempre su Repubblica, sfogliando a pagina 4, si arriva al tema: prezzi folli, alloggi vuoti, emergenza anche in Italia, 100.000 sotto sfratto. Nel paese con il 70% di proprietari è difficile trovare un tetto a canone equo. In un anno balzo del 4,4, erosa quasi la metà del salario, il caso degli studenti. E di salari, sempre su Repubblica, perché questo è anche il tema centrale, se ne parla a pagina 8. I salari vanno indietro, l'inflazione se li mangia, persi 35 anni. Per finire su Sanchez, arriviamo al Resto del Carlino, che fa il titolo in prima pagina, anche se non è la foto notiziona, perché quella è dedicata all'Estonia, ne parleremo dopo. Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto, elezioni anticipate, il leader socialista vuole puntare sulle proteste per la casa, i sondaggi danno in testa popolari d'estrema destra e anche qui la Spagna fa il paio con la Francia, perché poi a pagina 2-3 non si parla solo di Francia e di Spagna, ma anche di Francia, con la rivolta dei liceali, e la Francia ripiomba nella paura.
0: E allora su mobilitazione spagnola, la campada, i cortei, gli scioperi, ne parliamo con Marco Santopadre, che è giornalista.
2: Le mobilitazioni per il diritto alla casa delle scorse settimane, che sono state molto grandi, legate anche a uno sfratto eclatante di una signora di 87 anni a Madrid, buttata fuori di casa nonostante un'invalidità al 50%, questo sfratto violento ha anche moltiplicato le mobilitazioni, che hanno un po' colto di sorpresa il governo, in particolare Pedro Sanchez, che però è stato molto intelligente, ha preso la palla al balzo, ha presentato in Parlamento due decreti che contenevano alcune misure per rimandare gli sfratti e per trasformare i contratti di affitto in contratti a tempo indeterminato, salvo appunto necessità concrete da parte dei proprietari. Questi decreti sono stati bocciati con il voto congiunto e delle opposizioni di destra radicale e anche di alcuni partiti regionali di centrodestra, baschi e catalani, che normalmente negli ultimi anni hanno invece appoggiato il governo Sanchez, e quindi il premier è stato molto intelligente, ha cercato di rigirare la situazione a proprio vantaggio e ha, dopo tre giorni di riflessione, ha annunciato questa mattina il voto anticipato, che in Spagna è un evento abbastanza eccezionale. La legislatura sarebbe dovuta terminare nel 2027, però questa mossa permette a Sanchez di presentarsi davanti all'elettorato, polarizzandolo in qualche modo, intanto presentandosi come paladino di una resistenza democratica a una destra estremista, populista, anche violenta, che negli ultimi mesi ha puntato tutto sulla propaganda xenofoba dopo gli eventi di Ceuta, l'ingresso nella enclave spagnola in Marocco di decine di migliaia di immigrati nei mesi scorsi alla fine di luglio, e poi appunto proprio sulla questione della casa e dei diritti sociali e civili. Sanchez, annunciando le elezioni anticipate, ha chiarito che si tratterà di una sorta di referendum, diritti contro invece propaganda, quella della destra. Quindi i sondaggi per ora sono molto negativi per il Partito Socialista, che arriverebbe secondo dopo il Partito Popolare. Soprattutto il problema è che gli alleati di sinistra di Sanchez nei sondaggi sono dati veramente in crollo, prenderebbero tra Sumar e Podemos soltanto 9 seggi e quindi non permetterebbero a Sanchez di rieditare la maggioranza di governo attuale che ha campicchiato in questi 3 anni con un governo di minoranza di fatto che dipendeva proprio dal voto dei partiti di centrodestra catalani e baschi, ma non sarebbe più possibile questa ingegneria parlamentare e quindi diciamo Sanchez cerca di recuperare consensi puntando tutto sulla vicenda della casa. Con i movimenti per la casa mobilitati nel paese, sabato ci sono state manifestazioni enormi, si parla addirittura di 500.000 manifestanti solo a Madrid e di centinaia di migliaia sparsi in oltre 50 città.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Michela, tu anticipavi il tema Francia e allora c'è Francesca Basso che fino a ieri diceva Europa, Europa, ora che vengono fuori, alza la testa, i movimenti, la sinistra, Leggiung, effetto nazionalista in Europa, i voti che possono cambiare l'Unione Europea. Cioè questo è il vero pericolo, è France Insoumise per esempio. Dal Green Deal ai migranti fino alla difesa, i dossier appesi a Spagna, Francia e Polonia. Questo, allora parliamo della Francia, perché ci hanno detto quanto erano violenti gli studenti, quel cassonetto bruciato, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, ieri abbiamo letto che a Tour una ragazza ha perso un occhio, poi è arrivato un occhio, una lacrimogeno. Oggi siamo a Lens, una quindicenne perde una mano. Poi abbiamo letto, e si sa di soprusi, torture, insulti, razzisti, nei 6.000 arrestati. Pensate voi se una cosa del genere fosse successa, perché so, in Iran, cosa staremmo dire adesso? Ci sarebbero convegni, canzoni o altro. Comunque, granate e proiettili di gomma, le armi contro gli studenti francesi. I genitori del ragazzo con la mascella spapolata da un lacrimogeno, omissione di soccorso. Solo perché, come sempre, in questi casi qui si insiste sui feriti. Ma questo però non toglie che Francia, studenti e lavoratori uniti nelle piazze, una mobilitazione storica ad alta tensione. Sì, perché oggi c'è questa grande mobilitazione, lo sciopero, a cui i studenti sono aggiunti anche i sindacati dei lavoratori. Ed è una miscela estremamente pericolosa per il capitalismo francese. Dunque, giornata di mobilitazione nazionale, 6 ottobre, studenti e sindacati uniti nelle piazze. Battezzata, dice Contropiano, Act 3, il ricordo delle rivolte di Gilets Jaunes che contabilizzavano le successive azioni di massa settimanali in altrettante actis, quella di oggi non è più solo una protesta studentesca e neppure solo un importante sciopero sindacale unitario contro un governo ultraliberista che investe in guerra e impoverisce il popolo. La ricetta è sempre quella, soldi alle armi e taglia il welfare. Dalla Francia alla Spagna e guarda un po' anche l'Italia. Non si tratta più solo di rivendicazioni economiche, la moltiplicazione degli arresti, più di 5.000, i fermati, di cui 1.403 minorenni e 319 maggiorenni, sono già sotto procedimento giudiziario. La brutalità documentata dell'azione delle forze repressive, le cariche della polizia nei licei e nelle università, e poi gli adolescenti mutilati e sempre di più. Tutta questa proliferazione di violenza di Stato non è più letta come un'azione di ordine pubblico, ma come il sintomo generale di un potere che ha esaurito ormai tutti gli argomenti democratici e non può più nemmeno salvare le apparenze.
1: Sì, di Francia, come dicevo, se ne parla anche nel Fatto Quotidiano a pagina 4. Francia, studenti pronti al terzo atto, in piazza il governo prepara una stretta contro i casser, repressione, ieri altri arresti, sciopero generale il 5 novembre. E sempre sul Fatto Quotidiano a pagina 5 abbiamo notizie anche invece di quanto sta iniziando ad accadere in Italia, dice, nei licei da Torino a Roma, occupazioni e assemblee. Ieri hanno occupato 3 licei a Torino e oggi sono previste diverse mobilitazioni a Roma. Il collettivo studentesco OSA richiama proprio le proteste in Francia e anticipa settimane di manifestazioni e occupazioni contro il razzismo, la guerra e una scuola che il governo vuole trasformare sempre più in una caserma. Di Francia, vi dicevo, se ne parla anche sul Resto del Carlino con un titolone, rivolta dei liceali, atto terzo, a pagina 3, la Francia ripiomba nella paura, fanno paurissima. Oggi gli studenti tornano in piazza, affari sulla sinistra radicale che accusa il governo di repressione.
0: E allora abbiamo sentito un commento di un giornalista sulla Spagna, un altro giornalista commenta invece la questione francese, la parola da Francesco di Taranto.
4: Da circa 2 settimane, molto presto al mattino, si intendono colpi, qui dicono di mortaio, sarebbero dei fuochi d'artificio, il Bengala, ecco. Quindi da 2 settimane gli studenti hanno deciso di prendere la parola e prendere il terreno, bloccando i licei. Tutto è nato nel Dipartimento 93, che è esattamente alla frontiera con la città di Parigi. Cosa chiedono i giovani in sostanza? Innanzitutto protestano per la mancanza di insegnanti. Ci si trova in moltissime situazioni nelle quali nell'anno del BAC, la nostra maturità, materie che poi saranno oggetto appunto dell'esame, non sono insegnate perché non ci sono professori, e quindi i ragazzi si ritrovano alla maturità con una materia fondamentale della quale però non conoscono tecnicamente nulla. Protestano contro quelle che noi chiamavamo classi pollaio, contro degli istituti fatiscenti dove d'inverno si fa lezione a 10 gradi e d'estate si fanno gli esami a 45. In generale protestano contro un abbandono della scuola, quindi dell'educazione nazionale, che è stata messa in atto non solo da quest'ultimo governo ma che la sta finalizzando. Già un primo risultato delle proteste è stato il ritiro della proposta per la quale il percorso professionalizzante post liceo, che si chiama BTS, sarebbe stato a pagamento, invece il governo ha ritirato. Però va detto anche che nell'incontro che il ministro dell'educazione nazionale Geffè ha tenuto con i rappresentanti degli studenti la settimana scorsa, nulla si è fatto se non grandi promesse. Sul terreno quello che stiamo vedendo, quello a cui assistiamo, è una scarica gigantesca di violenza da parte dell'ordine costituito.
3: Che abbiamo letto di più di 2000 arresti, c'è la volontà di mostrare un pugno di ferro in modo che i giovani non si illudano di poter fare la rivoluzione?
4: Sì, dobbiamo tener conto che siamo in Francia alla vigilia di 6-8 mesi che decideranno del futuro, cioè siamo veramente davanti a delle elezioni presidenziali che stanno di storia, e siamo più in generale in Europa, nel mondo, alla vigilia di tutta una sequenza di elezioni in vari paesi. Stamattina abbiamo preso della Spagna, ci saranno le elezioni in Italia, le presidenziali in Francia, ma anche le elezioni di midterm negli Stati Uniti e quelle a fine mese in Israele, che segneranno in una maniera o nell'altra un cambiamento importante nelle nostre vite.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Sì, perché il 27 ottobre si voterà anche in Israele. E allora diamo voce al manifesto con Michele Giorgio, che di Medio Oriente ne sa. In Cisgiordania 60.000 attacchi. Lo riferisce un rapporto dell'Autorità Nazionale Palestinese sugli ultimi 3 anni. 60.000 attacchi in 3 anni non è una bella media. Ieri un palestinese ucciso nella zona di Hebron e un'incursione all'Ateneo di Bir Zeit. Medici Senza Frontiere dice che nella striscia legna gialla di Israele comprime lo spazio vitale della popolazione. Sì, poi continua il massacro dei Gazawi, sempre più assediati tra fame, malattia e sete. Ma se erano 60.000 gli attacchi in Cisgiordania, ora sono 61.000, perché leggiamo questa mattina: le forze militari hanno fatto irruzione nel campo profughi di Balata, est di Nablus. Siamo in Cisgiordania sempre. È il più grande campo di profughi della Cisgiordania, quindi sono profughi sotto le tende, vengono anche attaccati da quei delinquenti. I soldati israeliani hanno fatto irruzione in un'abitazione del campo e hanno arrestato un giovane. Questo è quello che ci dice un flash agenzia, che fa da contrappunto a quello che racconta la Fiamma Nierstein dall'ultrazionista sul giornale. La Nierstein contro le fake su Gaza, mostruose calunnie. È tutto inventato, è un grande complotto di Sion, di tutti i giornalisti, medici, con ambasciatori, ONG, tutti per raccontare questa grande menzogna contro il povero Netanyahu. Invece Ebu Maliuzayed da Gaza City, sempre della serie Andiamo alle fonti, che non è certo Fiamma Nierstein, questo invece sta a Gaza City: le chiese di Gaza, rifugio per i vivi e l'ultimo conforto per gli uccisi. Sabato è saluto a Maisha Budadud e la sua figlia Mary, anche questi assassinati. Siamo esausti, dice Fudal Najjar, una delle tante voci. Abbiamo tanto supportato così, musulmani, cristiani, tutti sotto il fuoco, ogni pagano il prezzo, ogni giorno porta altro dolore. Ieri abbiamo trasmesso questa intervista a questo giornalista palestinese Selmi, che diceva: sì, noi diciamo i nostri martiri, tanti, ma mai detto martiri musulmani, sono sempre persone uccise sono sempre bambini, perché la storia dell'ira musulmana, la jihad, è un'invenzione occidentale per giustificare l'oppressione. Ma detto questo, abbiamo allora il tema che arriva da dal Riformista, che a fianco di Fiamma Nirista si rimette il fatal cimiero e sembra Barbarossa, il buon di Bottiglione, lì Riccardo Barbarossa, il crociata, perché finisce così l'articolo di oggi di fondo: noi ogni giorno e il 7 ottobre ancora di più ricordiamo che l'Occidente, la nostra libertà, si difende sotto le mura di Gerusalemme. Ieri è nato in San Francesco, ieri l'altro, e lui andò dal feroce Saladino, disarmato, parlandoci. Il feroce Saladino, tremendo, lo accolse, lo ascoltò, poi lo mandò indietro vivo. Non sarebbe successo al contrario. Comunque, detto questo, andiamo al giornale e al Corriere, che naturalmente alla vigilia del 7 ottobre ricordano la data del grande massacro. Il giorno più buio dello Stato ebraico, ora perseguita Netanyahu alle urne, perché si sa che sapeva, e ha lasciato fare perché gli serviva il casus belli per il grande genocidio. E così come l'altra cosa, Fly Dubai, questo pilota che ha coltellato, poi fortunatamente l'hanno disarmato perché voleva fare un disastro dei disastri. Beh, era già stato espulso dall'Australia come pilota perché era radicalizzato islamico. E allora Israele, che il suo Mossad sa tutto, sa anche dove sono i cercapersone, i telefoni, quello poi gli era sfuggito, nonostante che Israele abbia sempre l'elenco dei piloti, di quelli che arrivano a Tel Aviv, per sapere che non siano mai collusi con l'estremismo ebraico. Chissà perché sotto elezioni, così come adesso viene fuori un altro appello, un altro allarme da Israele, che è quello Hamas prepara un attacco, quindi perché il cemento della paura, del sospetto, è la migliore alimentazione per la campagna dei sionisti. Questo, ma nel frattempo l'asse pro-Teheran cambia, gli Houthi si sono trasformati nel ruolo nuovo alleato chiave, parliamo del Mar Rosso, e la cosa sta avendo degli effetti gravissimi, perché da una parte ci racconta il giornale sul versante della guerra medio orientale Tukur, abbiamo gli Houthi, blitz anti-Houthi, ripresi il controllo di Bab el Mandeb, le forze filo Arabia Saudita, ma soprattutto col nuovo patto Turchia-Pakistan, Arabia Saudita, stanno arrivando sul campo forze pakistane e turche, e quindi il conflitto è sempre più allargato. Questo è quello che arriva dal giornale.
1: Sì, allora anche la Repubblica, ovviamente a pagina 16, in previsione dell'anniversario di domani del 7 ottobre, fa questo articolo a firma di Fabio Tonacci: tutti gli allarmi ignorati mentre Hamas preparava gli orrori del 7 ottobre, piani di attacco, dossier, esercitazioni continue, alert dei paesi arabi, ma l'establishment era convinto che a Sinwar bastassero soldi e potere. E a pagina 17 invece c'è un racconto che invito a leggere, dall'inviata di Repubblica Francesca Cafferri, che racconta di un Netanyahu contestato dai parenti delle vittime. Morti per colpa tua. Ieri la cerimonia ufficiale a Gerusalemme, dal premier neanche un cenno di scuse. E invece, tornando a pagina 16, anche qui la notizia di Fly Dubai, la confessione del copilota: volevo il martirio per vendicare Gaza. Sul Fatto Quotidiano si riprende sempre la notizia, sempre in previsione dell'anniversario del 7 ottobre, Riccardo Antoniucci, 007 israeliani, Hamas pronto a nuovo attacco, e quindi ci dà notizia di quanto sosterrebbe lo Shin Bet, preparano una nuova grande azione. Nel Resto del Carlino, a pagina 8 e 9, troviamo proprio due paginoni dedicati all'anniversario di domani, il paradosso del 7 ottobre, proteste nell'anniversario del pogrom, ira di Israele per 262 cortei pro-PAL. Il ministro, la scuola non deve diventare un luogo di indottrinamento come nei regimi. Lo studioso, l'antisemitismo è tornato visibile ma non è mai scomparso. Anche qui poi una notizia in piccolo sul Fly Dubai, e a pagina 9, in visita agli asili modello, no, sostenete l'IDF, riporta il caso del Reggio Children, che dovrebbe accogliere, diciamo, una delegazione in visita, e riporta le parole di Marwa Mahmoud, l'assessora: serve l'impegno a tenere fuori la scuola da militarizzazioni, e il sindaco Jamil Segdovalad: massima solidarietà, quanto è accaduto è inaccettabile.
0: E allora facciamo l'allegale della guerra, se prima ero solo l'allegale, siamo in due e andiamo in Ucraina, e poi più che due, altro che.
1: E
0: siamo alla guerra ombra. Siamo passati dalla guerra ibrida alla guerra ombra. È talmente impalpabile questa accusa alla Mosca che non si può neanche discutere o confutare. Come fai a discutere le veline dei servizi segreti? Vero o non vero, le sanno solo loro. E allora abbiamo Berlino, da Mosca, guerra ombra, che c'è questa ombra, no? Sembra il regno di Mordor, si fa riferimento ai miti o alle favole, perché così è più facile attecchire nell'immaginario dei lettori. L'allerta di intelligence tedesca, che naturalmente è scevra da ogni sospetto, ma ci mancherebbe, è un palazzo di vetro, telefonato tra Macron e Zelensky, raid russi irresponsabili. Nel frattempo, nella notte, Mosca viene bersagliata, notizie di questa mattina, da un attacco di eccezionale portata. Droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate. Circa 650 velivoli sono entrati in territorio russo in diverse ondate, per l'appunto. Preso di mira un grande impianto petrolifero, dice ancora il flash agenzia di questa mattina, è colpito il centro di produzione e distribuzione di lineare di Volondavsk. Questo. Ma i piloti ucraini, dice ancora il Corriere, a cui torniamo a leggere, inizieranno presto l'addestramento in Francia, quindi molti paesi, i famosi volonterosi, sono pienamente coinvolti nella guerra ucraina, anche se dicono che loro non sono in guerra con la Russia, ma anche non solo loro, perché per esempio, se torniamo a contropiano, troviamo questo articolo di Ted Snyder, americano: non indossano uniformi, ma questi colossi USA combattono per l'Ucraina. Si comincia da Microsoft, che ha annunciato che estenderà la fornitura di supporto tecnologico all'Ucraina fino alla fine del 2027. Si continua con gli Starlink, i sistemi satellitari di Elon Musk, che consentono alle forze armate ucraine di comunicare, tracciare i movimenti delle truppe russe e selezionare gli obiettivi. Sebbene Musk si sia opposto alla decisione di Starlink da parte, poi l'hanno usato. E l'anno scorso Musk ha affermato l'intera linea del fronte dell'esercito ucraino crollerebbe se la disattivasse. Quindi anche Musk e Microsoft sono pienamente coinvolti in questo massacro. Ma sono in tanti che partecipano al banchetto di sangue. Per esempio, veniamo a casa nostra e parliamo del riarmo. Allora, dice sia l'Indipendente che il Manifesto: Sardegna, nell'esercitazione NATO, le imprese private di armamenti. Joint Staff 2026 nelle basi di Teulada e Kir, che ormai abbiamo privatizzato anche le basi militari. È un ennesimo passo rispetto ai signori della guerra. Verranno esplosi missili anche da droni. Il no della regione è ignorato da Crosetto, perché la famosa autonomia differenziata se ne fregano e se ne sbattono i cosiddetti quando si tratta di loro interessi. E il Corriere ribadisce: Sardegna finita la stagione turistica, perché guai far vedere i bagnanti, che si torna a sparare via alle esercitazioni militari.
1: Certo. E di Estonia ne parla anche il Resto del Carlino a pagina 6. L'Estonia blinda i confini. Tallinn sposta le truppe alla frontiera russa, gli 007 tedeschi, rischio guerra con Mosca. E riporta sempre a pagina 6 anche la notizia della peste in Siberia, gli USA vigiliamo, cioè la morte della ricercatrice in un laboratorio della peste. E sempre di Estonia se ne parla anche sul Fatto Quotidiano, a pagina 2, Tallinn sposta le truppe a 50 km dalla Russia e costruisce nuove basi, la mobilitazione, Merz provoca, fermiamo i russi o sarà guerra, in Lettonia avanzano i partiti sovranisti contrari agli aiuti a Zelensky. E sempre sul Fatto Quotidiano a pagina 2, a proposito di Zelensky e di Ucraina, la guerra costa a Kiev 190 milioni al giorno e la spesa crescerà ancora. E a pagina 3, sempre del Fatto, fa il paio con questa notizia, cresce invece il mercato di armi in Italia sull'export in UE per l'Ucraina e boom di importazioni da Israele. Andando alla Repubblica troviamo notizia dell'Estonia, pagina 18, Estonia truppe al confine per paura di attacchi russi, la NATO rivede i suoi piani. Il report dei servizi tedeschi, il Cremlino non pensa a una guerra su vasta scala ma a un'operazione limitata nei paesi baltici. E sempre su Repubblica troviamo un articolo dedicato alla questione della ricercatrice morta nel laboratorio in Siberia.
0: E allora, in omaggio alla guerra ombra, andiamo con un vecchio brano di Charlie Mingus per il film di Cassavetes, Shadows, Nostalgia in Times Square.

0: rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
1: Mi sarei adagiato sulle musiche di Mingus, ma poi lo stacchetto mi ha costretto a tornare alle brutte notizie. Incubo brasiliano. Bolsonaro Junior da 0 a 1 a 1 a 0, questo è il manifesto. Disastro Lula, ha staccato i due punti al primo turno. Ballottaggio il 25 ottobre. Intanto l'estrema destra si prende 2/3 del Senato. E poi che Senato? Perché siccome è una dinastia i Bolsonaro, Junior ha detto che se verrà eletto nel secondo turno, prima cosa che fa, l'indulto per suo padre, un golpista, ma Sara Gandolfi parla della famiglia, proprio nel senso che è la cosa nostra. Eletti la terza moglie, due figli, anche un

0: delle sue roccaforti. Quindi ancora una volta il male di questo secolo, la delusione, in qualche modo fa pagare il pedaggio. Ma non è solo una cosa così generica, perché come mai da quando c'è Trump al governo in Casa Bianca vengono tutta l'estrema destra in America Latina? Com'è questo improvviso vento di destra? Non è tutto naturale, ha proprio delle influenze di Putin, eh? Per esempio, vediamo questo trampiano ad oltranzo, descritto dall'osservatorio dei media di Cuba dei Beate. A nudo le reti di Cerimedo per espandere l'ultradestra in America Latina. Lui non è proprio un gentiluomo, perché è già stato accusato di aver organizzato un'aggressione armata contro la sua ex moglie. C'è un personaggio che fa così, diciamo per le speech. Dunque lui, le connessioni politiche tracciano una rete regionale associata a campagne di diffamazione e disinformazione social aggressive. Jair Bolsonaro in Brasile, Javier Milei in Argentina, poi abbiamo in Cile, dove ci fu il blocco del rifiuto per il plebiscito costituzionale, poi il Rodrigo Paz in Bolivia, insomma, e poi abbiamo anche altri appoggi con l'Argentina, Patrice Bullrich, l'Honduregno Nasri Harfour e altre figure della destra regionale. Sono milioni di dollari americani in America Latina, ma anche in Europa, a favore delle destre.
1: È già proprio così. A pagina 12 della Repubblica abbiamo notizie di quanto sta accadendo in Brasile. Bolsonaro vede la vittoria, pronti a cambiare il paese. E come ricordavi tu prima, Alfredo, facendo un po' di rassegna da altri quotidiani, anche qui nel nome del padre ai domiciliari il primo obiettivo è liberarlo, ovviamente, e nel suo clan altri 4 eletti. Anche qui si parla del clan. Insomma, perdiamo proprio 30 secondi per raccontarlo. Questo clan è Michelle, è la moglie dell'ex presidente Jair, eletta al Senato, quella che avrebbe, diciamo, i dissidi. Carlos è il secondo figlio di Jair ed è stato eletto anche lui al Senato. E poi, ovviamente, per fare pari patta, Jair Renan, quarto figlio dell'ex presidente, è stato eletto alla Camera, perché non è che la Camera può rimanere da meno, e anche per Renato, fratello del patriarca, il primo mandato alla Camera. Di Brasile, come vi dicevo, se ne parla anche sul Fatto Quotidiano in questo articolo di Salvatore Cannavò, di cui vi ho già parlato e che mette un po' in relazione appunto quanto sta accadendo in Brasile e in Spagna con le alleanze internazionali della Schlein. Sul resto del Carlino troviamo il Brasile a pagina 7. Brasile svolta a destra, Bolsonaro vede la vittoria, al ballottaggio Lula rincorre. E qui ci ricorda che il figlio dell'ex presidente, condannato per tentato golpe, questo va sempre ribadito, è avanti col 47%, mentre Lula si è fermato al 45%. Il 25 ottobre si deciderà se usciremo da questo incubo oppure se entreremo.
0: Sì, e se Bolsonaro ha avuto una massa di voti nelle favele scontrollate dalla malavita, anche al nord Europa, al nord America, le cose non vanno meglio. Andiamo nell'Ohio, che è uno dei più famosi swing state, dove si gioca anche la presidenza, anche le elezioni di mezzo termine di novembre. Ronde razziste in Ohio, dormite sonni tranquilli, sul quartiere vigila il KKK. Quelli che piacciono tanto a Salvini. L'ascesa dei suprematisti bianchi nel Midwest. Si moltiplicano le attività del clan sotto la copertura del movimento MAGA di Trump. Questo è quanto. Invece, per quanto riguarda l'Oriente, e chiudiamo la pagina estera così, andiamo in India. La famosa rivolta degli scarafaggi, gli studenti che hanno protestato contro i tagli drammatici della scuola. Vedete che c'è una ricetta generale del capitalismo mondiale. Ma Matteo Miavaldi, oggi nel Manifesto, nella pagina internazionale, ci racconta che non solo scarafaggi in India dilagano le piazze contro Modi. Da New Delhi a Mumbai la società civile protesta contro i brogli elettorali della destra, perché è un altro modo per vincere le elezioni. Vedi, poi ne parleremo su dopo della situazione politica italiana, è taroccare le elezioni. A politici, studenti, conservatori, progressisti monta la marea antigovernativa. Finora Modi ha governato sul nazionalismo indù, il suo Vajapi, partito dei puri indù, ma sembra che in un paese così multietnico e multietnico come l'India questa cosa cominci a vacillare. Si parlava allora di taroccare le elezioni. Legge elettorale alla prova, oggi due voti di fiducia, siamo in Italia, scontro con l'opposizione. Domani il terzo scrutinio blindato, è incredibile fare una legge elettorale a colpi di decreti di fiducia, è una cosa che

0: ma il legislatore neanche l'avrebbe mai immaginato, ma qui siamo oltre. Giovedì quello sul segreto sul testo, Malan evoca le elezioni a maggio con le comunali, poi si corregge perché dice fa questa buttata, è chiaramente pensata per dire ai possibili dissidenti guardate che poi vi massacriamo, poi dice no, non è vero, non ci ho mai pensato. Ma poi in aula, ancora leggo dal Corriere, questa volta con Simone Cannettieri, in aula deputati mobilitati, la verità qui tutti hanno paura, anche perché nel centro-destra le donne sanno che saranno tagliate con questa riforma, molti eletti attuali con le finte preferenze saranno tagliate anche loro, quindi c'è da temere, allora ci scatta questo controllo, le donne dubbiose si allineano. Secondo il Corriere, Simone Cannettieri, tutti alla fine abbassano la cresta in centrodestra, dice Ciriani, il ministro per il Parlamento, per rapporti col Parlamento, nessuno si assenti per tagliare un nastro. Questo. La Consulta, e questo è un passaggio curioso, perché sta legge dalla Consulta per vedere se è costituzionale o meno. E allora Meloni pensa di far votare prima che si esprima la Consulta, così a cose fatte, dopo buonanotte ai suonatori. Comunque, e si chiudono con me le stalle quando i buoi sono già scappati. Consulta, giuristi divisi sull'esito, sarà bocciato? No, reggerà. Bello che i più favorevoli dicono no, reggerà. Cioè, beh, alla fine non è una legge costituzionale, ma magari dalla porta di servizio di quelli favorevoli può farcela. Zaccaria, c'è il premierato, Armaroli, criticità solo sulle firme, che non è una cosa da poco, perché se non fare un partito di raccogliere 6.000 firme in ogni circoscrizione è praticamente impossibile. Questo per dire che è una criticità solo, ma solo tra virgolette. Al Melonellum a un passo si vota con la fiducia, torna al manifesto e sotto sorveglianza. Forza Italia e Lega rassegnate ad approvare la riforma che favorisce solo i meloniani. Quindi sono delle bestiole. E Vannacci, anche le opposizioni, favorisce anche Vannacci, che peraltro sembra, secondo i giornali, in crisi, ma forse non è vero. Le opposizioni, democrazia in soffitta, o anche in affitto, secondo chi paga di più. Liste, firme quadruplicate, Maggi più Europa al sesto giorno di sciopero della fame. Questo è quello che arriva dal manifesto.
1: Sì, andiamo al Fatto Quotidiano che a pagina 6, al voto il 30 maggio o il 6 giugno, le date di Meloni per il voto, politiche 2027, Malan confessa, difficile arrivare a settembre, la manovra è delicata. E quindi qui c'è l'articolo di Wanda Marra e di Giacomo Salvini. A lato però c'è un articolo destra divisa, Salvini e Tajani però fanno muro, Forza Italia, Melonellum, donne scontente, perché appunto pare che insomma diciamo le donne del centrodestra non siano così contente per la sparizione dell'alternanza, no? Proprio per mano del governo che ha festeggiato non solo la sua longevità ma anche il fatto di essere guidato da una donna, ecco, quindi insomma diciamo che c'è un po' di scontento anche se poi all'esterno tutti uniti e tutti avanti. Pagina 10 di Repubblica, Melonellum scontro finale, tripla fiducia per blindarlo, tensione sul voto a maggio. Oggi due test d'aula, deputati precettati, Donzelli sia la legge o è crisi. Malan evoca l'election day con le comunali e irrita Meloni. Poi rettifica. Il Dem Fornaro, la destra teme la sua maggioranza, Maggi più Europa scrive al Quirinale lunedì l'annuncio dei ricorsi alla Corte Costituzionale. E anche il Resto del Carlino a pagina 11, legge elettorale, ok con fiducia, rispunta l'ipotesi Election Day. E anche sul Carlino, giusto perché ne parlano un po' tutti i quotidiani, Alfredo, a pagina 10 la Premier brevetta la sua voce, mossa anti-fake in vista delle urne. Notizia ripresa anche dalla Repubblica, io sono Giorgia contro i cloni digitali, e mi pare ripresa anche dal Fatto Quotidiano, ma ne non sono sicura.
0: Non so se io sono Giorgia quando fa la Madonna pentito o quando si incassa con Vox, perché la voce cambia comunque.
1: Esatto.
0: Ma veniamo nel campo largo.
1: Chissà quale brevetterà.
0: Ne brevetta due, o tre o quattro. Campo largo, dico, il caso del terzo nome, questa è stupenda. Perché questa volta ha proposto Conte che vada come premier Gualtieri, un terzo nome. Secondo la logica, se non li conosce nessuno, non sono divisivi. Se non li conosci, li voti. Ora, francamente, in un mondo in cui si lamenta anche giustamente che è plebiscitario, presentare non c'è loro nessuno, mi sembra una gran mossa. Comunque, Campolargo, il caso del terzo nome, Zero di Slime, che vuole essere lei. Avanti con le primarie. Slime poi dice no alle primarie, non è mettere un papa straniero, detto da lei che sta eletta nel PD da sinistra coraggiosa, non è male anche questa. Conte ha evocato Gualtieri per scongiurare la sfida, quindi se appunto se sono insignificanti non sono neanche divisivi, questo è il concetto, che non mi sembra che metta delle toppe. La leader non è più tempo dei papi stranieri, perché finché era lei era tempo, adesso non è più tempo, anche questo, cioè, è un momento entusiasmante di questo dibattito. Le strategie, Tommaso Labate va al centro, in particolare Renzi che sembra che sia il partito maggioritario in Italia, da quanto spazio danno le TV, i giornali, se parla Renzi tutta l'Italia si ferma sui giornali. Nelle fabbriche un po' meno, comunque. Allora, Tommaso Labate dice al Corriere: i delusi li recuperiamo noi. Da Lupi a Catino De Luca, che bella contrada. Le mosse dei centristi moderati, perché ci sono i centristi estremisti, non so chi siano, e i centristi moderati. Queste sono curiose le definizioni. Dopo il video di Meloni a Rotonde, le manovre per allargare il centro-destra. Da Bettini a Bonaccini a De Pascale, molti bigri preti perplessi sul confronto ai gazebi. Il dubbio tra dei Dem. Però a Bologna invece troppa grazia a Sant'Antonio, perché leggo dal Corriere Locale: amministrativa, l'ingorgo dei civici e il sogno in salita di una grande coalizione. Prudenze e dubbi sull'assemblea per unità lanciata dall'altra Bologna. Dice Danilo Gruppi: per portare l'epoca al ballottaggio è indispensabile costruire una larga coalizione, faremo un'assemblea per unire la sinistra diffusa. Dice Giovanni Favia, che sarà diffuso ma a sinistra è poco: ma io un contenitore politico ce l'ho e si chiama Uniti per Bologna, mi fanno piacere le iniziative degli altri, fanno il loro percorso, poi si vedrà. Questo è qua. Non a caso l'altra Bologna, l'ultima lista a scendere in campo lanciata da Guadagnino Gruppi per Giorgio Ardeni, ha esplicitamente escluso il movimento di Zanni dall'obiettivo dichiarato di una coalizione con tutte le altre realtà civiche, Uniti per Bologna. Poi c'è Prospettiva Comune, poi c'è Bologna Respira. E poi ricordiamo che il potere al popolo va comunque per i cavoli suoi, quindi Lepore non gli dispiace questo, nel famoso divide timpera. Parla del nuovo stadio: non sarà come Fico, cioè vuol dire che non ci mangeremo, ma neanche Fico si mangiava, non ci andava nessuno. Il sindaco, il progetto del nuovo impianto in fiera, il ministro Bodi ha confermato la disponibilità dei fondi anche senza gli europei del 2032. Se fai uno stadio, perché non degli europei? Questa è la grande progettazione della città.
1: E invece, tornando al Campolargo, a pagina 11 della Repubblica, ci racconta Giovanna Vitale di questo incontro segreto Schlein-Conte e intesa sulle primarie di coalizione. La scorsa settimana il colloquio, il leader 5 Stelle ha sondato la segreteria sul nome terzo, poi l'accordo gazebo dopo la consulta. E a proposito invece di Renzi nel Campolargo, vi suggerisco questo identikit di Andrea Scanzi, che non vi leggo per economia di tempo, ma di cui vi leggo però il titolo, che è stupendo: genialate renziane, chi non vorrebbe un alleato fatto così? Schlein lo ha detto una volta per tutte, ne leggo proprio le primissime righe: Renzi deve stare dentro il Campolargo, una grandissima notizia. Per Giorgia Meloni, ovviamente.
0: Oh, andiamo ai diritti, parlo della scuola. E col Corriere e Gianna Fregonare sulla riva. La denatalità e l'effetto banchi vuoti. Perderemo 2 milioni di studenti, mentre Valditara ha paura della presenza di troppi stranieri. Questo è. Del resto Valditara non è che si lamenta se nessuno va a scuola, perché il popolo bambino che toglie sempre il cappello davanti al padrone non gli dispiace. Scuola, sono le stime della Federazione Agnelli, che non è esattamente lotta continua, da qui al 2040 potrebbero sparire 100.000 classi. Il direttore Gavosto, in fondi risparmiati potrebbero essere investiti negli asili e negli atenei. No, investiamoli in carri armati e missili, questo è il consiglio. E allora, coi Kings, 1973, School Days.

0: E chiudiamo la nostra rassegna di oggi con una notizia da Bologna: omofobia, preso uno degli aggressori. Pusher 31enne avrebbe partecipato al pestaggio della coppia in via del Borgo di San Pietro e caccia ai complici. E chiudiamo con un'intervista di Andrea Bonzi a Franco Grillini: corsi in aula e agenti mix contro il razzismo, ecco quello che ci vuole senza militarizzare.
1: E allora, lasciate la chiusura, la nostra rassegna stampa densa di notizie non tutte buone ma anche altre piene di speranza. Noi apriamo dunque la chiusura, scusatemi il bisticcio, e ci diamo appuntamento a domani, sempre stessa ora, sempre stessa frequenza. Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
1: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
2: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: È una buona mattinata a tutti voi che siete collegati, sintonizzati con Radio Città Fujiko. Questa è la Rock and Roll Radio. Come ogni martedì mattina siamo qua in diretta. Buongiorno Angela, buongiorno a tutti.
2: Ma buongiorno Andrea e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori del martedì.
1: Del martedì mattina, staremo insieme fino alle 12.30 come ogni martedì mattina e vi accompagneremo fino appunto a tavola e abbiamo anche come al solito le nostre rubriche, quella che chiude la prima mezz'ora, il Meteo Rock con Benedetta. E poi quella che apre l'ultima mezz'ora, quella dell'almanacco, con le cover From Mars di Marzio. E quindi questi sono, diciamo, le nostri appuntamenti fissi settimanali, no?
2: Esatto, poi abbiamo anche il nostro, che è l'almanacco, no? Che chiude la trasmissione con i ricordi e i festeggiamenti musicali, insomma, sì. Andiamo indietro nel tempo con l'almanacco. E poi direi che possiamo solo dire il nostro numero di telefono per ricevere i vostri messaggi che ci fanno sempre piacere, ovvero 333-180-9494.
1: A quali potete mandare messaggi con WhatsApp, Telegram o i tradizionali SMS. Quindi questo è, diciamo, il servizio di messaggistica che è a vostra disposizione per comunicare con noi.
2: E per dirci che tempo fa dalle vostre parti, ovunque voi siate, perché sapete che in quanto Meteo Rockers noi siamo interessati a questa cosa.
1: Al tempo che dovrebbe cambiare in qualche maniera, ma lì poi ci affideremo alle sapienti mani e conoscenze della colonnella Benedetta al termine di questa prima mezz'ora di trasmissione.
2: E questa cosa la sanno anche gli Yummy Four, che sono il primo gruppo in programma oggi. Loro sono scozzesi, esistono dall'inizio degli anni 90 e come particolarità ti dirò che ha militato in quella band anche Alex Capranos dei Franz Ferdinand. Diciamo che si è fatto un po' le ossa probabilmente con The Yummy Four e dagli anni 90, negli anni 90 hanno fatto due album, poi diciamo che hanno chiuso, come diciamo, baracche e burattini, sì. E poi invece nel 2026 hanno deciso di riprovarci, di rimettersi assieme. L'età magari gli ha dato un po' di, come dire, stabilità, ma comunque anche loro dicono che everybody talks about the weather, tutti quanti parlano del tempo, e quindi non potevamo che iniziare con loro, appunto, con
1: viene da ridere perché, diciamo, la situazione da fila in bottega o supermercato, no?
2: Certo, ma quando poi incontri qualcuno che non vede da un casino, no?
1: Sì,
2: il
1: sì.
2: Classico come stai, dai, non male, e poi dopo 3 secondi si parla del tempo. Questo lo dicono gli Yummy Four e noi ascoltiamo
1: qualcosa da questo loro ritorno. E visto un po' che abbiamo già accennato a una certa età, a tematiche, e il pezzo che abbiamo scelto da questo disco è la traccia numero 4, che guarda caso si chiama Semolina Ballerina.

0: Semolina Ballerina The Yumi Four è il titolo del brano che abbiamo ascoltato da questo loro ritorno.
1: Esatto, prima abbiamo detto che i Yumi Four sono stati attivi solo negli anni 90, ma adesso seriamente un motivo molto serio c'è, perché nel 99 il tastierista si è suicidato e quindi diciamo che questo è un motivo più che valido per interrompere definitivamente, quasi, insomma, il percorso della band, che fra l'altro era iniziato bene perché anche John Peel era molto interessato a loro. Hanno registrato due Peel Session.
0: Ah, quindi.
1: Quindi, vedi. Capito? Era un'ottima strada per gli Yumi Four. Adesso vedremo come va con questo disco del ritorno, Everybody Talks About the Weather. Ma rimaniamo proprio nella stessa città, perché loro sono di Glasgow e lo sono anche i più noti, diciamo, Teenage Fan Club, che anche loro hanno annunciato il 13° album in studio, quindi diciamo che loro, insomma,
0: sì, ne hanno fatti.
1: E poi l'hanno annunciato, in realtà è uscito venerdì scorso. No, sì. Che giorno è oggi?
0: Oggi è il 6.
1: No, allora esce venerdì prossimo.
0: Venerdì prossimo.
1: È vero che c'ho il calendario, sì.
0: È aggiornato.
1: È aggiornato, sì. Assolutamente.
0: Non è quello del 97.
1: No, direi di no. E il nuovo album dei Teenage Fan Club, dal titolo Do Not Dare to Dream, esce il 9 di ottobre, quindi venerdì prossimo. E noi ascoltiamo There Was You.

0: Fan club, ci sono ancora i fan club. Una volta era, diciamo, nelle copertine dei dischi, no? C'era sempre il P.O. Box,
1: certo,
0: quando
1: certo.
0: Non c'era internet, del fan club, del diciamo, della
1: anch'io pista. Sono stata iscritta a un,
0: sì,
1: fan club, ma arrivavano le cose per posta.
0: Vedi, c'era tutto il merchandising anche gratuito, no?
1: Cioè, anche, sì,
0: fanzine.
1: Sì. Poi c'era la fanzine, che insomma era bello.
0: Era bello. Adesso?
1: Non cioè, so.
0: Adesso sono forse a livello digitale.
1: Sì,
0: no?
1: Ci mandano, saranno delle cose.
0: Però era più bello ricevere della posta da chissà dove, no? Che insomma
1: era
0: anche
1: molto bello, ma questo è qualcosa che chi non l'ha vissuto proprio non lo può.
0: Non lo può
1: proprio capire. Cioè, andare a controllare la buchetta della posta perché stavi aspettando qualcosa
0: dal club di Topolino, perché
1: ma
0: poi
1: anche,
0: certe cose risalgono,
1: oppure dal fidanzato che avevi conosciuto al mare, che abitava da un'altra parte, capito?
0: E si scriveva delle lettere,
1: esattamente, no? Era molto molto bello, appunto, ma non solo per il fidanzato, ma il fan club, il giornale a cui eri abbonato, che
0: certo.
1: Non so, erano tante. Comunque i teenage fan club esistono invece ancora, con un 13° album, e dicono, bello questo, trovare un titolo per un album è sempre difficile, soprattutto dopo che ne hai già fatti 12. Comunque, I do not dare to dream, do not dare to dream, cioè non osare sognare, dicono loro, ironizza sulle retoriche dell'ottimismo vuoto, pur mantenendo uno sguardo quietamente positivo. Questo è stato estrapolato dall'articolo di Rumore Online, che parla appunto di questo nuovo album dei Teenage Fan Club. Ma a questo punto abbiamo iniziato con la Scozia, direi che terminiamo questa mezz'ora con la Scozia, sempre a Glasgow, che è sicuramente la capitale musicale della Scozia, con i Mogwai che hanno annunciato una raccolta celebrativa dei 3 decenni di carriera dal titolo Happy Tears,
0: lacrime felici,
1: esatto, che uscirà l'8 gennaio, quindi stiamo parlando di un'anticipazione, ma come spesso accade nelle raccolte c'è qualcosa di inedito, e in questo caso è un inedito molto molto interessante dal titolo Underground, realizzato con la voce di Iggy Pop, e non è la prima volta che Mogwai e Iggy Pop
0: collaborano,
1: hanno una collaborazione, quindi adesso ascoltiamo Underground.
2: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

0: E certo che quella voce di Iggy, diciamola, acquista qualcosa.
1: Esattamente,
0: no?
1: certo.
0: Mogwai con Iggy Pop alla voce.
1: 30 anni di carriera vengono celebrati con questa, anche qui, sai, le solite, come dire, produzioni mega galattiche, perché abbiamo la possibilità di avere, come vedere, l'edizione 2 LP è fino a lì, con 13 brani. Poi c'è la versione 4 LP e 2 CD, e poi contestualmente uscirà anche un documentario dal titolo Happy Tears, The Story of Mogwai. Quindi insomma ce n'è. Quindi abbiamo 2 LP, 4 LP e 2 CD, potete scegliere.
0: Vari formati,
1: esattamente. Ma come dicevi tu, questo brano comunque nuovo, che anticipa questa cosa, a me piace molto, perché è proprio la voce di Iggy, dà quella profondità, quell'oscurità, insomma, che è molto, molto interessante.
0: E del resto è la voce di Iggy... Molti la richiedono poi alla fine, no?
1: E lui la presta, è disponibile
0: sì,
1: esatto.
0: E sicuramente aggiunge ricchezza al, diciamo, ai brani di chi lo invita poi alla fine.
1: Esattamente, certo.
0: E quindi è Mogwai con Iggy Pop, con questo comunque Underground, che è un brano inedito da quello che sarà, diciamo, questa celebrazione dei 30 anni, giusto?
1: 30 anni di carriera
0: con
1: dei Mogwai, certo.
0: Le lacrime felici, Happy Tears. Del resto si piange anche per felicità, non è soltanto per,
1: assolutamente,
0: per dramma.
1: Certo.
0: E bene, siamo arrivati al momento che molti aspettano, cioè vogliamo sapere cosa succede, no, nel meteo, perché la nostra colonnella Benedetta è pronta per darci una visione dei prossimi giorni riguardo alle condizioni meteorologico. A te la linea.
2: Buongiorno cari meteorokers, oggi è martedì 6 ottobre e come potete constatare personalmente il caldo non è ancora finito, ma sì, è quel caldo che a noi piace molto e che in questo autunno sta durando veramente tanto. Infatti la scorsa settimana vi dicevo che la settimana entrante, questa, sarebbe stata più fredda, ma non è così. Però attenzione, perché da giovedì, venerdì, precipitazioni, poi vedremo se saranno continue o saranno sempre degli avvertimenti così, giusto per non perdere il ritmo. Vi lascio con i Kings, She's Got Everything.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ciao Ale, che fai?
2: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
1: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
2: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
1: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
9: Action!
10: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
11: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
12: Info e biglietti su popupcinema.it.
10: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: trattasi di Paul Weller, questo Shadow of the Sun, che è anche il titolo, In the Shadow of the Sun, di questa raccolta di pezzi dal vivo.
1: Esatto, registrata quest'estate nel corso della sua tournée, e sulla copertina troneggia Live and Very Direct, ok? Molto diretta. E un'altra cosa da sottolineare, secondo me, è che è firmato Paul Weller and Band.
0: And Band, sì,
1: quindi
0: è vero.
1: È importante naturalmente questa cosa, 31 brani che ripercorrono tutta la carriera del Modfather Paul Weller, perché ci sono anche, insomma, più di un brano dei Jam.
0: Sì.
1: Si chiude con Town Called Malice, un pezzo mitico dei Jam, naturalmente gli Style Council e poi la sua prolifica carriera solista, naturalmente. Io non so quando vediamo, perché dal 2 ottobre è uscito digitalmente, però naturalmente uscirà anche in maniera fisica, però non riesco a trovare la data.
0: Chissà. Lo farà?
1: No, lo farà.
0: Fisicamente, lo farà. Sì, 31 brani.
1: Figurati, Paul Weller, insomma, non è un ragazzino, sì. Certo che lo fa. Però non ho trovato la data d'uscita del disco fisico, diciamo così.
0: O del CD o del vinile. Però intanto siamo rientrati con questo live, diciamo, fresco di stampa, anche se quando parliamo di cose digitali, diciamo di stampa,
1: c'è poco, esatto.
0: La stampate voi a casa. Ebbene, siamo nella seconda parte della Rock and Roll Radio e dopo Paul Weller arriva.
1: Secondo me non ci sta male,
0: sì,
1: direi.
0: Un'altra cosa è uscita sempre il 2 ottobre.
1: 2 ottobre, e qui stiamo parlando di Johnny Marr, che è arrivato al quinto album in studio da solista, dopo naturalmente l'esperienza degli Smiths, dopo tante altre esperienze in altre band e come collaboratore e come ospite e come produttore, ha deciso di appunto avviare una carriera solista che ha dato sicuramente i suoi buoni frutti, e il 2 ottobre è uscito col suo album dal titolo The Age of Everything, periodo di tutto, l'età del tutto,
0: cioè l'età del tutto,
1: tutto e niente naturalmente, e andiamo ad ascoltare da questo album il brano Beyond the Rain.

0: Beyond Rain, Johnny Marr, al di là della pioggia che viene sempre annunciata, non si vede.
1: Per ora non si vede, esatto.
0: Ieri sera avevo il mio meteo che diceva alle 9 piove.
1: Ha piovuto?
0: No.
1: No.
0: Alle 10? No.
1: Ma in effetti ieri sera almeno qui a Bologna si vedevano delle nuvole che potevano lasciare presagire, però in realtà
0: niente,
1: non è successo nulla.
0: Siamo all'asciutto.
1: Siamo all'asciutto, ma Johnny Marr, essendo inglese, chiaramente la pioggia forse
0: la conosce meglio.
1: La conosce meglio.
0: Anche se il messaggio di Stefano la settimana scorsa ci diceva che anche lì c'erano problemi di mancanza di pioggia.
1: Quindi Stefano, aggiornaci.
0: Aggiornaci se per caso avete tirato fuori l'ombrello o meno, perché siamo curiosi. Ma al di là di questi elementi del meteo, che comunque la nostra trasmissione è abbastanza attenta, a questo punto arrivano i Guns, che non sono i Guns.
1: I Guns and Roses, no, non sono scritti con la U.
0: Con la U, ma con la A.
1: Ah, quindi non so, si dirà Guns, si dirà Gans.
0: Gans.
1: Non lo so. Comunque, loro hanno annunciato il secondo album, che si chiamerà come loro, ovvero Guns, chiamiamoli così. E quindi stiamo parlando di un duo giovane, inglese, e che ha questo nuovo singolo, che è quello che anticipa l'album che uscirà nel 2027, il 28 di febbraio, quindi siamo
0: una bella anticipazione,
1: una bella anticipazione. Secondo me ha un bellissimo titolo. Il titolo è My God is a Stranger.
0: Esatto. Il mio Dio è straniero. E quindi ascoltiamo i Guns.

0: Beh, niente male,
1: no,
0: questi
1: niente
0: Guns,
1: male questi, diciamo, Guns, infatti.
0: Così abbiamo ascoltato fino alla fine.
1: Eravamo proprio lì ad ascoltare per bene e per poi dire che ci sono piaciuti. Loro partono giovedì per un tour della Gran Bretagna che inizia da Aberdeen e finirà il 6 di novembre al 100 Club di Londra, di cui abbiamo
0: famoso
1: parlato.
0: Locale.
1: Esatto.
0: Ogni tanto torna.
1: Che
0: diciamo.
1: Ogni tanto torna nei nostri discorsi. Va bene, adesso andiamo avanti e facciamo un tuffo nel cosiddetto mainstream, perché in scaletta abbiamo i Placebo, che stanno invece per partire per un tour celebrativo dei 30 anni di carriera, quindi insomma siamo in due pianeti un po' diversi. E come spesso fanno le band prima del tour, per far parlare un po' più di loro, escono con un singolo nuovo. In questo caso per i Placebo non è proprio nuovo.
0: Ah no?
1: No, perché questo singolo, che si chiama Helen Keller, cioè il nome di una persona,
0: sì,
1: nasce da un brano strumentale un po' nascosto che è nel primo album omonimo della band del 96. Sono partiti da, così racconta la recensione, da un riff di tastiera di quella canzone, di quel brano, e poi hanno realizzato questo nuovo, questa nuova invece canzone, in questo caso dal titolo appunto Helen Keller. Questi sono i Placebo, che arriveranno anche in Italia nel loro tour celebrativo, naturalmente solo a Milano, il 6 novembre ad Assago, al forum di Assago,
0: al famoso forum, e quindi li ascoltiamo.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
5: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: con Anki Larsen, i Fischi dal vivo, 1981, il 19 luglio dell'81, quando saliva sul palco del Rock Palast, questo programma televisivo tedesco che c'è ancora, è iniziato il 4 ottobre del 74.
1: Ah, però c'è ancora.
0: E c'è ancora, forse è cambiato il nome la TV, perché una volta era, diciamo, la TV dell'Ovest, la Westdeutscher Rundfunk. e quindi c'è anche Wikipedia che dice dal 74 al 90 su questa TV e dal 90 fino ad oggi.
1: Perché sicuramente la parte West è stata tolta,
0: inglobata.
1: Ma Siuxi nell'81 era proprio al top,
0: al top.
1: Super top.
0: Del resto loro hanno fatto ospiti internazionali e di valore,
1: assolutamente, certo,
0: e soprattutto fenomeni del momento. Ci sono andati anche gli U2, ci sono andati un sacco di gruppi metal. Ci andò negli anni 80 anche Gianna Nannini, che sappiamo che in Germania aveva,
1: infatti,
0: un suo seguito, quindi, e quindi c'è ancora. Poi c'è stato anche un momento in cui andavano una sorta di Eurovision, perché mi ricordo che anche Rai 3 negli anni 80 mandò qualcosa di questo programma, non so se in diretta o in differita, però so che c'era stato qualcosa da questo Rock Palast, il palazzo del rock, che è traduzione complessa.
1: Bravissimo.
0: C'è scritto un ascoltatore, Siuxi, sì, era Siuxi. Beh, hai indovinato. Uno ha scritto così un messaggio.
1: Beh, grazie comunque per averci, come dire, per esserti messo in contatto con noi e avere creato questo contatto, va bene?
0: Sì.
1: Ricordiamo a questo punto il numero di messaggi: 333-180-9494.
0: E ci scrive ancora: e cosa vogliamo dire di Nina Hagen? Ogni tanto l'abbiamo messa.
1: Più. A noi ci piace,
0: sì,
1: la Nina. Cioè,
0: la Nina Hagen. Mi sembra che una delle ultime volte abbiamo messo una cover sua quando faceva Ballroom Blitz.
1: Sì, lei ne ha fatte parecchie di cover, tra l'altro.
0: In qualche festival anche lì, forse tedesco, non mi ricordo. Comunque, niente, archiviato anche il live di rientro e siamo nella terza mezz'ora della Rock and Roll Radio. E cosa... E chi abbiamo a questo punto?
1: Allora, noi abbiamo
0: fatto
1: un quasi recupero per i nostri tempi, visto che è uscito in settembre,
0: sì,
1: il disco, ma ovviamente è una novità. Dopo una prima parte dedicata alla Scozia, poi all'Inghilterra, adesso andiamo a fare un po' un giro per il mondo e naturalmente andiamo negli Stati Uniti e appunto prendiamo in considerazione il nuovo album di Beck, che è addirittura il 15° album in studio di questo noto cantautore americano, e fra l'altro il precedente era del 2019,
0: quindi era stato
1: ed è il gap più ampio che c'è mai stato
0: nella sua discografia.
1: Esattamente, il titolo è Ride Lonesome e noi ascoltiamo proprio la title track.

0: pezzo evangelico.
1: Quasi, veramente.
0: Ma è nello stile comunque di Beck, anche se a volte fa delle cose un po' più così movimentate, però mi ricordano diverse cose sue, perlomeno c'ha le sue tecniche, no? Di composizione che sono riconoscibili. Bene, Ride Lonesome.
1: Ride Lonesome, l'album.
0: Nuovo disco.
1: Il brano che abbiamo ascoltato da parte di Beck. Adesso andiamo in Irlanda, perché non possiamo far finta che il 16 ottobre non esca il nuovo disco dei Fontaines D.C. E il disco si chiamerà Dopamine Chamber. È stato anticipato già da un brano, ora è uscito il secondo dal titolo Tongue. Tra l'altro so che è stato registrato con delle tecniche particolari questo brano, usate anche da Prince, ma non mi chiedere quale sono, perché non ho capito,
0: non hai capito.
1: Una mazza. Perché
0: beh, ci sta,
1: l'uso della voce, hanno cambiato il pitch, insomma, tutte delle cose che non sono in grado di ripetere perché non le ho capite. Quindi ascoltiamo semplicemente i Fontaines D.C. con questo brano Tongue.

0: Bello, beh, insomma, sono sempre loro.
1: Sì, sono assolutamente riconoscibili. Sì. È un bel pezzo questo, secondo me.
0: Il discorso che facciamo per Beck lo possiamo fare anche per il fronte SDC, no? Che sono riconoscibili. Ecco,
1: assolutamente, almeno... infatti. Va bene, allora, dopo aver messo in scaletta dei nomi assolutamente noti, conosciuti e amati, andiamo a quello che noi ogni tanto ci piace fare, cioè trovare della gente completamente sconosciuta, di cui non sappiamo nulla, come in questo caso con questa band che si chiama The Transatlantics.
0: I transatlantici,
1: esattamente,
0: quelli che una volta vi portavano in America.
1: Loro, ho trovato solo una pagina Facebook con qualche brano, dove però c'è la loro autodescrizione, che dice così: noi siamo i transatlantici, musicisti transgender uniti da entrambe le sponde dell'Atlantico, e siamo qui to rock loud and proud.
0: Ah, quindi questa è la presentazione,
1: questa è la loro presentazione.
0: Sì,
1: ho letto questa, bene,
0: ho trovato allora, nient'altro,
1: basta, non ho trovato nient'altro, ma questo pezzo secondo me è interessante, dal titolo Transgression, naturalmente.

0: i Transatlantics con questo Transgression, gruppo, no, ma da dove vengono? Almeno non hanno nazionalità neanche.
1: No, perché hanno detto siamo diversi componenti dalle parti, dai lati opposti dell'oceano Atlantico. Quindi non vogliono neanche lì identificarsi,
0: sì,
1: diciamo.
0: Non c'è una località, una provenienza ben precisa.
1: Non ho trovato.
0: Beh, come vedete, noi quando cerchiamo delle cose, diciamo, rare, no?
1: Sono rare veramente.
0: Sconosciute, troviamo delle cose dalle quali non sappiamo neanche esattamente la provenienza. Comunque, The Transatlantics, segniamocelo.
1: No, perché a me sto pezzo piaceva, te lo dico.
0: No,
1: quindi...
0: no, può essere che un giorno diventino noti e noi comunque li abbiamo tu poi li hai scoperti,
1: certo, quindi, infatti,
0: andando a ravanare in rete
1: andando a ravanare, esattamente,
0: l'angela lancia delle reti, no, le reti digitali e tira su
1: e vediamo che cosa pesco. Ok,
0: ogni tanto salta fuori qualcosa, diciamo, di come questo, di sconosciuti però di interessanti, diciamo, sicuramente non sembrano dei dilettanti allo sbaraglio.
1: No, ecco, non mi hanno dato questa impressione, così come mi hanno dato anche l'impressione di avere ben chiaro in testa la loro linea musicale.
0: E mi sembra bello questo. Bene.
1: Allora, adesso andiamo in Francia, e per quanto riguarda la Francia io devo ammettere la mia totale ignoranza, cioè so pochissimo
0: della Francia,
1: della musica francese, la Francia un po' di più, ma della musica francese un po' meno. Qui si tratta di un gruppo punk che è dall'inizio degli anni 90 che in Francia, magari i francesi o anche non solo i francesi lo conoscono benissimo. Si
0: Beh,
1: chiamano.
0: C'è un certo movimento.
1: Ah, c'è, come? Infatti, io ammetto la mia ignoranza.
0: Da mo, ecco. Quindi.
1: Certo. E si chiamano Burning Heads. Le teste.
0: Hanno nome inglesi.
1: Beh, chiaro, in quel genere molto spesso succede. Nuovo album esce il 16 di ottobre, dal titolo All Fired Up. E il brano che ascoltiamo ha questo titolo strano. Smombis.
0: È scritto così. Non so se in che lingua è, ma è Smombis.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
8: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

super traditional americano rivisitato dai Depeche Mode, l'inconfondibile Route 66, brano che viene addirittura dal 1946, per la prima volta fatto uscire da Nat King Cole. E ho scoperto proprio recentemente che i Depeche Mode misero questa cover nel retro di un loro singolo Behind the Wheel del 1987, un brano tratto dall'album Music for the Masses, dove i Depeche Mode

0: Per rientro della pubblicità, come si sa, è una tradizione anche questa, l'ultima rubrica della nostra trasmissione che sta per andare in almanacco, però prima volevo leggere, è arrivato il messaggio da Stefano da Cambridge. Good morning Meteo Rockers, un messaggio veloce in questa mattinata di sole pallido e nessuna traccia di pioggia imminente nonostante i panni stesi fuori. Stende, no?
1: Che solitamente, esatto, sono un'incitazione alla pioggia,
0: esatto.
1: Diciamo
0: ci sono 17 gradi e le foglie sono ancora tutte sugli alberi, autunno non pervenuto. Queste, diciamo, le notizie che arrivano dall'Inghilterra, quindi dalla Gran Bretagna, Inghilterra come zona più o meno, diciamo, precisa.
1: E non sono notizie sulle quali ridere sopra, no. Perché purtroppo sono un grave segnale di quello che sta succedendo.
0: Esatto, quindi questa crisi climatica, possiamo chiamarla così, investe anche un paese che, dove noi dicevamo prima è più facile che piova che qua,
1: invece,
0: ma in questo momento la pioggia non è pervenuta, però sta per pervenire l'almanacco della Rock and Roll Radio e quindi sigla. Almanacco, cominciamo.
1: Pronti.
0: Cos'è? Compleanno, una morte, un
1: compleanno.
0: Matrimonio.
1: Iniziamo con un compleanno, perché ieri, proprio ieri, Sir Robert Frederick Zenon Galdhoff, detto Bob.
0: Forse meglio, più
1: meglio.
0: Abbrevia, dai.
1: Esatto, ovvero Bob Geldof, ha compiuto 75 anni. E i più attempati se lo ricordano sicuramente con la sua band, lui è irlandese, Bob Geldof, i Boomtown Rats, ma molti, forse molti di più, se lo ricordano per le sue attività benefiche iniziate nel 1984, quando insieme a Midge Ure degli Ultravox scrisse la canzone Do They Know It's Christmas, coinvolgendo il top del top di tutti i musicisti del momento, e i proventi di quel disco, che schizzò prima in classifica con una vendita incredibile, un numero incredibile, andarono al 100%, cosa che non sempre
0: succede.
1: Accade, esatto, alle popolazioni dell'Etiopia colpite in quel momento da una gravissima carestia, di cui lui era venuto a conoscenza tramite una trasmissione della BBC. E l'anno dopo, nell'85, organizzò ancora l'evento più grandioso, di cui credo anche i più giovani si ricordano, che si chiama Live Aid. Quindi per tutte queste cose noi ti facciamo tanti auguri, Bob, e
0: Bob,
1: ascoltiamo la tua canzone più famosa, direi, no?
0: Questa.

0: Questa è Don't Like Mondays per Boomtown Rats.
1: Ma a chi è che piacciono i lunedì poi?
0: Sì,
1: agli Happy su. Mondays forse.
0: Perché fanno i parrucchieri, quindi stanno a casa. E solo i parrucchieri può
1: piacere.
0: Va bene.
1: Andiamo avanti e usciamo un po' dai nostri binari soliti, perché quello che ascolteremo adesso non è certo rock, però visto che cadeva proprio oggi, mi andava di ricordare che il 6 di ottobre del 1982 c'era una persona che debuttava con un singolo, e questa persona era Madonna.
0: Madonna.
1: Madonna, con questo singolo, Everybody, che già dall'inizio, perché se uno legge un po' la storia di com'è andata, si capiva che Madonna era bella determinata, cioè lei andava in giro, no? Con questo nastro dove aveva inciso quattro pezzi da per sé,
0: sì,
1: pezzo scritto da lei, naturalmente, andava in giro per i locali a dire ai DJ: mettete questo, fate ballare la gente con questo. Al famosissimo locale newyorkese Dansetteria lo accettarono, e siccome la gente era entusiasta e ballava di brutto su quel pezzo, il DJ ha campionato una parte della canzone e poi l'ha presentata a una casa discografica che l'ha messa sotto contratto.
0: Vedi,
1: questa è un po'
0: la storia,
1: la storia. Poi,
0: degli inizi di Madonna.
1: Esatto, la fine invece, cioè adesso
0: la fine.
1: Cioè, sì, insomma, è uscito un disco, lei si fa vedere un po' con tutto,
0: adesso
1: eccetera.
0: Lei c'ha il pubblico più in America Latina e punta più su quelli, quindi
1: c'è molta polemica, ci sono polemiche attorno alle sue recenti apparizioni. Cioè, c'è chi dice che faccia quello che vuole, perché
0: certo,
1: di base poi è così, insomma, se lo vuoi fare fallo. C'è chi dice, visto com'è messa, potrebbe evitare. Ognuno ha le sue opinioni e considerazioni.
0: Vabbè,
1: in merito. Però noi a questo punto, Everybody, il singolo di Madonna,
0: questo
1: lo ascoltiamo.
0: Qua.

0: Beh, intanto è un pezzo che, di cui uno non può non sapere il titolo.
1: No, esatto.
0: Perché continuamente dice Everybody, potremmo anche da non so i pochi testi, perché non è un testo lunghissimo, però questa era diciamo nella sua promo, andava in giro a promuovere questa.
1: Esatto, poi dopo chiaramente questa sì. È la versione singolo,
0: sì, comunque
1: eccetera.
0: Mi ricordo di una Madonna che se ne parlava, che era una determinata
1: infatti
0: fino in fondo ed era diciamo abbastanza così a testa bassa per certi aspetti.
1: Pensa che questo era l'82 e il famoso Like a Virgin che la lanciò a livello internazionale dell'84, quindi
0: sì. Cioè, però già questa cominciava a farsi sentire negli ambienti un po' più diciamo all'avanguardia per questo genere di musica.
1: Certo, certo, poi stiamo parlando dell'ambiente dance, insomma.
0: Esatto. E va bene,
1: allora.
0: Archiviamo Madonna e andiamo avanti con il nostro almanacco.
1: Esatto, l'ultimo appuntamento dell'almanacco, rientriamo nei nostri canoni,
0: sì.
1: È un altro singolo di debutto che usciva il 7 ottobre del 1979, quindi in realtà pochi anni prima. Stiamo parlando di Transmission dei Joy Division, che era stato registrato l'anno prima perché doveva entrare nell'album di debutto che poi non uscì,
0: sì.
1: E l'anno dopo riarrangiarono questo Transmission già registrato e lo fecero diventare il singolo di debutto.
0: Di debutto dei Joy Division.
1: Esattamente.
0: Quindi questa Transmission io direi che andiamo... E ce ne andiamo anche noi.
1: Benissimo, siamo arrivati ai saluti.
0: Siamo arrivati ai saluti. Gli appuntamenti per la prossima settimana sono confermati. Martedì prossimo,
1: esatto,
0: saremo qua.
1: Che è il 13 ottobre.
0: E quindi avvenimenti particolari.
1: Partico nell'almanacco, esatto.
0: E con la Transmission, ricordo che è anche un nome di un programma che di Mortimer che va al sabato pomeriggio alle 14, perché ha cambiato orario, quindi per quello che ci ho pensato un attimo, dove sono in un'ora racchiuse un po' delle performance live di Mortimer DJ, che sarà anche questo venerdì al Nassau, ma sabato addirittura altra festa che ci sarà al Cassero di Via Dominzoni.
1: Quindi stiamo parlando di Bologna, naturalmente.
0: Di Bologna, sì, è vero. Va bene, con questo è tutto, quindi appuntamento alla prossima. Ciao, ciao Angela.
1: Ciao Andrea e ciao a tutti.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Popolare Network.
1: In Francia è in corso un'altra grossa mobilitazione, agli studenti si uniscono i sindacati, chiuse quasi 2000 scuole, bloccate anche le università, decine di manifestazioni in tutto il paese. Alla Camera il primo dei tre voti di fiducia sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni preparano già i ricorsi alla Corte Costituzionale. Droni su due navi mercantili nel Mar Nero al largo della Bulgaria, paese NATO, uno dei due equipaggi resta disperso. La notte scorsa attacco con droni ucraini su Mosca, colpito il principale sito petrolifero della regione. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Apriamo con la giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia. Questa mattina ci sono già state diverse manifestazioni, quasi 2000 le scuole chiuse, bloccate anche le università. Allora andiamo in diretta a Parigi dal nostro Francesco Giorgini. Francesco.
2: Buongiorno agli ascoltatori, in effetti sono più di 1800 i licei bloccati, più di uno su due nel paese, così come una cinquantina di università, più dell'80%, e le manifestazioni, l'avete detto, sono già in corso in molte città francesi, da Marsiglia a Lille, da Tolosa a Strasburgo, da Lione a Bordeaux, per questa terza giornata nazionale di mobilitazione della protesta dei liceali che da più di una settimana infiamma letteralmente il paese. Manifestazioni di studenti, avete detto, ma non solo, a sostenere, inquadrare, proteggere i giovani manifestanti, anche tanti adulti, sindacati degli insegnanti, ma anche le centrali confederali più rivendicative come la CGT, e poi tutti i partiti della gauche, le associazioni di difesa dei diritti, quelle dei genitori, o ancora i sindacati professionali come quello nazionale degli avvocati, il sindacato della magistratura. Sostegno solidale e protettivo che si concretizza anche con la presenza nei cortei dei servizi d'ordine degli adulti sindacali o di partito come quello della CGT, appunto del Partito Socialista. Obiettivo: limitare le violenze che hanno fin qui scandito la protesta dei liceali e frapporsi di fronte alla repressione poliziesca diffusa e sistematica che dall'inizio della protesta ha già portato più di 6.000 arresti, ancora 900 solo ieri, per il quasi 90% di minorenni, di cui quasi 2.000 rischiano l'incriminazione. La buona notizia questa mattina, a metà giornata, è che per ora le violenze sono estremamente limitate e sporadiche, la stragrande maggioranza dei blocchi, dei cortei si dispiegano più o meno pacificamente. A Parigi, ricordiamo l'appuntamento per questo pomeriggio tra la Place de la République e la Place de la Nation alle 14 per un corteo che si annuncia comunque ad alta tensione. Da Parigi, linea studio.
1: Grazie Francesco Giorgini. Veniamo alla crisi politica e la voto anticipato in Spagna. Questa mattina il governo di Pedro Sanchez ha adottato un nuovo decreto sulla casa, la campagna elettorale. È già cominciata il servizio da Madrid.
3: Lo sciopero generale per la casa si farà a Comisiones Obreras e UGT, i due principali sindacati spagnoli hanno annunciato l'adesione allo sciopero di 24 ore convocato dal sindacato degli inquilini, portando così la mobilitazione per il diritto alla casa direttamente dentro la campagna elettorale. La data ancora non c'è, ma si punta ai primi di novembre. Intanto Sanchez ha approvato un nuovo decreto sulla casa, simile a quello bocciato venerdì, ma il suo vero problema è a sinistra. Entro il 16 ottobre il Frente Amplio e Podemos devono decidere se presentarsi insieme o separati. I sondaggi mostrano uno scenario difficile, lo spazio a sinistra del Partito Socialista rischia di crollare da 31 seggi a meno di 10 e senza unità la mobilitazione per la casa potrebbe non bastare a fermare la destra del Partito Popolare e di Vox, che mostrano però segni di nervosismo. Diversi esponenti dei due partiti hanno iniziato a parlare già di brogli elettorali, sconsigliando di votare per posta. Applicano cioè il manuale di Trump per delegittimare le elezioni. Forse il sintomo che la mossa di Pedro Sanchez ha scombinato i loro piani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: La politica italiana, alla Camera tra poco il primo dei tre voti di fiducia sulla riforma della legge elettorale. Giovedì ci sarà poi il voto sull'intero provvedimento. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
0: Sono cominciate poco fa le dichiarazioni di voto per la prima fiducia alla legge elettorale. Oggi ne verranno votate due, un testo blindato dal voto di fiducia per assicurarsi un'approvazione veloce e un sì soprattutto da parte dei due partiti di governo, Forza Italia e Lega, dai quali oggi, a differenza di luglio, vengono inviati messaggi di rassicurazione. Ma fino all'ultimo l'attenzione rimane alta, perché dopo i voti di fiducia c'è il voto segreto sull'intera legge. È chiaro che con la minaccia di Meloni, che se non passa è pronta a dimettersi, non c'è lo stesso spazio di manovra come è stato a luglio per i franchi tiratori. Allora era un no alle preferenze e alla mancanza di un'alternanza di genere. Ora la bocciatura sarebbe la fine della legislatura e né Forza Italia né la Lega vogliono andare al voto subito. Anzi, ieri da Palazzo Chigi è partita subito una richiesta a Malan di rettifica delle sue dichiarazioni di poco prima, quando aveva detto che è possibile un voto a maggio con un election day. Non è la stessa posizione che hanno Salvini e Tajani. Domani l'ultimo voto di fiducia e giovedì la conclusione. Se ci sarà il via libera, la riforma sarà legge, ma pochi giorni dopo partiti e comitati saranno pronti a presentare i ricorsi di incostituzionalità alla Consulta. Linea allo studio.
1: E come sentivate, dunque, il centro-sinistra si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì, appunto, il 12 ottobre verranno riannunciati i ricorsi alla Consulta. Ascoltiamo Alessandra Agostino, costituzionalista dell'Università di Torino, intervistata questa mattina da Lele Liguori.
4: Innanzitutto posso dire che non è previsto nella nostra Costituzione un ricorso diretto alla Corte Costituzionale da parte dei cittadini, quindi non si può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale. Diciamo, la via è quella di rivolgersi ad un giudice e di fronte ad un giudice sollevare poi questione di legittimità costituzionale, quello che viene definito il ricorso in via incidentale di fronte alla Corte Costituzionale. Si tratta di una via già arata e già seguita in precedenza, in particolar modo per quanto riguarda il ricorso contro il Porcellum, la legge 270 del 2005, e ricorso contro l'Italicum, la legge 52 del 2015. In entrambi i casi un cittadino o più cittadini tendenzialmente si sono rivolti al Tribunale ordinario eccependo la violazione del proprio diritto di voto, cioè di non aver potuto o di non potere, perché il ricorso può essere proposto anche preventivamente, esercitare il proprio diritto di voto in senso coerente con i principi e le norme della Costituzione. Quindi un ricorso promosso da cittadini per la tutela del proprio diritto di voto, l'eguaglianza, la libertà del voto.
1: Torna a salire il prezzo dei carburanti su strade e autostrade italiane. Ieri a mezzanotte è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio, l'ultimo varato dal governo. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa, ha scritto questa mattina in una nota Eni per le associazioni dei consumatori. Il governo ha tradito le promesse non facendo scattare il sistema delle accise mobili e per questo e questi sono i primi effetti negativi. Questa mattina Russia e Ucraina si sono attaccate a vicenda, c'è stato anche un attacco ancora poco chiaro a largo delle coste della Bulgaria. In studio Emanuele Valenti. Emanuele.
5: Sì, Omar, partiamo proprio da qua, dal Mar Nero, dove due mercantili sono stati colpiti nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo ha confermato in tarda mattinata il governo di Sofia. Un mercantile è stato affondato e l'equipaggio è disperso. Nel secondo caso l'equipaggio è stato invece salvato. La Bulgaria, ricordiamo, è un paese NATO. Nelle ultime settimane russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche in quella zona. Le navi nel Mar Nero occidentale, sul quale si affaccia appunto la Bulgaria, sono state colpite nelle scorse settimane da Mosca. La notte scorsa c'è stato anche un grosso attacco con droni ucraini sulla zona di Mosca, almeno 650 i droni, colpito il più grosso sito petrolifero della regione, della capitale russa, almeno due i morti. Sull'altro fronte, in Ucraina, invece, attacco russo a Zaporizhia, nel sud, colpito un altro ponte sul fiume Dnipro, dopo i due colpiti nei giorni scorsi a Kiev, 5 i feriti a Zaporizhia. Altro attacco invece a Kryvyi Rih, sempre nel sud. Il bombardamento è stato anche nel centro e in una zona vicina a un ospedale, 2 qui i feriti.
1: Grazie, grazie Emanuele e Valenti. Veniamo al conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno colpito due aeroporti in Arabia Saudita. È successo ieri sera, Riyadh lo ha però ammesso questa mattina. Tre persone sono rimaste ferite. L'Arabia Saudita ha ripreso da tempo i bombardamenti sulle postazioni degli Houthi in Yemen, dando supporto alle truppe governative che ieri hanno detto di aver ripreso il controllo di alcune aree vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto di aver messo l'esercito in stato di massima allerta per possibili attacchi a Gaza. Domani sarà il terzo anniversario del 7 ottobre. Quest'anno la ricorrenza cade in piena campagna elettorale, alla quale si è aggiunta la vicenda del tentativo di dirottamento la scorsa settimana di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Secondo i media israeliani, ma non ci sono altre conferme, durante l'interrogatorio negli Emirati il pilota responsabile del tentativo di dirottamento avrebbe detto di aver agito per vendicare Gaza. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
6: Io non mi fiderei molto su questa notizia, sulla veridicità, esattamente che cosa ha detto. Ci sono tante cose che non riusciamo a capire di questa storia. Non dimentichiamo che pare che all'interrogatorio del copilota ci sarebbero anche agenti israeliani che sono andati subito sul posto. Credo che sia molto importante il fatto che lui avrebbe detto che è la seconda volta che ci prova, e sappiamo che le autorità devono passare la sua, l'identità dei piloti ai servizi israeliani, e i servizi israeliani non si sono accorti che lui era un cittadino di un paese che non riconosce Israele e non avrebbe dovuto salire nemmeno sull'aereo.
7: Come si posiziona questa notizia nel quadro politico di Israele in piena campagna elettorale?
6: Netanyahu sta cercando in tutte le maniere di riuscire ad andare avanti a vincere le elezioni, oppure a trovare la maniera di sospendere le elezioni, perché se riesce ad andare avanti dicendo c'è uno stato di guerra e non possiamo andare a votare, sospendere le elezioni, supera questa data importante del 27 di questo mese, e poi si vedrà dopo quello che succede. Intanto va avanti.
1: Movimento 5 Stelle e AVS hanno espresso solidarietà al liceo di Novi Ligure dopo la decisione del ministro Valditara di mandare gli ispettori perché l'istituto avrebbe organizzato una manifestazione per la Palestina. È una vera e propria intimidazione. Chiediamo al governo di astenersi da ogni forma di pressione politica nei confronti della scuola e dei suoi studenti. Ieri la dirigente del liceo Arnaldi di Novi ha detto di non aver organizzato nessuna manifestazione, precisando che l'evento in programma da Alessandria in orario extrascolastico è un'iniziativa promossa in autonomia da una ampia rete di associazioni. Le carceri italiane superano le 66.000 persone detenute e si avviano a battere lo storico record negativo di 68.000 detenuti che nel 2013 portò alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani o degradanti generalizzati. Ogni mese più di 1.000 nuovi prigionieri. A ogni problema sociale il governo risponde con una norma penale. Dalle colonne di Avvenire oggi si avanza la proposta di un indulto responsabile per accelerare la liberazione di detenuti in percorsi di studio e lavoro. Stamattina presto abbiamo sentito Valentina Calderone, che è la garante dei detenuti di Roma.
8: Abbiamo superato la soglia psicologica delle 66.000 persone in carcere con 46.000 posti disponibili, quindi siamo a 20.000 persone in più e ci stiamo paurosamente avvicinando il numero con cui siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla sentenza Torreggiani. Quindi ovviamente poi il sovraffollamento comporta tutta una serie di diminuzioni di servizi, perché crescono le persone ma non crescono in maniera corrispondente poi le persone che nel carcere lavorano. Dei posti previsti e promessi ne sono arrivati credo più o meno un decimo. Sono stati spostati un sacco di fondi sull'ennesimo fantomatico piano carceri, quindi piano di edilizia penitenziaria. Io dopo due anni non sappiamo ancora cosa è stato fatto. C'era stata tutta la polemica sull'installare all'interno delle carceri già esistenti dei container per far vivere le persone, e anche lì questi container non sono per fortuna dico io, ancora arrivati, e dall'altra parte noi abbiamo i capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia, non hanno più i soldi neanche per aggiustare un lavandino, per cambiare un termosifone quando si rompe. Allora questo governo si oppone fermamente a provvedimenti di clemenza, dice il ministro Nordio, più volte ribadito che per lui l'indulto rappresenterebbe una resa dello Stato. Dopodiché allora io mi chiedo che tipo di Stato invece è quello che tiene delle persone, 66.000 persone, in una condizione di totale illegalità.
1: Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per gli studi sui neutrini, definiti messaggeri fantasma dello spazio dall'Accademia Reale Svedese della Scienza, che ha assegnato i premi. Alsen ha condotto i suoi studi con un osservatorio situato al Polo Sud e ha scoperto i neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, il prossimo appuntamento alle 15.30. Popolare Network.

0: se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Nanga Parbat.
1: Bene, seconda parte di Nanga Parbat, ultima puntata del palinsesto 2025-2026, undicesima stagione. Come diciamo, torneremo a settembre con la dodicesima stagione, continueremo a parlare di viaggi e continueremo a farlo attraverso i nostri partner anche editoriali che, e autori di guide che ci sostengono, che ci raccontano, che ci lanciano suggestioni interessanti di viaggi. L'ultima puntata l'abbiamo dedicata così al mondo Lonely Planet, quindi un'apertura con Angelo Pitro, direttore di Lonely Planet Italia e di Ulisse Fest, per parlare appunto di questa edizione del festival a Genova che si svolgerà dal 10 al 12 luglio, ulissefest.it il programma. Seconda parte, entriamo in uno dei panel che è anche una guida di recentissima uscita, Appennino on the Road, con il suo autore, ideatore e curatore Denis Falconieri, che è un nostro ospite abbastanza frequente dalle frequenze di Nanga Parbat. Ciao Denis, bentornato.
2: Ciao Jonathan, buongiorno a tutti, è un onore chiudere la stagione del programma ed è un onore parlare dopo il direttore.
1: Insomma, come hai visto, ho veramente impiattato bene questa mattina. Senti, Denis, ci siamo sentiti varie volte, quest'anno ci hai raccontato mirabolanti avventure dalla Calabria in bicicletta, al Marocco in bicicletta, insomma la Toscana, le Alpi. On the road, chiudiamo praticamente attraversando il nostro territorio emiliano, non solo perché l'Appennino è una spina dorsale del nostro paese, che insomma dalla Liguria alla Calabria attraversa 12 parchi nazionali, tu l'hai raccontato attraverso 24 itinerari nello stile on the road, che è appunto una, diciamo, una colonna portante, no? Un po' delle guide Lonely Planet, l'On the Road. Raccontaci un po' come è nata questa ultimo prodotto editoriale di Lonely Planet.
2: Esatto, è nata dopo l'esperienza di Alpi on the Road, che era uscita nell'estate 2025, era una guida appunto che abbracciava tutto l'arco alpino. Abbiamo deciso di continuare a valorizzare la montagna, di continuare a invitare i nostri lettori a scoprire le montagne. Questa volta l'abbiamo fatto nell'Appennino, abbiamo creato questa guida grazie anche al supporto dell'UNCEM, l'Unione Nazionale di Comuni e Enti e Comunità Montane, e ho pensato appunto di creare 24 itinerari da nord a sud, dalla Liguria alla Sicilia, per collegare le città che in qualche modo afferiscono all'Appennino. Gli itinerari sono stati studiati per tagliare in orizzontale, tra virgolette, quindi da est a ovest, da ovest a est, l'Appennino, quindi proprio per collegare due centri importanti e invitare le persone a viaggiare attraverso le montagne dell'Appennino. Si parte quindi da Savona, come è quasi inevitabile, si sale al colle di Cadibona, Bocchetta di Altare, dove l'Appennino inizia, e si arriva fino in Sicilia, perché un pezzettino di Appennino passa lo stretto di Messina sotto il ponte e riemerge da un'altra parte a Messina e continua verso il centro della Sicilia. Sono 24 itinerari distribuiti abbastanza in maniera equa lungo tutto lo stivale, e la cosa che mi è piaciuta molto, che l'idea che ho avuto per valorizzare i centri dell'Appennino, è stata quella di non parlare solo dei borghi più belli, come si fa spesso nelle guide di viaggio, come sentiamo spesso anche nei programmi TV, ma anzi di parlare di tante esperienze che vediamo lungo l'Appennino, che ho vissuto anche in prima persona, di paesi che si stanno attivando per riuscire a far restare le persone o comunque a superare periodi difficili. Per fare qualche esempio, penso al Cammino nelle Terre Mutate, che è un cammino che è nato nei luoghi del terremoto nelle Marche, tra Marche e Abruzzo. Penso ad Aielli con Borgo Universo, un festival di street art, astronomia e musica, che ha trasformato un borgo dell'Abruzzo in un museo a cielo aperto con opere di arte contemporanea lungo tutte le vie. Penso a Castel Saraceno in Basilicata, che vanta uno dei ponti tibetani più lunghi d'Italia, d'Europa, adesso non mi ricordo, ma non è questo il record che vogliamo sottolineare, è il fatto che questo ponte ha creato un indotto, quindi che ha permesso di riaprire attività, che ha portato persone sul territorio. Penso, ne abbiamo parlato anche nel programma, alla Cicluvia dei Parchi della Calabria. La Cicluvia dei Parchi della Calabria corre lungo tutto l'Appennino Calabro, quindi da confine con la Basilicata fino a Reggio Calabria, attraversa i quattro parchi. Quindi il Pollino, la Sila, le Serre e l'Aspromonte, e sono 570 km lungo i quali negli ultimi 2 o 3 anni hanno aperto una cinquantina di attività turistiche. Parliamo di strutture ricettive, parliamo anche di servizi per i cicloturisti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che abitano in queste aree marginali, dove lo spopolamento è un fenomeno tangibile, le case chiuse si vedono attraversando, possono creare una piccola, hanno, possono avere l'opportunità di creare un'economia, una piccola economia, ma costante, accogliere 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 persone all'anno che vengono a pedalare in Calabria lungo la Cicluvia dei Parchi vuol dire appunto poter riaprire alcune di queste case. E quando dico strutture ricettive non parlo di grandi hotel, chiaramente parlo di ospitalità diffusa. E il valore aggiunto è anche il fatto di portare delle persone in questi luoghi e delle persone che, come succede per i camminatori, per i cicloturisti, hanno un modo di viaggiare un po' più attento e rispettoso sia dell'ambiente sia. Cercano anche uno scambio con le comunità che attraversano.
1: Spirito del

0: diciamo, è un racconto ibrido, no? Come si conviene anche a un territorio così ampio e complesso.
1: Si costruisce cercando dei collegamenti tra i paesi che si attraversano, cercando una coerenza dell'itinerario che può essere tematica, geografica, morfologica, quindi e soprattutto ho cercato di dare un equilibrio da nord a sud come numero di itinerari, in modo che non ci fosse una zona che ne avesse troppi rispetto ad altre, quindi un po' di equilibrio ci vuole. È chiaro che gli itinerari sono più densi nell'Appennino tosco-emiliano, perché comunque ci sono più cose da vedere, ci sono più paesi, ci sono più attrazioni, tra virgolette. E poi, appunto, come hai sottolineato, non è una guida in cui suggeriamo un mezzo con cui percorrere questi itinerari. È chiaro che dobbiamo, ahimè, escludere il treno, perché viaggiare in Appennino in treno è praticamente impossibile, per cui è una guida che invita al viaggio in auto, in camper, in moto, per chi ha le gambe e il fiato, in bicicletta. A piedi la vedo già un po' più difficile, perché comunque sono itinerari sempre abbastanza lunghi che richiedono 3, 4, 5 giorni in auto, quindi a piedi sarebbe, e soprattutto non, a parte forse alcuni itinerari tipo quello che va da Bologna a Firenze, che ripercorre il percorso della Via degli Dei, quindi potrebbe avere anche un senso farlo a piedi. Gli altri sono itinerari creati per chi ha voglia di esplorare, chi vuole approfondire la conoscenza di questi territori, che però devono essere costantemente attraversati in auto o in moto o anche magari in bicicletta. E, a fianco a questo, per ogni itinerario abbiamo suggerito dei percorsi di turismo lento, quindi cammini, soprattutto cammini chiaramente, e ciclovie, perché l'Appennino è veramente si presta molto bene a questo tipo di attività, e negli anni ne sono nati tantissimi in tutto l'Appennino.
0: Dennis, nel chiudere, dacci tre highlight, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud, di o itinerari, alcuni li hai già accennati, o anche di località, del chicche magari nascoste negli Appennini, che può meritare una sosta, può meritare un fine settimana, o anche attorno a cui costruire una mini vacanza. Insomma, dacci proprio tre illuminaci tre momenti ben precisi dentro a questo Appennino.
1: Allora, partendo da nord, direi le Alpi Apuane, che si chiamano Alpi ma sono in Appennino, sono quelle che stanno nell'entroterra di Massa, Massa Carrara, insomma quella zona lì tra all'inizio della Toscana. Sono montagne stupende che per i loro profili aguzzi evocano quelli alpini, che però appunto stanno nell'Appennino. Scendendo un po' verso il centro Italia, direi Ussita, che è uno di quei posti che ha subito il terremoto delle Marche, che grazie a un progetto che si chiama Casa, cosa accade se abitiamo, sta rinascendo, ed è uno di quei posti che si affacciano sulla piana di Castelluccio di Norcia, quindi ci sono tanti motivi per andare a Ussita. E verso sud vi riporto in Calabria, perché in questo periodo della mia vita ho un legame particolare con la Calabria, visto che ho scritto diverse guide, e parlo di Soveria Mannelli. Soveria Mannelli è un paese a circa 800 metri di quota nella presila catanzarese, sopra la Mezza Terme, dove esistono due realtà incredibili per essere un posto così ai margini. Una è il lanificio Leo, un vecchio lanificio che è stato ristrutturato e che è stato riportato in vita, che produce dei pezzi unici, appunto lavorati con queste macchine di una volta, e l'altro è un esempio virtuoso che fa scuola in tutta Italia, è la tipografia e l'editore Rubettino. Rubettino è un editore che pubblica libri che appunto sono nel circuito nazionale, che però partono appunto da un paesino marginale della presila catanzarese, quindi riesce a fare un lavoro veramente virtuoso e notevole, ed è un esempio da copiare, ecco.
0: Bene, ringraziamo allora Dennis Falconieri, autore Lonely Planet, della guida recentemente uscita Appennino on the Road.
2: Ciao Pulin, ciao. Gambit, Gambit. Ciao.

0: Nanga Parbat.
1: Bene, seconda parte di Nanga Parbat, facciamo un viaggio in questa seconda parte del programma nel nostro Appennino bolognese, un viaggio all'interno di un biodistretto dell'Appennino che copre 30 comuni, insomma dalle valli del Santerno al Panaro, un ampio raggio di azione, un percorso partecipativo avviato, vi ricorderete, insomma ne abbiamo parlato varie volte in radio, dei gruppi di azione locale. GAL nell'Appennino bolognese. E all'interno di questo biodistretto è nato il progetto Scuola di Agricoltura Affettiva, realizzato grazie all'8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, un progetto in cui insomma si cerca di mettere in fila e aumentare la consapevolezza del ruolo che l'agricoltura può giocare, insomma, in uno scambio fra persone, in un arricchimento culturale anche e multiculturale. Ce lo facciamo spiegare dal presidente del biodistretto dell'Appennino bolognese, Lucio Cavazzoni. Buongiorno Lucio, benvenuto a Nanga Parbat.
2: Innanzitutto buongiorno, grazie per questa opportunità.
1: Senti Lucio, partiamo. Tu sei un innovatore a livello di agricoltura di lungo corso, e quindi questa è una sfida che è proprio nelle vostre corde, no? È nelle corde del biodistretto dell'Appennino.
2: Sì, cercare di sfida, innanzitutto una parola sui biodistretti che stanno diventando una realtà importante in Italia, ormai sono più di 100 i biodistretti nel nostro paese, e di cui 57-58 riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura, dal MASAF, che significa che compiono certi requisiti previsti dalla legge. Cioè, i biodistretti sono l'ultima forma riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura 3 anni fa, non tanto tempo fa, dicembre del 2022, 4 anni fa ormai, l'ultima forma riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura di rappresentanza del mondo agricolo biologico, ma con una grande differenza rispetto a tutte le forme precedenti. Nei biodistretti sono invitati a fare parte tutti i mondi, tutte le realtà pubbliche e private che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile di un determinato territorio, veramente sostenibile, non è una parola vuota in questo caso, di un determinato territorio partendo dalla terra. Quindi i biodistretti, pur per legge, essendo guidati per maggioranza del Consiglio di amministrazione da agricoltori biologici, possono fare parte, sono invitati a fare parte, le amministrazioni pubbliche, le università, gli enti di ricerca, le associazioni di ogni ordine, grado, di qualunque tipo, e anche i cittadini. Cioè tutti possono far parte del biodistretto, coloro i quali hanno a cuore un determinato progetto di conversione ecologica di un certo territorio, quindi conversione in senso molto ampio, evidentemente. Quindi non parliamo solo di biologico, ma parliamo di riconversione di un territorio complessivo verso i grandi temi della sostenibilità, compresa la viabilità, compreso tutto, compreso l'energia che viene utilizzata. E quindi sono forme che, partendo dalla terra, cercano di essere molto inclusive e riguardare una tematica molto ampia. La forma del biodistretto è una forma assolutamente innovativa, che è fortemente inclusiva e tenta di condividere e suddividere responsabilità per delle politiche territoriali in termini molto ampi, per esempio quella culturale. Tieni presente che noi consideriamo l'agroecologia, che è il modello agricolo a cui facciamo riferimento, quindi dove agricoltura e ambiente sono la stessa cosa. Noi consideriamo l'agroecologia un progetto sociale, prima ancora che agricolo, perché include, è inclusivo di una grande quantità di elementi che sono il rispetto della terra, rispetto agli animali, che sono la conduzione ecologica di un modello agricolo che deve essere, che non deve essere oppressivo, della vita animale, per esempio, né tantomeno deve essere solamente estrattivo della produzione di un territorio, ma deve restituire. Allora, noi abbiamo lanciato questa scuola di agricoltura affettiva, l'abbiamo proprio chiamata agricoltura affettiva, perché la prima cosa che va ricostituita verso l'agricoltura e verso gli allevamenti è proprio l'affetto verso questi mondi. L'affetto vuol dire vicinanza, vuol dire sentirsi vicini, sentire una cosa molto vicina. Questi corsi che sono stati aiutati, supportati e finanziati dall'Unione Buddista, che ringraziamo molto perché è lungimirante, sono stati aperti a tutti. Dico sono stati perché sono in via di conclusione, abbiamo già fatti tre, stiamo facendo il quarto che sarà da un fornaio molto importante in montagna. E questi corsi hanno avuto una caratteristica molto significativa, quella di non fare chiacchiere, non fare parole, non ci sono docenti, non ci sono insegnanti, ma è una full immersion, abbiamo voluto provocare una full immersion completa all'interno delle aziende. Fatto sta che la settimana prossima, fra 2 settimane, quando comincerà il corso da Calzolari, purtroppo abbiamo il triplo di iscrizioni rispetto a quelle che potevamo accettare, ma per dirti sono corsi che cominciano alle 2 della mattina.
1: Eh certo.
2: È un corso che abbiamo fatto presso Lisa Corina a Gaggio Montano, bravissima allevatrice di capre, Alto Tesina, che si è trasferita nel nostro Appennino 5-6 anni fa, ha avuto 30 iscritti per 9 posti e cominciavano alle 5:30 della mattina. Quindi vuol dire è una cosa impegnativa, no?
1: Giusto, sì, per concludere questa panoramica di questi interessantissimi corsi, c'è stato anche all'azienda Bibo, apicoltore di Sasso Marconi, 3 giorni di full immersion tra settembre e ottobre, vicini alle api, e poi la relazione con gli alpaca nell'azienda agricola, la casetta di Laura Gelle. Insomma, sono
2: stato un successo clamoroso, perché mentre erano lì c'è stato il parto di un'alpaca, e quindi è stata una cosa straordinaria. Sì, per concludere, questo è un po' il quadro che abbiamo fatto, ma io la cosa che vorrei sottolineare è questa. Si parla tanto di agricoltura, eccetera, in montagna, guarda, è tutto un disastro. Noi stiamo lavorando seriamente come biodistretti, come biodistretti, per fare molto casino politico in questo paese, perché sta definitivamente morendo l'agricoltura di piccola e media dimensione, che è quella innanzitutto che coltiva e lavora e opera in colline e montagne, che è il 64% del nostro territorio. Accade anche la stessa cosa in pianura, ma è proprio in corso uno sterminio. E l'unico modo che noi abbiamo individuato per controbattere questa impossibile competitività con un'agricoltura sempre più industrializzata, con una produzione di prodotti animali eccezionalmente industrializzata, veramente vergognosamente industrializzata, l'unico modo è ricostituire una nuova generazione, ma completamente nuova, e su questo credo abbia avuto un successo, grazie a una bruttista straordinaria, perché ti do 2 dati, il 30%, il 75%, delle persone che sono iscritte ai corsi vivono in quei territori, il 75% delle persone che sono iscritte ai corsi sotto i 30 anni, il 70% delle persone che sono iscritte a questi corsi sono donne, quindi una straordinarietà eccezionale rispetto al mondo, cioè è proprio il segnale di una voglia. Noi abbiamo voluto cogliere, cercare di capire se c'era questa voglia, questo desiderio di ricostituire, ricominciare. Infatti abbiamo chiamato i nostri corsi di ricominciamento per ricominciatori, cioè ricominciare, sono tutte figure, queste tutte persone che non vengono dal mondo dell'agricoltura, non vengono dall'allevamento, non vengono dalla campagna o vivono in campagna per il 75%, ma non fanno un lavoro in campagna e lo vogliono fare, vogliono ricostruire, ricominciare un lavoro con la terra e con gli animali.
1: Grazie Lucio Cavazzoni, presidente del biodistretto Appennino Bolognese, per questo viaggio nel ricominciamento e in mezzo ai ricominciatori di questa scuola di agricoltura affettiva. Io vi ricordo, sono 4 corsi, si sta svolgendo l'ultimo in varie aziende agricole del territorio dell'Appennino Bolognese. tutti sold out, tutti molto pieni, questa testimonianza dell'interesse di questa iniziativa sostenuta dall'Unione Buddhisti Italiani, e sicuramente starete progettando un'altra edizione, per cui se ci vuoi dare un contatto, per anche, è anche un modo per informarsi, perché queste aziende poi esistono a prescindere da questi corsi, quindi è anche un buon modo per l'ascoltatore bolognese di farsi un'idea di cosa succede oltre ai colli, no? E cosa succede nelle nostre montagne, magari di organizzarsi delle visite per andare a fare acquisti diretti, esperienze direttamente. Quindi dacci un contatto del biodistretto, Lucio.
2: Allora, il primo contatto è quello del nostro sito, che è appennino.bio. Per chi ci vuole scrivere, info@appennino.bio, e per chi ha voglia di venirci a trovare, il 15 di questo mese, alla sera, presso TEST, che è questa iniziativa recente in Viale Carducci, questa apertura dell'ex caserma in Viale Carducci a Bologna, in centro Bologna, di fronte alla casa di Carducci, noi faremo il 15 un grande momento di presentazione dei nostri produttori e soprattutto dei nostri vini, dei nostri produttori di vino, che sono tanti, vini eroici fatti in montagna.
1: Lucio Cavazzoni, grazie e una buona giornata.
2: Grazie a te.
1: Bene, per la puntata di oggi è tutto. Nanga Parbat torna martedì prossimo, sempre qui su Radio Città Fujiko, dalle 13 alle 13.30 di ogni martedì, e l'ascolto è possibile anche sui canali Spreaker e Spotify, quindi nelle piattaforme, quando volete cercate Nanga Parbat. Da Jonathan Ferramolo è tutto, una buona settimana, buone pedalate e camminate, ci rivediamo qui e state sempre all'ascolto. Ciao!
0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
4: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
6: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: quella notte.
1: Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei.
1: Buca la veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car.
0: Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte,

Li spendo, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nananana.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Io sono KZ e Accordai è il vostro appuntamento quindicinale per ragionare insieme sulla tecnologia, sul mondo digitale, sui rischi, sui problemi, ma anche sulle cose belle, le alternative, per cercare di creare anche un percorso di alfabetizzazione collettiva ed educazione collettiva all'uso degli strumenti digitali, soprattutto all'uso critico degli strumenti digitali. Vi ricordo che abbiamo un sito su cui trovate le puntate una volta che sono andate in onda e i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato, e il sito è accordai.gattini.ninja. Abbiamo anche un nuovo indirizzo email a cui potete contattarci se volete proporre argomenti o se volete discutere degli argomenti di cui abbiamo parlato durante la trasmissione, e l'indirizzo è radiohod@framagruppe.org. Sembra complicato, ma non lo è, e soprattutto è uno strumento per uscire dal monopolio con cui pochissime aziende ci tengono in pugno per tutto ciò che riguarda la nostra vita digitale.
1: Most people think that AI is an existential risk.
2: There is a 10% chance AI will kill us all in the next decade. It's pretty clear why that statement has worried so many people.
3: If this technology goes wrong, it can go quite wrong.
1: But it's actually the people who are building it that are the existential risks to humanity.
0: La voce che avete appena sentito è quella di Timnit Gebru, una ricercatrice, una delle voci più critiche nei confronti dell'intelligenza artificiale e delle industrie che la stanno sviluppando. Un tempo ricercatrice di Google, da cui è stata licenziata per un articolo che poneva alcune questioni etiche rispetto alle tecnologie che venivano prodotte, ora è uno dei membri fondatori del Dyer Institute, che è il Distributed AI Research Institute, cioè un centro di ricerca indipendente, community rooted, cioè basato all'interno delle comunità e delle esigenze della comunità, per ragionare criticamente sull'intelligenza artificiale. Davanti all'ennesimo ritorno della retorica, che altro non è che marketing e propaganda da parte delle aziende che producono questi sistemi, in cui si dice che l'umanità è a rischio perché l'intelligenza artificiale è una tecnologia troppo potente e che di qui a 10 anni potrebbe spazzare via addirittura l'umanità, Timnit Gebru e le altre ricercatrici e ricercatori che lavorano con lei, più molte altre voci critiche all'interno del panorama della ricerca e non solo, dicono che in realtà l'unica minaccia all'umanità non viene da questo tipo di tecnologie, ma dalle persone che la stanno sviluppando. Una delle narrazioni che è stata diffusa molto spesso negli ultimi mesi riguarda alcuni agenti di intelligenza artificiale che sono sfuggiti al controllo, si sono sottratti al controllo degli esseri umani, hanno agito in maniera totalmente libera e indipendente e hanno commesso delle azioni di hacking, sono entrate all'interno di sistemi di altre aziende, di banche dati, eccetera. E queste azioni, questi fatti vengono presentati in un modo tale che sembra che questi software, perché si tratta di programmi informatici per quanto complessi, abbiano una loro autonomia, una loro capacità di giudizio e possano decidere liberamente che tipo di azioni fare. Se si va a guardare la realtà dei fatti, però, ci rendiamo conto che quello che è successo è molto diverso. Non sono agenti indipendenti che hanno deciso determinate azioni. Sono software che stavano in quel momento venendo testati, ma l'ambiente di prova e di sperimentazione per questi nuovi software, per queste nuove applicazioni, non era semplicemente stato costruito in modo sicuro. E quindi i software che venivano fatti girare potevano uscire dall'ambito in cui venivano sperimentati semplicemente perché non erano state costruite delle misure di sicurezza.

il gioco delle aziende che la producono, perché permette loro di raccontare che quello che stanno sviluppando è molto più potente e capace di quanto non lo sia in realtà. E questo permette di alimentare un ciclo di speculazione finanziaria che sta creando, anzi che ormai ha già creato, la bolla speculativa più grande della storia, si potrebbe dire, al cui confronto quella dei mutui subprime o la prima bolla delle dot-com intorno all'anno 2000 sembrano bazzecole. E ci ricordiamo delle conseguenze che l'esplosione di queste bolle speculative ha causato all'economia mondiale. Questa volta potrebbe essere molto peggio, e quindi in questo senso Timnit Gebru dice: la minaccia all'umanità, al benessere della maggioranza della popolazione, non viene dalle tecnologie in sé, ma viene dalle persone che la stanno sviluppando e dall'ideologia che le supporta. C'è un bellissimo testo che è stato pubblicato in maniera gratuita online dall'autrice Daniela Tafani, che si intitola 10 miti sull'intelligenza artificiale, un progetto reazionario e le sue storie. Il testo, pubblicato dalla Milano University Press, smonta la retorica e il marketing e la propaganda prodotta dalle aziende per cercare di raccontarci quali sono le ideologie che portano allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, quali sono gli obiettivi reali di queste aziende e delle persone che le possiedono e quali sono gli impatti negativi sulla società, sulle comunità e in senso più ampio sul bene comune e sui diritti. Vorrei citare giusto un breve passaggio dall'introduzione di questo testo, che è abbastanza corposo ma di facile lettura, perché rende in maniera molto chiara l'idea di che cosa c'è dietro tutto questo marketing, tutta questa narrazione propagandistica in merito all'intelligenza artificiale. Scrive Daniela Tafani: l'espressione di marketing intelligenza artificiale contraddistingue oggi anche una famiglia di truffe, giacché presentare un software come animato e intelligente consente di allargare a dismisura l'ambito delle circonvenzioni di incapace, sfuggendo al tempo stesso alle responsabilità per i danni. È un progetto politico, sociale e culturale. Le storie sull'intelligenza artificiale sono utili a proteggere, giustificandola, quell'oligarchia coloniale e il suo approccio suprematista ed eugenetico, consentendole di presentare come innovazioni tecnologiche l'automazione dei privilegi e delle espropriazioni e il vecchio stato autoritario di cui i regimi iniqui sempre hanno bisogno. Dietro ai racconti magici sull'intelligenza artificiale non c'è un'intelligenza aliena né una fatina buona. Se scuotiamo via la polvere magica, ciò che resta è il complesso militare industriale statunitense, con la sua ossessione per la sorveglianza e il controllo, condivisa con l'élite delle province dell'impero. La ridefinizione di software di sorveglianza come intelligenza artificiale è utilizzata dal complesso militare statunitense e dai monopoli della tecnologia per farci credere che sia possibile costruire macchine intelligenti, con la realizzazione immaginaria dell'idea di una creazione o procreazione divina solo maschile e che noi stessi non siamo altro che macchine. Questo è un piccolo estratto dall'introduzione del libro 10 miti sull'intelligenza artificiale di Daniela Tafani, che potete trovare gratuitamente in PDF su zenodo.org, e l'indirizzo preciso, il link per leggere questo libro e per scaricarlo, lo trovate sul nostro sito accordai.gattini.ninja.

Qui Tina Runner. Proseguo su un tema di notizie preoccupanti, ovvero il decreto legislativo numero 160 del 9 settembre 2026 in Italia. Questo introduce nuove regole per la polizia italiana riguardo il riconoscimento facciale è utilizzato con intelligenza artificiale. Dal 30 settembre è in vigore una nuova disciplina normativa dedicata all'intelligenza artificiale, al riconoscimento biometrico in tempo reale e all'attività di polizia. Quindi stiamo parlando della possibilità di utilizzare delle telecamere di spazi pubblici collegate a dei software di intelligenza artificiale che acquisiscono la ripresa della telecamera, rielaborano in tempo reale l'input, quindi questa immagine video, e fanno riconoscimento facciale indicando delle persone, ok? Indicando delle persone, suonando probabilmente, non so esattamente poi come funziona, vengono cerchiate sullo schermino, quindi devi avere un addetto della polizia che guarda lo schermino e in caso dà l'allarme. E quindi parliamo dell'attuazione di questo decreto legislativo numero 160 del 9 settembre 2026 adottato dall'Italia, e leggo su diversi giornali e anche rassegna stampa, dice per conformarsi all'IACT europeo. Allora, io prima vi dico che cosa è cambiato, le novità legislative sul riconoscimento facciale in Italia, quindi significa che prima era vietato il riconoscimento facciale real time e ora invece può essere adottato negli spazi pubblici sotto richiesta del pubblico ministero con l'autorizzazione motivata da parte di un giudice, però con delle regole ancora più lasche a seconda di alcune procedure d'urgenza, più lasche. Nel senso che anche il PM può dare l'ok sull'uso dell'intelligenza artificiale e il giudice entro 12 ore deve in teoria convalidarlo, ma in caso di procedura d'urgenza potrebbe essere anche non convalidato da un giudice. Ora, queste cose sono gravissime, sono gravissime perché il fatto di acquisire le immagini di persone innocenti che passano dagli spazi pubblici per trovare una sola persona è quello che viene definito controllo di massa, ok? Quindi tu non puoi violare i dati di tutti i tuoi cittadini o di una porzione di cittadini se invece stai facendo indagini su una singola di quelle persone. Quindi le indagini devono essere motivate e mirate, perché se no ti trovi in un regime totalitario in cui hai un servizio di, oltre che di polizia, di ascolto e controllo di tutto quello che le persone si dicono, di tutto quello che succede negli spazi pubblici, e applichi delle misure restrittive e punitive nel senso che inibiscono qualunque comportamento in un luogo pubblico senza su persone innocenti, senza né condanna ma né sospetto di colpevolezza. Inoltre, l'altra cosa che stanno riportando i giornali, ovvero per conformarsi all'IACT europeo, andiamo a leggere su europarl.europa.eu che cosa chiede, già stata dal 2021 fino al 2024 si è discusso su sta regolamentazione dell'intelligenza artificiale in Europa, e il quadro globale è che il Parlamento europeo si è mosso per cercare di avere un approccio sicuro, pulito e efficiente energeticamente e sostenibile. Ok, la cosa è stata quella di classificare in base al rischio gli strumenti di intelligenza artificiale, e le priorità è stata quella di garantire che i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'UE siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell'ambiente. I sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere supervisionati dalle persone piuttosto che dall'automazione per prevenire risultati dannosi. E il Parlamento ha voluto stabilire una definizione tecnologica neutra e uniforme per l'IA
che potesse essere applicata ai futuri sistemi di intelligenza artificiale. Ok, classificati di rischio inaccettabile, quindi strumenti di intelligenza artificiale che non possono essere utilizzati in Europa perché considerati di rischio inaccettabile per i suoi cittadini. Manipolazione cognitiva comportamentale di persone o gruppi vulnerabili specifici, per esempio produrre giocattoli ad attivazione vocale che possono incoraggiare comportamenti pericolosi nei bambini o comunque senza verifica umana. Poi social score di intelligenza artificiale, classificazione delle persone in base al comportamento, allo status sociale economico, alle caratteristiche personali. Il terzo punto di rischio inaccettabile è l'identificazione biometrica e la categorizzazione delle persone. E voi direte, beh, però questa cosa non è esattamente la clausola del cambiamento che è appena avvenuto in Italia a settembre, il 9 settembre, e adesso in vigore dopo il 30. No, perché infatti è il punto 4, quello dopo. Rischio inaccettabile in Europa, l'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale e a distanza, come il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. L'Europa lo considera un rischio militare, ok? Perché chiaramente devi avere perché chiaramente stai mandando in onda in streaming e in elaborazione delle immagini dei tuoi spazi pubblici, ferrovie, stazioni, eccetera. E quindi vi volevo mettere insomma a conoscenza che in Italia invece è stato approvato questo cambiamento delle regole contrasto alle norme di tutela che sono già minime decise dall'Unione Europea.

0: Annunciamo qui in questa puntata di Hack or Die che stiamo iniziando a registrare le autodifese digitali che alcuni di noi portano in giro per l'Italia e anche all'estero, per giornalisti, avvocati, attivisti e persone normali. Normali, per quello che si può definire normali, persone. E quindi dalla prossima puntata avremo queste pillole di autodifesa digitale. Ci teniamo a ricordare e a incitarvi a seguire dei corsi di informatica proprio per informarvi sull'argomento e riuscire a evitare le truffe, ma anche evitare di essere manipolate. Questo perché? Una delle definizioni proprio di perché facciamo autodifesa digitale? Perché non ci sono delle legislazioni di tutela e non ci sono delle piattaforme abbastanza consensuali verso le utenti. Tra l'altro abbiamo appena vissuto l'abuso della chiusura di Autistici Inventati, che era uno dei tanti hosting e fornitori di servizi che esistono al mondo con degli ideali di economia solidale, antifascisti, antirazzisti, antisessisti e rispettosi delle persone. E quindi siamo ancora in lutto per averne perso uno. E il resto del mare magnum dell'internet è spesso scorretto e non regolamentato, visto che questa realtà esiste da 50 anni e non più. Anche un po' meno, se contiamo dal 94 la reale estensione dell'internet mondiale, l'accordo mondiale. Quindi perché autodifesa? Perché è un po' come prendere la bicicletta e inoltrarsi fuori prima di avere un codice condiviso di come ci si comporta in strada. Praticamente noi adesso navighiamo in internet come un codice stradale di Mad Max. Non so se avete visto il film, cioè nel senso prendi il tuo mezzo, che in questo caso è il browser, il navigatore, vai nella rete e vieni arpionato, gambizzato, assalito, rapito dalla legge del più forte. E questo è inaccettabile. Se dobbiamo chiaramente aspettare delle istituzioni, ciao, nel senso aspetteremo ancora per molto, e allora abbiamo deciso che se l'autodifesa digitale. Se voi non andate dall'autodifesa digitale, noi ve la porteremo nelle case grazie alla radio.
1: Accordai per questa puntata finisce qui. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja su cui potete riascoltare la puntata, condividerla e trovare i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato. E abbiamo anche un indirizzo email che è radio HOD @framagroup.org. Framagroup è scritto Frama, come si legge, e Group è scritto Groupes, Groupes. Noi ci sentiamo tra 2 settimane e rimanete all'ascolto di Radio Città Fujiko.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
4: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
5: Benvenuti a Musica Laterale, un programma che nasce ai margini, nei quartieri periferici, lontano dai riflettori, dove non arrivano molto spesso le telecamere o sguardi curiosi. Ma da lì nasce il calcio popolare. Squadre fondate da chi un campo se l'è dovuto conquistare, curve che si organizzano e si alimentano da sole, gente che tiene in piedi una maglia con le proprie mani, lottando e resistendo in ogni piccolo gesto quotidiano. Ed è sempre lì, nelle periferie, che nasce o si può rafforzare la musica indipendente, quella senza contratti milionari ma con qualcosa da dire, festival, artisti, rassegne, band, per cui suonare non è una scelta, è un bisogno necessario. Perché molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori. E noi siamo qui per raccontarlo. Benvenuti a Musica Laterale. Buon pomeriggio a voi e bentrovati nuovamente all'interno del mondo di Musica Laterale. Oggi la puntata ha un sapore leggermente diverso. Racconterò infatti la mia trasferta al Festival del Lamento, andato in scena a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, dall'1 al 4 agosto. Un festival che, già dal nome, promette qualcosa di intenso, ed infatti è stato esattamente così. Per raccontarvelo, ho raccolto le voci di chi questo festival lo ha vissuto da protagonista. Sentiremo Miss Catena Lorina, la regina delle fogne del progetto Sorellarse. Ascolteremo Giovanni, portavoce del Catanzaro Pride, e daremo spazio a Gaetano, uno degli ideatori della manifestazione, che ci racconterà come è nata questa idea e proprio perché in questo angolo di Calabria. Insomma, una puntata diversa dal solito, oserei dire frizzante e croccante, perché di lamenti, tra una birretta e un camparino nel bar del paese, ce ne sono stati parecchi. Buon ascolto a voi, fate a modo, Manfro.
6: Wow.
7: Ma chi è lei? Velocissimamente.
6: Allora, intanto comunque questa è un'intervista non richiesta in cui mi sto trovando a farlo in un contesto alle 3-4 del mattino.
7: La Madonna! Sono le 3 di notte!
6: Capito? Cioè, però niente di meglio per la regina delle fogne. Devo anche spiegarmi?
7: Ma tu puoi dire quello che vuoi.
6: Chi sono? Dimmelo tu chi sono. Allora, io sono la regina delle fogne. La paladina delle cose perse, una pantegana travestita da topona, cioè, come mi piace definirmi, una travestita che va un attimo a infestare questi contesti. Poi se mi chiedi le canzoni, sono una grande ignorante a livello musicale.
7: Ma scusa.
6: Cioè, e a me piacciono soltanto le canzoni peggiori che si possano sentire.
7: In un palinsesto radio di 30 minuti, quali 3 canzoni che vorresti?
6: Erano 2 e sono diventate 3. E poi diventeranno 4 e quindi questa è ancora peggio.
7: 3.
6: Allora, ti metterò...
7: Che è la prima parte dell'intervista, cioè subito partiamo così perché poi presentiamo ai nostri radioascoltatori le 3 canzoni che ascolteranno.
6: Certo. Oddio, sto pensando come si chiama. È Monster di Lana Del Rey?
8: Sì.
6: È Monster di Lana Del Rey, la prima, grazie anche per fortuna. È bello questa cosa, anche l'ho performata, non me la ricordo. Poi vorrei ricordare una canzone meravigliosa che è stata dimenticata, che spesso non si conosce, che è Arrivederci Stella del Nord di Loretta Goggi, che è una canzone di un outing, si chiama Outing Unicorn, cioè Loretta Goggi e il suo tipo che ritrovano il loro amore grazie a un'esperienza lesbo di lei in cui lei capisce che le piace il cazzo. Cioè,
7: siamo in fascia protetta, eh?
6: Oh, membro.
7: Ok.
6: Pisellino.
7: Pipetto.
6: Wow. Potremmo continuare comunque a ritrovare questi nomi. Dovremmo anche imbarazzarci mentre lo diciamo, tipo
7: siamo figli.
6: Oddio.
8: Ciao.
6: Buonanotte.
7: Ciao dottore.
6: Di notte siamo in un contesto di festa in cui non mi era stata chiesta questa cosa, quindi almeno salutiamo.
7: La terza.
6: Oddio. Guarda, la terza voglio farla sporca e metterò Golden delle Antrix,
7: che non conosco.
6: Ah tesoro, il cartone K-pop di Demon Hunters, lo rivendico con orgoglio.
7: Ma dove siamo?
6: Cercatelo.
7: Dove a siamo? Certo punto. Ma dove siamo fisicamente?
6: Ah, dove siamo? Io non lo so, io mi sono persa, sono uscita da un tombino, mi sono ritrovata a Soveria Mannelli, cioè una terra molto remota e lontana dalla mia, molto bella però, devo dire, molto accogliente.
7: E che cosa si è appena concluso? Sei nella prima parte dell'intervista.
6: Cioè, è bello comunque come ti stai approfittando anche di tutto questo, che ti devo spiegare tutto, capito? Cioè, il festival del lamento, dove tutti si lamentano, dove tutti comunque sono infelici di quello che hanno visto, come giusto che sia, soprattutto la prima serata che c'è stata qua.
7: Una merda totale.
6: Mamma mia, ma soprattutto, ma che cazzo chiami delle drag queen in dove siamo? In Puglia, in Calabria.
7: Siamo in Calabria. Quindi questa puntata si basa sul
6: lamento, sul
7: lamento e su cosa è stato il festival del lamento.
6: Comunque ho scelto 3 canzoni abbastanza per cui poter dare un lamento, su che cosa si basa il festival del lamento, su che cosa è il festival del lamento anche.
7: E dopo sentiremo le voci di Gaetano e del referente del Catanzaro Pride che, come si chiama?
6: Si lamenteranno.
7: Sì, tantissimo.
6: E che staranno lì a lamentarsi e che staranno lì comunque a dirvi tutti i problemi che hanno.
7: E quindi cosa diciamo a queste brutte persone di Radio Città Fucico?
6: Ma questa l'ho imparata. Wai! Oh. No, wai! Non so l'intonazione. Però posso dire dalle mie parti solo... No, una bestemmia, non posso fare.
7: No.

0: Allora, io mi sento veramente fuori luogo perché sono arrivato ieri sera alle 9:30. Quindi sono arrivato alle 9:30 dopo una traversata Roma-Frosinone e finalmente sono approdato dove?
1: Non
0: mi far mettere in difficoltà, no. Che
1: so, a Mannelli, provincia di Catania.
0: È già difficile, sì. Ieri sono arrivato alle 9:30, mi sono alzato stamattina e ho detto dove sono? Ma sai cosa mi ha sorpreso? Il vicinato che parlava tra di loro. Io non sono abituato, anche se abitare in un quartiere popolare a Bologna, ma non è.
1: Non c'è confidenza.
0: No, c'è questa confidenza, ma è una confidenza molto diversa.
1: Ok.
0: Ma con chi sono?
1: Sono Giovanni Carpanzano, il portavoce del Catanzaro Pride.
0: E purtroppo qualcuno ti ha scritto oggi pomeriggio perché ti ho visto nelle storie e ho detto non potevo non intercettarti.
1: Sì, mi hanno detto, va bene che ti facciamo fare un'intervista. Dico, va bene, salirò a un certo punto che abbiamo avuto un evento a Lamezia per il Catanzaro Pride che aveva un Road Pride che poi proseguirà dopo l'8 agosto.
0: Però da quello che ho capito il Catanzaro Pride è il primo Pride.
1: Il primo Catanzaro Pride, quindi il primo in assoluto della città di Catanzaro, non c'è mai stato perché ci sono i Pride in Calabria, in generale i Pride, e questo è neanche l'unico di tutta la regione.
0: E infatti è quello che aveva colpito. Allora, ammetto di essere ignorante sulla portata Pride a livello calabrese. Pensavo, da quello che mi hai detto, che cioè da quanto tempo è partito comunque, o si è mossa la macchina organizzativa o associativa. Dico associazione,
1: sì,
0: non lo so se
1: definiamo da 2 anni.
0: La definiamo associativo?
1: Sì, sì, noi siamo un'associazione Arciequa che è nata 2 anni fa e abbiamo cominciato questo percorso perché un giorno saremmo voluti arrivare al Pride.
0: È tutto nato davanti a delle birrette.
1: Esatto.
0: Dai, dimmi che, perché alla fine nascono tutte le
1: birrette.
0: Casualmente uno film, ok.
1: E poi a marzo c'è stata un'accelerazione in realtà con il comune. Che ci ha detto noi lo sponsorizziamo, facciamolo.
0: Un sorta di patrocinio,
1: sì, ci hanno patrocinato anche economicamente.
0: Okay. Ecco, e già allora... questo rispetto ad altre realtà,
1: sì.
0: Cioè, sono venale.
1: Tutte le manifestazioni si fanno con i soldi, quindi chiaramente bisognava trovarli. Quindi loro ci hanno fatto un po' accelerare tutto questo passaggio in avanti. E niente, quindi da marzo ad oggi siamo andati in un tour de force, un frullatore che ci ha portato
0: già il fatto
1: settimana.
0: Che comunque l'8 agosto si possa, se questa puntata la sentirete ad ottobre, ma c'è un motivo anche del perché ottobre, perché non si limita solo all'8 agosto.
1: No, esatto, perché dal 9 parte un anno di Pride, quindi...
0: E non hai tempo di riposare, no, un giorno te lo prendi.
1: Sì, dal 16, dai, dopo Ferragosto, una settimanella, e parte un anno di Pride, quindi faremo tutta una serie di eventi, per i Pride con i drag show, i talk, che sono andati molto bene su temi specifici, cineforum, ballroom, per arrivare al prossimo Pride.
0: La città di Catanzaro o provincia di Catanzaro o a livello calabrese? Questo è proprio...
1: Sicuramente provincia. Abbiamo fatto anche Calabria facendo rete, per esempio a Castrovillari Pride, che non era un Pride ufficiale, ma era un'associazione della città che organizzava comunque una manifestazione per i diritti LGBTQ+, la stessa cosa a Tropea. Quindi abbiamo costruito una grande rete, come qua stasera al Festival del Lamento abbiamo costruito questa rete di associazioni che fanno cose belle.
0: Cose belle partendo dal basso, e io su queste cose non ci vado notte di più, quindi sono finito qui non tanto per caso, perché ho amici cari che hanno parenti qui a Soveria Mannelli, ma è la prima volta per me in Calabria, quindi mi ammetto di essere veramente non dico ignorante, nel senso proprio
1: inesperienza.

0: Luca.
1: Io stavo camminando, non nel centro di Soveria Mannelli, ma comunque nelle parti limitrofe di Soveria Mannelli, e qualcuno mi ha detto: bella felpa. E io ho detto: sì, ma c'è un messaggio, un motivo dietro questa felpa. Ma la persona che ho davanti a me potrebbe rispondermi molto bene legata a questa felpa. Chi è lei?
0: Buonasera, sono Gaetano Moraca, presidente dell'associazione DEDA che organizza il Festival del Lamento,
1: che si è appena concluso. Quindi io domani, a sorpresa, dopodomani farò uscire questa puntata. Attenzione!
0: Questa puntata legata... Non mi assumo nessuna responsabilità però di questa puntata.
1: Guarda, nel momento in cui 2 giorni fa ho fatto uscire, ho parlato con i ragazzi di Catanzaro Pride, grazie a voi conosciuti, sembra giusto di fare questo off topic, come si dice, fuori dal...
0: Sì.
1: Tu che hai studiato, bravo, tu che hai studiato. Attenzione, no, puoi entrare, devi dire una cosa.
2: Devo farti vedere una cosa.
1: No, devo finire
0: l'intervista.
1: No, devi spiegare che cosa è stato. Possiamo dire che cosa è stato. Che cos'è e che cosa è stato.
0: Il Festival del Lamento è stato ed è una grande festa di comunità. Un camion molto grande.
2: Ripeto quel gesto.
1: Sto lavorando.
0: Una grande festa di comunità, un grande rito comunitario e soprattutto una rassegna culturale che cerca attraverso il lamento di... Ci stanno disturbando. Attraverso il lamento...
1: Scusi, stiamo facendo un'intervista.
0: Di aggregare intellettuali...
1: Scusi, non lo faccio più. Intellettuali,
2: amica mia.
0: Artisti, attivisti, docenti universitari che ragionano insieme a noi attorno al tema del lamento, che prendiamo come pretesto per far uscire le persone di casa e chiedere loro di lamentarsi in comunità.
1: Io l'ho sempre definito un lamento costruttivo.
0: Un lamento
1: Ragioniamo sul lamento costruttivo.
0: Sì, noi proviamo a risignificare il lamento per dare a questo un'accezione positiva, per provare a renderlo spinta di rinnovamento.
1: E a caldo.
0: Sì.
1: Se l'associazione ce l'ha fatta a caldo, proprio a caldo, perché siamo mezzogiorno praticamente. Sono le 2 di notte. Il festival è appena finito. A caldo.
0: A caldo.
1: Vai.
0: Abbiamo, penso, almeno duplicato le presenze degli altri anni. Siamo in uno spazio molto più grande. E nonostante l'arietta notturna e nonostante anche una richiesta di silenzio impegnativa di tutta una piazza, siamo riusciti ad aggregare moltissime persone.
1: Quindi adesso momento di riposo, ferie. A parte che qualcuno ci vuole fare cosa vuole dire.
2: Io vorrei dirvi che ho appena scoperto che c'è una crostata di là che potremmo mangiarla.
1: Porca attenzione, troia.
0: Grazie dell'attenzione.
2: Devi dire a voce alta.
1: Ma questa è la, se la gente la sentirà che la crostata è già terminata.
0: 3, 2, 1,
1: via, va bene.

E con questo si chiude il racconto del Festival del Lamento. Prima di salutarvi, però, volevo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questi giorni, gli ospiti che mi hanno regalato le voci e le loro storie, gli organizzatori che hanno costruito tutto questo con pazienza e visione e i volontari, senza i quali semplicemente non sarebbe stato possibile tutto questo. Quello che avete fatto a Soveria Mannelli è a tutti gli effetti rivoluzione dal basso. In un piccolo comune di provincia avete iniziato a manifestare un'idea e spero davvero che possa diventare la base per quella rivoluzione culturale di cui oggi più che mai ce n'è veramente bisogno. Chiaramente non avevo mezzo di preparare una puntata tra la Calabria e la Sicilia. Appuntamento a martedì prossimo, quando la trasferta di musica laterale cambierà decisamente scenario. Si tornerà nel Lazio, destinazione Ostia. Ciao a tutti, fate a modo, Mafro.

0: Ciao Ale, che fai?
1: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
0: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
1: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
0: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22 al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
8: Action!
9: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti. Ed è subito grande cinema.
10: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
11: Info e biglietti su popupcinema.it.
9: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Popolare Network.
1: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Andiamo subito in Francia perché studenti e sindacati sono oggi di nuovo in piazza per una nuova grande giornata di mobilitazione nazionale. Sono più di 260.000 i manifestanti in tutto il paese, ma il centro della protesta in questi minuti è a Parigi, dove è in corso un corteo. Lì per noi c'è il nostro Francesco Giorgini. Francesco, a te.
2: Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori. Io sono sul Boulevard Bordère, a un centinaio di metri dalla Place de la Nation, che è il punto di arrivo del grande corteo parigino che sta sfilando in questo momento, forse lo sentite in sottofondo davanti a noi. Qualche minuto fa c'è stato un primo momento di tensione, il corteo è stato bloccato da un intervento, diciamo, sporadico di una colonna di reparti sommossa, ma adesso la marcia è ripresa. E gli slogan sono, si va dai tradizionali Macron te foutu la jeunesse dans la rue, lo capite anche se non ve lo traduco, la rue a chi, la strada a chi, a noi, ai più recenti, al classico anche, la jeunesse a merda, le Front National, la gioventù disprezza il fronte nazionale, ai più recenti e bellicosi, siamo tutti antifascisti, che insomma bellicoso non è, ma è più recente, a cab, o tout le monde déteste la police, tutti detestano la polizia. Sono soprattutto giovani, anche se come avete detto ci sono anche i sindacati, gli insegnanti, le associazioni dei genitori e molte associazioni di difesa dei diritti, però veramente il grosso delle truppe sono tanti, saranno probabilmente qualche decina di migliaia qui a Parigi, sono giovani, hanno spesso degli striscioni o piuttosto dei pezzi di cartone scritti a mano che vanno dal primordiale Fuck Le Pen, anche questo non ha bisogno di traduzione, a Le Bac pas la matraque, che invece va tradotto con il la maturità non il manganello, o studiare un diritto come manifestare, più pedagogico, fino ai più spiritosi, non mi piace tanto la polizia, mi piace tanto la scuola, e si finisce su dei ben più drammatici, noi bruciamo i cassonetti, voi bruciate il nostro futuro, la polizia fascista mutola dei bambini, e vorrei finire su uno striscione portato da una mamma che diceva abbiamo accuditi, curati, ascoltati, educati, non li lasceremo cadere, firmato le mamme in collera. Da Parigi, Lina Studio.
1: Grazie Francesco, e continueremo a seguire nel corso del pomeriggio le proteste dalla Francia e da Parigi in particolare.
3: Il governo Sanchez ha approvato due decreti sulla casa simili a quelli bocciati la scorsa settimana. Il loro stop aveva portato allo scioglimento delle Camere e all'annuncio di elezioni anticipate. Le misure che prevedono il blocco degli sfratti e una proroga dei contratti di affitto dovranno essere ora convalidate da un organo per le funzioni correnti. Il provvedimento resterebbe però così in vigore fino all'insediamento del nuovo Parlamento. E intanto il Tribunale Supremo Spagnolo ha revocato l'ordine di arresto di Carles Puigdemont. Sul leader del partito catalano Junts pendeva un mandato dopo il referendum indipendentista del 2017. Da allora vive in Belgio e potrà ora tornare in Spagna.
1: L'Aula della Camera ha votato la prima fiducia sulla legge elettorale, ha approvato l'articolo 1 della riforma che contiene le modifiche apportate dal Senato sulle preferenze. Nel pomeriggio ci sarà un secondo voto di fiducia che non dovrebbe riservare anche questo nessuna sorpresa. Giovedì, il giorno dell'approvazione definitiva, con voto segreto.
3: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo. Così il vice ministro dell'economia Maurizio Leo nel giorno in cui si riaccende il dibattito sul caro carburanti. Il prezzo del petrolio con la fine dello sconto sulle accise è salito di oltre un centesimo al litro e anche Eni, che aveva attivato un tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Secondo il governo, visto il numero di distributori che sta calmierando i prezzi, il taglio delle accise usando il gettito IVA non sarebbe più necessario, ma la fine dello sconto ha portato a un aumento generale del prezzo medio e le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente.
1: Un episodio assolutamente inaccettabile che rappresenta una gravissima violazione del diritto internazionale marittimo, così il premier Bulgarov Rumen Radov ha definito quanto accaduto stamattina nel Mar Nero. Due navi mercantili sono state attaccate da uno sciame di droni di provenienza sconosciuta. Una delle due è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. I marinai dell'altra nave sono stati messi in salvo dal soccorso marittimo bulgaro. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza.
3: Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione della fine di agosto. Nel complesso, in queste 5 settimane, sono state salvate quasi 14.000 persone, soprattutto nei primi giorni. Oltre alle 1.455 vittime accertate, restano però disperse quasi 5.300 persone.
1: Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. La giunta esecutiva del CONI ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando però a lui stesso la carica di commissario straordinario. Malagò dunque da capo della Figicine diventa commissario, una decisione necessaria dopo le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno. È tutto per le notizie di Popolare Network, ci risentiamo più tardi alle 17.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.

6 ottobre e vi do il benvenuto su Radio Città Fujiko per una nuova puntata di Festivals Backpack. Io sono Erika e con me c'è Mauro per questa puntata che vi accompagnerà da ora fino alle 17. Mauro, scusate. Mauro mi comunica che in realtà in questa puntata lui farà solamente regia e si sta rifiutando di parlare, quindi sentirete la mia voce e vi farò compagnia. Ritorniamo a ripetere le informazioni da ora fino alle 17. Per chi non ci conosce, come di consueto Festivals Backpack è su Radio Città Fujiko tutti i martedì e per un'ora e mezza parliamo di musica. Vi racconterò quello che succederà nella nostra puntata, che è più o meno sempre la solita scaletta, ma se qualcuno ci ascolta diciamo dal nuovo, qualcuno si è sintonizzato ora, glielo rinfrescherò la memoria e gli racconterò che cosa faremo, ma come invece facciamo sempre iniziamo con una canzone carica e io ho scelto una canzone che è uscita da pochissimo dei Dirty Honey che si chiama Lights Out e loro la descrivono come una canzone in cui loro nel video hanno deciso di fare quello che gli viene meglio, cioè suonare dal vivo. Hanno invaso un rooftop di LA e hanno deciso di registrare questo video e adesso che l'abbiano invaso senza avvisare mi sembra un po' strano, però comunque ne è uscito un video molto carino. E con questa canzone diamo il via a questa puntata di oggi, martedì 6 ottobre.

dicevamo, la nostra scaletta è sempre quella. Io sono Erika di Festivals Backpack e vi ricordo che tutto quello che noi raccontiamo in questa puntata in realtà lo potete trovare sul nostro sito, che è festivalsbackpack.it. Ve lo dico perché in realtà noi all'interno della puntata portiamo un po' tutte quelle che sono le rubriche che noi presentiamo settimanalmente sul sito, e quindi inizieremo con il release radar, cioè una scelta di alcuni singoli che sono usciti la scorsa settimana o molto recentemente. Sul nostro sito il venerdì è Fabio che si occupa di questa cosa, e se invece ci seguite sui social fa sempre il release radar al venerdì Fabio, quindi vedete la sua facciona che vi racconta un nuovo disco, un nuovo singolo, qualcosa di particolarmente recente. Nella seconda mezz'ora invece vi parliamo degli eventi che ci sono a Bologna e dintorni. Sul sito di Radio Città Fujiko il lunedì mattina escono tutte le rubriche, quindi che cosa succede a Bologna e in Emilia Romagna, che cosa succede in Lombardia e che cosa succede in Toscana, cioè tutti i posti da cui ci potete ascoltare. Ma invece sul nostro sito festivalsbackpack.it esce cosa succede in città, quindi gli eventi che ci sono a Bologna. Sul sito li mettiamo tutti, qua abbiamo poco tempo quindi ci dobbiamo compattare. E poi chiudiamo invece con NDR, una rubrica a cura di Rebs e un'intervista. Ok, vi ho detto tutto quello che succederà, però a questo punto direi che iniziamo con i singoli. Il primo singolo che vi faccio sentire si chiama Eldorado. Subito ho letto Edoardo, ma come Edoardo? No, si chiama Eldorado ed è un singolo uscito il 25 settembre che segna il ritorno discografico dei Girls in a Way. Questo arriva a 9 anni da Nocturne, che era l'ultimo lavoro che hanno fatto, e ci sono ben 11 tracce all'interno di questo disco di una band belga che ritrova un po' la freschezza degli esordi, dove si mescolano indie pop, pop folk, chitarre anni 90, e questo per chi ha la mia età assolutamente è un plus, e sferzate psichedeliche. C'è come tematica, insomma, troviamo la perdita, il dubbio, il cambiamento e anche il piacere ritrovato di suonare insieme, insomma una sorta di rinascita. Quindi tutte ste robe pesanti, almeno qualcosa di più positivo. A questo punto io direi che vi faccio ascoltare Eldorado e poi torniamo con qualcos'altro. Questa è Eldorado di Girls in a Way.

iniziamo a scioglierci con la scaletta di oggi. Continuiamo invece con altri singoli. Vi ricordo che tutti questi singoli io li ho trovati, ma c'è tutta la lista completa che Fabio, io non so quando lo fa, si metterà lì di notte a cercare, non ha una vita, non lo so, non lavora, non riesco a spiegarmelo, lui riesce a raccogliere tutte le informazioni e a farvele avere il venerdì. Io adesso continuo con Heart of 37 Gold, che è disponibile da pochissimi giorni ed è l'album di esordio, l'esordio di 37 Gold, che uscirà poi il 27 novembre. Questo singolo è quello che ci fa conoscere un pochino meglio l'album di esordio, che appunto arriverà a breve e che era stato anticipato da Blackfish, che aveva un pochino fatto conoscere il progetto con un concentrato di garage punk storto in meno di 2 minuti, insomma. Invece con Heart of 37 Gold cerca di fare un'altra cosa, cioè mostrare l'altra faccia di questo disco di esordio, e infatti rallenta il passo, lasciando al centro però un riff circolare che guarda rock and roll degli anni 70, quindi guarda un pochino indietro, e rimane avvolto in un qualche modo, circondato da chitarre acustiche distorte che portano qualche sonorità shoegaze, insomma ci fa sentire tutto quello che può fare all'interno del disco. Io direi che questo è sicuramente nelle corde di Rebs, che quindi spero che ci stia ascoltando e che apprezzi questo pezzo, Heart of 37 Gold. Ha, difficilissimo.

Allora, quando abbiamo fatto questa scaletta, io non sapevo che la puntata l'avrei condotta io, e quindi ci sono dei titoli che sono abbastanza difficili da pronunciare, quindi ogni tanto è capitato negli anni passati che poi scrivessero dei messaggi dicendo: ma che caspio state dicendo? Ma che pronuncia del cavolo? Sono d'accordo con voi, io purtroppo ho questo grandissimo limite. Mauro, che oggi è in sciopero, non sa la R, ma io ho grandi problemi per il resto. Vi parlo adesso di un singolo di esordio dei Goodbye Lara, che fin qua ce la possiamo fare. Questo singolo è uscito il 2 ottobre e si chiama Trapped People Need, Free People Want. Wow! E ce lo descrivono così. Non tutti quelli che cercano una via d'uscita vogliono davvero essere liberi. A volte l'amore diventa soltanto un'altra forma di fuga. E dentro questa contraddizione che si muove appunto il singolo di esordio dei Goodbye Lara, che io non vi ripeto perché per favore, cioè, abbiate pietà di me e io ho pietà di voi. Da una parte comunque mettono chi è intrappolato e vive l'amore come un'evasione da una realtà che non riesce o non vuole cambiare, cosa che, ammettiamolo, è successo a tutti noi, e dall'altro invece chi lo vive ancora come una scelta, come qualcosa che nasce dal desiderio e non da una necessità. Tra queste due dimensioni c'è l'illusione di poter salvare l'altro, di aggiustarlo abbastanza da rendere possibile una vita diversa. E qui parliamo, amiche e amici, credo della, non lo so, sindrome della Croce Rossina, forse. Comunque, il brano racconta di una relazione fatta di ambiguità, omissioni e bugie, dove la fuga convive con l'impossibilità di andare davvero oltre. Insomma, parla delle difficoltà delle relazioni. La bellezza di questi pezzi è sempre raccontare qualcosa che in realtà sembra alla portata di tutti, cioè tutti i pezzi parlano d'amore, ma riuscire a parlarne bene è sempre un grande plus. E quindi ascoltiamo Trapped People Need, Free People Want dei Goodbye Lara.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
3: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
4: Ta-dan! Arriviamo alla parte di questa puntata che a me piace di più, ovvero quella degli eventi. Questo perché mi permette di viaggiare con la mente e pensare a tutte le cose che posso fare durante la settimana. Spoiler, poi succede che in realtà ne faccio la metà della metà di quella che volevo fare. E quindi niente, però mi piace anche pensare che l'articolo che noi facciamo sul sito ogni lunedì mattina per voi sia molto utile, perché raccogliamo tutti gli eventi musicali che ci sono a Bologna e sotto mettiamo anche una mappa, così non dovete stare a aprirvi un'altra pagina, cercare dove si terrà l'evento, ma scendete, guardate la mappa e vi fate un'idea se per voi è comodo o meno. E poi cosa succede? Qua in puntata non abbiamo la possibilità di raccontarvi tutto quello che succede e quindi facciamo un piccolo riassunto. Quindi io vi racconterò qualcosa di quello che succede a Bologna, poi qualche evento in Toscana, qualche evento in Lombardia e oggi vi racconto anche un evento di Torino perché ci teniamo particolarmente. Partiamo da Bologna con un evento di stasera e questo è un evento musicale che unisce musica e social network in realtà, perché non so chi di voi conosce Niculele, questo ragazzo che con il suo chitarrino prende 3.000 euro, sarà bravo. Scusate, questa era una cheat, non so quanto prende Niculele, ma sui social con il suo ukulele crea delle canzoni originali partendo proprio dai commenti degli user, quindi un evento che probabilmente è simpatico e viene descritto così. Cosa succede quando i commenti sui social diventano canzone? Succede canzoni nei commenti. Lo spettacolo di Niculele che porta sul palco l'universo surreale, assurdo e irresistibile dei social network. Stand-up comedy, canzone d'autore comica e soprattutto commenti veri trasformati in brani originali. Tutto quello che avete scritto online può diventare una canzone e probabilmente non siete pronti. Il 6 ottobre Niculele arriva al Locomotive per dimostrare che a volte il vero autore è nei commenti. Quindi ecco qua, questo può essere una cosa da fare stasera. Volevate stare sul divano? No, vi invito ad alzarvi e andare al Locomotive Club. E poi c'è un altro eventone, direi, che si tiene l'8. È legato in realtà a qualcosa di molto più grande che tutti sappiamo che succederà tra un po', cioè il concerto dei Fontaines DC. Però prima del concerto arriva anche l'uscita del nuovo disco, Dopamine Chamber. E una settimana prima dell'uscita, per lanciare il nuovo album, i Fontaines DC hanno organizzato dei listening party nei negozi di dischi indipendenti di tutto il mondo. Cosa succede? Quindi l'8 ottobre la band irlandese ha pensato di far ascoltare a tappeto in un sacco di negozi il Dopamine Chamber, insomma questo nuovo disco, e l'Italia è quella che ne ha di più, perché in Italia ci sono ben 22 negozi di dischi che partecipano, dalla Liguria alla Sicilia. Io non ve li dico tutti, ma per chi è a Bologna vi invito a guardare sul sito del Disco d'Oro, perché l'8-10 quindi potrete andare ad ascoltare in anteprima Dopamine Chamber al Disco d'Oro, evento gratuito, sarà pienissimo, mi raccomando, registratevi. Direi che a questo punto ascoltiamo una canzone dei Fontaines D.C. per iniziare a entrare nel mood e poi dopo continuiamo.

Io sono tra i pochi, credo, no, i pochi no, i tanti che non sono riusciti a prendere il biglietto dei Fontaine's DC, mi sto mangiando le mani. Vabbè, va bene così, li ho ascoltati l'anno scorso, starò a piangere fuori e ascoltarli da fuori, non lo so come troveremo una soluzione, oppure se qualcuno di voi è molto molto buono e decide di volermi regalare un biglietto, io lo accetto volentieri, basta scrivere sul nostro Instagram e dite l'Erica mi ha fatto pena, gli regalo il mio biglietto, a posto così. Andiamo oltre però, perché c'è un altro evento che si terrà invece domani sera allo Sghetto. Infatti il 7-10 ci sono i Lagos Tunes, che sono una band afrobeat nigeriana con sede a Lagos, da qui il nome appunto, che è composta da 12 giovani musicisti di talento guidati da un cantante sassofonista e anche da un talentuoso polistrumentista. Questa band unisce ricchi arrangiamenti di fiati, poliritmi profondi e temi di impegno sociale con un tocco moderno. Le loro esibizioni sono particolarmente coinvolgenti, hanno un gran groove, quindi fanno muovere tutti, danno risalto all'improvvisazione, creando un legame molto forte con il pubblico e creando quindi un'energia collettiva. Quindi io mi auguro che voi siate tra il pubblico di questo live, perché sarebbe molto molto molto bello ascoltarvi. I Lagos Tunes hanno condiviso il palco con Ezra Collective, Sean Cooty, Made Cutie, Egypt Tate, insomma tantissimi, quindi direi che non c'è bisogno di altre presentazioni, ma c'è bisogno di ascoltare un loro pezzo.

Finiamo con gli eventi di Bologna e passiamo a chi ha voglia di trasferirsi e spostarsi, perché a Torino c'è il Reset Festival dal 5 al 10, quindi ancora qualche giorno. È un festival che c'è dal 2009 ed è diventata un'ambita vetrina per progetti musicali emergenti. È un punto di riferimento fondamentale per chi lavora musica, nella musica o sogna di farlo, insomma, perché si occupano di formazione, scouting, confronto con esperte ed esperti del settore, networking, live, talking.

e raccontarvi che cosa è meglio fare in Toscana in questi giorni. Quindi vi racconto ben due eventi che ci sono questa settimana e che vi conviene fare. Ad esempio, a Bagno a Ripoli, alla Casa del Popolo di Grassina, il 10-10 c'è Dov'è Liana. Dov'è Liana annunciano nuove date e a partire da settembre sono in giro in Italia e in Europa. È un'occasione per non perdersi decisamente una delle realtà più originali e travolgenti della scena europea contemporanea. Ma contemporaneamente al The Cage Theater ci sono i Mr. Bison, che sono nati a Cecina nel 2009 e hanno costruito negli anni un percorso personale all'interno della scena heavy rock, evolvendo dalle radici degli esordi verso un suono sempre più ampio, nel quale l'heavy psiche, il progressive rock, blues e psichedelia negli anni 70 si sono incontrati e hanno creato delle atmosfere evocative e dilatazioni sonore. Insomma, è un'evoluzione che è proseguita verso il nuovo album e che porteranno sul palco del The Cage Theater sempre il 10-10, quindi due cose molto diverse, Mr. Bison oppure Dov'è Liana. Quindi che cosa preferite? Io vi faccio ascoltare Mr. Bison.

E cambiamo nuovamente posto e ci spostiamo in Lombardia. Infatti, sempre il 10-10 alla Santeria Toscana di Milano c'è Sonorité. È detto proprio così, un po' anche muovendo la manina, perché torna alla Santeria Toscana in collaborazione con la Ciullu Agency, Sonorité. Che cos'è? È un

Nuovo capitolo all'insegna di groove interculturali, esibizioni dal vivo, cultura DJ, dove si uniscono sonorità, scene e identità diverse incontrandosi sulla stessa pista da ballo. Questa edizione ospita artisti come Funk for Forest e Amazon, con il supporto di Live Europe in realtà, e quindi diciamo che ci sono molte realtà che collaborano. Si uniscono anche i Todo Bardo, che è una band milanese, e Scrunchy. E, insomma, ci sono tantissime cose da ascoltare in questa serata e loro ci dicono: arrivate curiosi, andatevene sudati. Mi sembra decisamente un motto che a me, a parte che mi ha già fatto sudare, ma vabbè, è un motto che mi ha già preso. Quindi Santeria Toscana, Milano, il 10-10, sonorite. E poi invece, per chi è un pochino meno, come dire, predisposto alle novità, per chi è un pochino nostalgico, per chi ha la nostra età, ecco, diciamocelo, al Germi di Milano, che è tutto un programma questo nome, l'8-10 ci sarà invece qualcosa di più orientato forse a qualcuno che amava questa band prima, ma in realtà sono una band che a noi piace tantissimo e speriamo che tantissime nuove persone la scoprano. E parliamo dei Perturbazione, che sono usciti con un nuovo album, anzi il 9 ottobre usciranno con un nuovo album, Risuona, e lo fanno ascoltare in anteprima proprio l'8-10. Ci sarà un incontro moderato dal giornalista musicale Nicola Stevi d'Altea di Rumore e Wired, che sarà presente a questo evento. A 2 anni dalla loro ultima pubblicazione, questa band di Perturbazione tornano con un album di cover, qualcosa di strano. 10 canzoni in lingua inglese tradotte, prodotte e risuonate dalla band, in un gioco di specchi e deformanti nato per affinità elettive e senso dell'avventura, dicono, a cavallo tra traduzione e tradimento, qualcosa di molto particolare. Dicono: la rilettura dei brani altrui è un esercizio che ci serve a conoscere i nostri limiti, ma anche i nostri punti di forza. Svela qualcosa di noi stessi e la nostra identità attraverso le note e le parole di qualcun altro, ma anche attraverso le scelte fatte per dargli nuova vita in un'altra lingua. A coronare la serata poi i Perturbazione suoneranno in acustico alcuni brani estratti dal nuovo disco, che è in uscita appunto a mezzanotte. Quindi perché non andare ad ascoltare questo evento? Vi invitiamo quindi l'8-10 ad andare a Germi. Per quanto riguarda la parte degli eventi, noi abbiamo chiuso. Vi salutiamo con una canzone dei Perturbazione.

La terza parte della nostra puntata, per chi non ci conosce, è quella dedicata invece ai contenuti esterni. Infatti in collegamento abbiamo Rebs che porta con noi, porta con sé, a noi, a voi, insomma porta NDR, ovvero Note di Rebs.

0: passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
2: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Ciao ragazzi, io sono Rebecca e questo è il nostro appuntamento settimanale con NDR. Ben ritrovati. Allora, noi abbiamo appena aperto la puntata con Closer e secondo me questa canzone la conoscete tutti, ma non sono veramente certa che la conosciate tutti in questa versione, che è quella di Boys Noize. Io ve lo dico già, vi giuro che per una qui Nine Inch Nails danno ai nervi il fatto che una canzone nello specifico e tutto un album di cui adesso parliamo mi faccia impazzire così tanto, è quasi un miracolo. Faccio un passo indietro, perché ne stiamo parlando? Perché il robot è in arrivo e non potevo non fare un piccolo approfondimento anch'io, perché ovviamente è un grande evento a Bologna, sta per arrivare alla 17ª edizione. Tema di quest'anno syntax error, ovvero l'errore che diventa linguaggio, metodo di ascolto e disorientamento creativo, e Boys Noize è l'artista che io sono più curiosa di andare a sentire. Per chi non lo conoscesse, lui è un producer tedesco nato ad Amburgo e ovviamente di casa a Berlino, e con la sua Boys Noize Records all'incirca da 20 anni, e nel 2012 il Rolling Stones lo metteva tra i 10 DJ che comandavano il mondo, e in quell'anno poi ha fondato i Dog Blood con Skrillex. Il suo suono qualcuno lo definisce tipo un frigo industriale impazzito buttato in mezzo a una pista, con dei synth che ringhiano e casse dritte a caso. Boh, a me piace molto. Cosa succede quest'anno? Ad aprile, il 17, il giorno del mio compleanno, i Nine Inch Nails e Boys Noize fanno uscire Nine Inch Noize, mega ridere, album composto da 12 tracce che riprendono i pezzi dei Nine Inch Nails assieme a Trent Reznor e Atticus Ross. Tutto parte qualche anno prima, in realtà, con l'inizio di questa collaborazione. Reznor voleva i suoi pezzi un pochino più elettronici e niente, finisce che Boys Noize finisce sul Peel It Back Tour a fare remix da un palchetto piazzato tra la folla. Ci sono i video online se volete andare a cercarli. La scaletta di questo disco non è una scaletta a caso, ma è la scaletta che è stata suonata poi al set del Coachella. Piccola confessione, io lo so che di solito vi porto indie rock, Britpop, Brit Rock, e questo è abbastanza lontano dal mio registro, ma per chi mi segue e ci segue da un po', in realtà non è così sorprendente, perché è un guilty pleasure. Mi piace la musica tamarra, tipo la dubstep dei primi anni 2010, quella che suonavano al Ministry of Sound a Londra, per dire, la dubstep, la gore step, tutta quella roba lì. Quindi quest'album qui mi gasa da morire. È essenzialmente la collaborazione di cui non sapevo di aver bisogno, eppure ci siamo. Questi remix sono riusciti davvero a farmi piacere una band che proprio, se nella mia vita non sono mai riuscita a mandar giù. Chiudo ricordandovi che venerdì 9 ottobre Boys Noize suona al Bumbo, che ci potete seguire sui nostri social, sul nostro sito festivalsdeffect.it, dove troverete il nostro racconto delle varie serate del robot. Vi ricordo di non perdervi a fine puntata l'intervista che abbiamo fatto, che i colleghi Eric e Mauro hanno fatto agli organizzatori del robot, perché ci spiegano meglio questa edizione e un po' uno degli eventi più importanti di Bologna tutti gli anni. E vi consiglio di dare una chance a questo disco, ma se lo volete fare fatelo a volume alto, questo è il mio consiglio. Adesso vi lascio con Heresy e noi ci sentiamo come sempre la prossima settimana. Ciao.

0: E grazie mille Rebs. Qui arriviamo invece alla chiusura della nostra puntata, che come di consueto è dedicata a un'intervista. Quindi dall'esterno portiamo un contributo che vi fa scoprire qualche evento che si terrà questo weekend. Diciamo che sicuramente non parliamo di un evento che non conoscete, ma parliamo del robot. Chi non conosce il robot? Siamo alla 17esima edizione. Ma se qualcuno di voi non lo conosce, noi non giudichiamo nessuno. Abbiamo intervistato Marco Ligurgo, che ci ha raccontato un pochino questa edizione, che cosa porterà sul palco. Mauro si è occupato di fare l'intervista. Io vi do alcune indicazioni. Robot torna a Bologna dall'8 al 10 ottobre. Ci sono già state due anteprime, il 13 e il 25 settembre, e i luoghi, i tre grandi luoghi, saranno il Dumbo, le sale dell'ex ospedale dei Bastardini e l'Estragon. Ci dà questo questa indicazione che secondo me è molto importante. Leggere il presente è sempre più difficile, i codici non si parlano, si moltiplicano, si sovrappongono, si contraddicono e le verità diventano tante o nessuna. In questo smarrimento erriamo. Syntax error, infatti, è il tema intorno al quale gravita Robot 17. L'errore non come fallimento ma come linguaggio. Un presente in cui i codici cambiano più velocemente della nostra capacità di interpretarlo, mentre i confini si dissolvono e sentiamo il bisogno di ridefinirli continuamente. Beh, insomma, per chi non conoscesse il robot, questa è un'ottima occasione, oppure anche un altro modo per scoprire qualcosa di più di questo evento che a Bologna è diventato ormai un'istituzione. Vi lascio all'intervista con Marco Ligurgo. Grazie Mauro per averla fatta, grazie per esserti occupato anche oggi della regia. Noi vi ricordiamo che siamo sempre con voi su Radio Città Fujiko il martedì dalle 15.30 alle 17. Trovate tutti i nostri contenuti su festivalsbackpack.it, ci trovate su Instagram e potete interagire con noi in tutti questi modi, quindi potete anche, non lo so, mandarci una mail, venire a trovarci, potete venire a trovarci quando volete. Grazie per essere stati con noi e per essere state con noi, ci sentiamo martedì prossimo, ciao!
1: Siamo al telefono con Marco, direttore artistico di Robot Festival. Ciao Marco, come stai intanto?
2: Ciao a tutti, tutto bene?
1: Allora, Robot Festival ha già avuto un paio di preview nei giorni scorsi, ma sarà dall'8 al 10 ottobre. Ti chiedo un pochino, magari velocemente, un riassunto di come sono andate le preview intanto e poi di cosa ci sarà nel weekend proprio di Robot Festival.
2: Allora sì, abbiamo fatto le prime preview. La prima è stata fatta il 13 settembre nel Parco Archeologico Kainua di Marzabotto, e dove abbiamo avuto la presentazione del nuovo disco di Marta Salogni e Stefano Pilia e il nuovo lavoro di Kelly Richard Martin, conosciuto anche come The Bug, che ha presentato il suo nuovo disco Ambient nella cornice della necropoli etrusca, appunto, del parco archeologico. Dopodiché abbiamo fatto la preview a Palazzo Renzo, che è la sede storica del Robot Festival, dove mi piace ricordare i due concerti di presentazione dei nuovi lavori di Carla Dal Forno e Anna Roxanne. E poi abbiamo fatto una preview al MAST nell'auditorium con Andy Toma dei Mouse on Mars. Il festival vero e proprio parte l'8 ottobre e va avanti fino al 10 ottobre. Come venue quest'anno andremo nell'ex ospedale dei Bastardini per la parte diurna del giovedì e del venerdì, e poi dopo saremo al Dumbo il venerdì e sabato sera, e il sabato anche all'Estragon, dove ci sarà il concerto degli Autec. Tra gli artisti più importanti di questa edizione mi piace citare il ritorno di Actress, che verrà a presentare il suo nuovo lavoro, di Moody Man, l'anteprima assoluta del nuovo album di Marina Herlop, ma anche il ritorno di Boys Noise in DJ set, la presentazione del nuovo lavoro degli Space Africa, oltre che i concerti di Ao San e Lawrence English, che verranno a presentare appunto i loro nuovi dischi.
1: Quindi insomma un sacco di roba, sempre chiaramente tutto legato molto al mondo della musica elettronica. Ecco, io volevo chiederti quali sono le novità rispetto agli anni scorsi. Hai detto che c'è una nuova venue, l'ospedale dei Bastardini. Com'è? Dov'è? Visto che essendo completamente nuovo, anche come apertura, è un posto che è aperto da pochissimo. Che tipo di posto è e perché l'avete scelto?
2: Allora, il festival in generale, nella sua vocazione, ha sempre avuto quello quella di entrare in posti non convenzionali e di portare la musica elettronica in luoghi dove solitamente non c'è, fondamentalmente. In realtà l'ex ospedale dei Bastardini è un ritorno per il Robot Festival, perché noi l'avevamo utilizzato nell'edizione del numero 9 del festival nel 2016, quindi un ritorno dopo 10 anni. Il luogo è rimasto chiuso per tanti anni alla città e viene riaperto proprio in questi giorni, per cui è un ritorno ed è un luogo speciale secondo noi. È anche una novità, se vogliamo, il fatto di andare all'Estragon, dove appunto ci sarà il concerto degli Otegre, che è anche un luogo che nella storicità del festival, per dire, non avevamo ancora toccato. Ai Bastardini ci saranno due giornate, il giovedì 8, che è la giornata inaugurale del festival, dove ci sarà appunto il concerto di Lorenz Illich, ma anche quello di Suz, Frank e Lucci, che presenteranno il loro nuovo lavoro, quindi anche artisti locali, come al solito. A me ci piace fare un misto, una commissione tra artisti internazionali e artisti locali. E poi avremo anche Feo, che è una cantante inglese che sta fra gli artisti emergenti di quest'anno, sicuramente uno degli artisti più interessanti. Il venerdì, nella stessa venue, avremo invece il concerto di Luca Maria Baldini con i Visual di Salvatore Insana. Ci sarà appunto il Gao San, ci sarà l'arrivo di Front de Cadeau con il cantante Gabor in una collaborazione inedita, e poi nella due giorni, sia giovedì che venerdì, ci sarà una sala interamente dedicata a Baronato Quattro Bellezze, che è, diciamo, l'evoluzione del progetto dei Salò, capitanato da Tony Cutrone e, diciamo, da una serie di artisti italiani che collaborano col progetto, che ha poi una sede storica ora al Pigneto a Roma.
1: Ecco, appunto, c'è sempre al Robot Festival una bella commissione, perché spesso pensiamo alla musica elettronica per Berlino, per l'Inghilterra, invece anche in Italia c'è un fermento molto bello che Robot Festival riesce sempre a scovare, diciamo, no? Ecco, come funziona la ricerca degli artisti per Robot Festival?
2: Ma diciamo che da sempre, guidando la direzione artistica fin dalla prima edizione, il mio obiettivo è sempre stato quello di girare tantissimo per festival nazionali e internazionali, e di ascoltare anche tantissima musica. Quindi naturalmente diciamo, le scelte nascono un po' dal mio gusto personale, naturalmente un po' anche dalla voglia di presentare nuovi lavori e di ricercare nuovi artisti che si affacciano sulla scena, e anche e soprattutto da quanto questi spettacoli o questi concerti mi colpiscono anche dal vivo. Diciamo che nasce un po' dal mix di tutto questo e da un lavoro di ricerca che va avanti per 10 mesi.

0: Passiamo invece al motto, il tema di questa edizione, scusami, di Robot Festival, che si chiama Syntax Error. Cosa significa?
1: Allora, Syntax Error è un tema a cui tengo molto, anche perché nasce proprio dalla mia, da un mio pensiero. Ogni anno col robot noi proviamo a lanciare delle tematiche, creare dei pensieri o delle discussioni su un argomento. Il tema di quest'anno nasce dalla sensazione di smarrimento che avviene ad un certo punto nel percorso di ognuno di noi, quando arriva la paura di non essere più in grado di codificare tutto e di saper leggere il presente, nonostante, diciamo, viviamo in un'epoca dove siamo ormai continuamente bombardati da informazioni, verità, letture del presente e, diciamo, assolutismi, no? Dovremmo avere una risposta a tutto e in realtà poi dopo ci ritroviamo, e non è così, che non ci troviamo più con noi stessi, con chi ci circonda. E quindi è da qui che nasce, diciamo, la sensazione di lanciare un alert, che è appunto il syntax error, che è il famoso errore di sistema che lanciava il Commodore 64 negli anni 80, no? Era un'incapacità di leggere i codici all'epoca, e quindi anche in questo caso un'incapacità di per forza leggere il presente e cercare un po' uno stop, una pausa. Non dobbiamo per forza o non vogliamo per forza capire tutto, e forse è bello così. Magari chiediamoci, insomma, dove stiamo andando, cosa realmente vogliamo, se il modello è giusto, è sbagliato, se va bene fermarsi, mettersi un attimo in pausa e magari ammettere l'errore di sistema, che potrebbe rivelarsi liberatorio, o forse semplicemente solamente un momento di pausa, di stand-by, magari perderci un attimo passivamente al buio, come appunto sarà il concerto degli Ateca.
0: Quindi tematiche grossissime, quasi domande esistenziali, per invitare tutti quanti e tutte quante a prendersi magari un momento di pausa e di ascolto anche collettivo al Robot Festival. Che ricordiamo, Robot Festival dall'8 al 10 ottobre 2026 a Bologna, in diverse sedi. Tutte le informazioni su robotfestival.it e sui vari social. E niente, io Marco ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Ti chiedo se come ultimo saluto, come invito per seguire Robot Festival e venire alla tre giorni, se hai una canzone da scegliere tra quelle della lineup di quest'anno.
1: Allora, io intanto ringrazio voi per l'invito. E per la canzone, allora, noi abbiamo lanciato una playlist sul nostro canale Spotify Robot, dove appunto c'è una raccolta, secondo me, del meglio di quello che questa edizione ha portato. Però visto che c'è appena stata, lancerei Going Out di Carla Dal Forno, che è stato uno dei miei dischi preferiti di quest'anno.
0: Perfetto, grazie mille Marco, appuntamento al Robot Festival a questo punto.
1: Assolutamente, grazie a voi.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
6: Action!
7: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
8: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
9: Info e biglietti su popupcinema.it.
7: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
10: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
11: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

In un martedì 6 ottobre che in realtà ricorda giugno per temperature, eccoci con What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella. Benvenute e benvenuti nel nostro spazio di informazione e approfondimento. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata a un focus su alcuni temi di attualità e politica, mentre alle 17.30 arriverà un notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico che ci porta a scoprire le notizie in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. In questa settimana, ve lo anticipo già, lo avete forse già capito anche dalla puntata di ieri, ci occuperemo molto dello scenario internazionale. Anche oggi infatti parleremo di cosa accade all'estero. Ieri abbiamo parlato di Spagna e Francia, oggi invece parliamo di Stati Uniti. Non c'è una notizia, diciamo così, una breaking news per parlarne, ma vale la pena invece approfondire questo tema che riguarda la resistenza popolare alle violenze dell'ICE. Come sapete, con l'amministrazione Trump sono aumentate le violenze poliziesche e la caccia al migrante. C'è proprio un dipartimento che prima si occupava di terrorismo e ora invece fa rastrellamenti casa per casa alla ricerca di migranti non in regola con il permesso di soggiorno. Questa polizia si chiama ICE ed è stata spesso protagonista di violenze, di omicidi assolutamente ingiustificati in giro per l'America. A gennaio scorso ha fatto clamore l'omicidio di due persone, René Good e Alex Pretti, a Minneapolis, e la città reagì in modo piuttosto forte. Oggi parleremo di questo e avremo la possibilità di sentire il racconto di un attivista del Comitato Politico Nazionale dei Democratic Socialists of America. Stiamo parlando della corrente del Partito Democratico di cui fanno parte il sindaco di New York Zohra Mamdani, Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, che ci racconterà proprio nel concreto, nei quartieri, nelle città, come si organizza questa resistenza popolare all'ICE. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica. Woo!

0: the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
1: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Mentre il Brasile rischia di tornare nelle mani della destra, mentre la Spagna rischia di tornare nelle mani della destra, ci sono paesi in cui la destra è già al potere e le sue politiche fanno purtroppo il giro del mondo per la violenza che mette in campo. Sicuramente uno di questi sono gli Stati Uniti d'America, guidati da Donald Trump, e in particolare hanno spesso fatto discutere le azioni dell'ICE, questa agenzia federale, questa polizia anti-migranti che effettua rastrellamenti di persone che vengono definiti rapimenti, e queste persone vengono poi portate nei centri di detenzione amministrativa che sono a tutti gli effetti simili ai CPR o altre strutture che abbiamo visto anche in Italia e in Europa, e poi espulsi. Ha fatto sicuramente notizia la reazione che c'è stata a gennaio scorso a Minneapolis, quando la città si schierò contro i rastrellamenti dell'ICE.

0: Francesca Maviglia, che fa parte del comitato politico nazionale dei Democratic Socialist of America. E allora noi ci ascoltiamo un lungo passaggio del suo intervento. Sentiamo.
1: Le persone che erano coinvolte nella resistenza popolare a Minneapolis quest'inverno, 15 sono comunque a processo per cospirazione per interferire con agenti federali. Qualsiasi istituzione, norma giuridica, forza di polizia, qualsiasi meccanismo autoritario che si abbatte su persone, su comunità migranti, comunità razzializzate, prima o poi torna indietro e colpisce tutti. E quindi in questo senso noi non siamo solidali, noi siamo coinvolti in prima persona, in vari modi, prima di tutto appunto con le iniziative difensive, cioè le reti di monitoraggio e di mobilitazione che si occupano proprio di monitorare la presenza di agenti ICE, che prima delle retate cominciano il contatto con la comunità e le attività di sensibilizzazione ai propri diritti, quindi nelle comunità immigrate ma anche sui posti di lavoro, nelle comunità religiose, cioè dando alle persone l'idea di quali sono i propri diritti se arriva un agente ICE, che tipo di mandati di perquisizione devono mostrare per entrare nelle zone private, perché tante persone non lo sanno, no? Arriva un agente alla porta, aprono, no, invece serve un mandato che sia firmato da giudice. Questo è vero nelle case private, nei posti di lavoro, nelle moschee, nelle chiese, eccetera eccetera. Quindi prima di tutto la campagna di sensibilizzazione, abbiamo questi tipo biglietti da visita rossi che distribuiamo, in cui c'è un elenco di quali sono i tuoi diritti, no? Se hai un'interazione con un agente, e anche un paragrafo, qualche parola che puoi proprio leggere e dire, no, allora io mi avvalgo della mia facoltà di non aprire, voglio vedere un mandato firmato da un giudice, eccetera eccetera, non firmerò nessun documento, eccetera eccetera, perché le persone così ce l'hanno, e nel momento anche di panico, nel momento di tensione, no, possono ricordarsi di quelli che sono i propri diritti costituzionali, ovviamente diritti che vengono violati tutti i giorni. Però questa campagna di sensibilizzazione ha aiutato, cioè si sono visti video, no, di magari ragazzini, anche adolescenti, con l'agente dell'ICE alla porta che dicevano no, non ti faccio entrare perché con la carta, no, perché ho bisogno di vedere un mandato firmato dal giudice. Quindi non è banale, non è una cosa solo pro forma. E per esempio anche la distribuzione dei fischietti, cioè la distribuzione dei fischietti, perché così le persone, se vedono agenti dell'ICE per strada, cominciano a usare il fischietto per allertare, no, le persone migranti, perché magari si trovino rifugio in una casa privata, non escano di casa, in un posto sicuro. E poi queste reti di monitoraggio si attivano, no? Si attivano, per esempio nella mia città abbiamo un gruppo, una chat di quartiere in cui le persone dicono è stata avvistata una macchina ICE a questo incrocio, a quest'ora, questa è la targa, eccetera eccetera. In questo modo l'informazione viene condivisa, viene sparsa, e poi le persone escono proprio anche a monitorare, no, le attività degli agenti, perché così se qualcuno viene rapito, no, sappiamo il numero, il numero di distintivo degli agenti, il nome, dove cerchiamo di determinare dove vengono portate le persone, attivare gli avvocati, eccetera, per cercare in qualche modo di che le persone non spariscano, che non spariscono nel buio. E da un altro lato, in aggiunta a queste reti difensive, abbiamo anche delle iniziative, campagne che andiamo all'attacco, no? Quindi le campagne, per esempio, per le città santuario, per far pressione ai consigli comunali perché approvino delle protezioni, degli impegni di non collaborazione della polizia con ICE. Anche queste ovviamente lasciano un po' il tempo che trovano, perché la polizia poi fa quello che vuole, se decide che vuole collaborare alla fine collabora, però in un qualche modo comunque va a limitare, a minimizzare. E dall'altro lato fare pressione alle città che invece hanno già approvato dei memorandum di collaborazione, dei protocolli d'intesa tra la polizia e l'ICE, che sono più di 2600 in tutti gli Stati Uniti. Si chiama, questo sì, il nome è il programma 287G, che stanzia dei fondi federali alle agenzie di polizia che partecipano, no, alle operazioni di ICE in qualche modo. Quindi dall'altro lato, no, facciamo pressione, facendo pressione politica, no, alle città che hanno questi programmi e protocolli d'intesa. Poi ci sono ovviamente le campagne contro la costruzione dei centri di detenzione, come abbiamo parlato anche qui, e le campagne contro le telecamere che usano l'intelligenza artificiale per monitorare gli spostamenti delle persone, a cui ovviamente poi ha accesso la polizia, e la polizia tante volte condivide tranquillamente tutte queste informazioni anche con ICE. E poi a livello politico c'è la questione, diciamo, della politicizzazione e da che lato delle comunità migranti, perché un grosso problema negli Stati Uniti è che il blocco demografico che vota a destra, che sta crescendo più rapidamente, sono gli immigrati latinoamericani.

0: Gli immigrati latinoamericani, più rapidamente di qualsiasi altra comunità, si stanno spostando a destra. Quindi si pone il problema da sinistra: che alternative offriamo, che alternative politiche che possano contrastare questo spostamento di queste comunità. Quindi, insomma, non penso di avere soluzioni brillanti, però come socialisti e democratici comunque la maggior parte, per esempio, dei nostri deputati più visibili a livello nazionale sono tutti migranti di seconda generazione o terza generazione, quello che è, nel senso avremo a novembre 7 deputati socialisti, di cui 6 sono seconda o terza generazione migranti e 1 è afroamericano. Quindi anche cercare di dare una rappresentazione a comunità che normalmente politicamente magari sono un po' ai margini, escluse o non sono coinvolte nei processi politici, e creare quel coinvolgimento. Per esempio l'elezione di Mandane a New York è avvenuta anche grazie al fatto che tantissime persone sono andate a votare per la prima volta. Cioè non è semplicemente che lui ha catturato la maggioranza dell'elettorato del Partito Democratico, lui ha praticamente creato un elettorato diverso. Tutta una serie di comunità sono andate a votare per lui, principalmente comunità migranti, soprattutto asiatiche, cioè del sud asiatico e non solo, e sono andate a votare per lui, che normalmente non votano perché non si sentono rappresentate dal sistema politico. E quindi diciamo che questo è un altro modo per cercare di creare delle alternative. Detto ciò, secondo me, diciamo che i punti negativi, le problematiche più grandi che comunque vedo, è che manca uno sforzo organizzato a livello nazionale per organizzarsi davvero verso l'abolizione di ICE, al di là degli slogan. Nel senso, non è emersa un'organizzazione, una rete che effettivamente stia portando una campagna per l'abolizione concreta. E in generale manca un po' un discorso propositivo da sinistra sull'immigrazione, cioè qualcuno che ponga la problematica della regolarizzazione degli immigrati, della riforma del sistema di visti di lavoro, cioè che riesca magari anche a mettere l'immigrazione, riportarla al suo reale contesto politico, cioè un effetto delle politiche estere dell'Occidente. Questo discorso più positivo ancora manca, e secondo me fa sì che ci troviamo sempre in una posizione difensiva, no? Quindi Trump, si crea l'ICE e Trump sguinzaglia l'ICE sulle città, allora noi siamo contro l'ICE. Vengono creati i centri di detenzione, siamo contro i centri di detenzione. Però manca invece una politica di sinistra propositiva che riesca ad avanzare una propria agenda politica, non solo essere sempre difensivi a opporre l'agenda degli altri. Quindi questo penso che sia una problematica su cui ancora anche negli Stati Uniti dobbiamo lavorare, e penso che si applichi anche in Italia.
1: Anche sì. Da noi.
2: Però un attimo, questi movimenti diciamo di resistenza cittadina, sì, no? Sì. Volevo capire un po' anche la composizione sociale, cioè sono comunque attivisti, sono anche cittadini?
0: A Minneapolis, dove c'è stato questo dispiegamento di forze molto massiccio l'inverno scorso, secondo me, e anche a detta di altri, è stata un po' una punizione per il fatto che è stata la città da cui sono partite le proteste di George Floyd nel 2020. Cioè, il caso di George Floyd è stato a Minneapolis, dove è partito l'esplosione del movimento, dove è stato bruciato un dipartimento di polizia e che poi ha dato vita all'esplosione nazionale. Quindi il governo Trump manda ICE a tutte le città più democratiche, progressiste, le città santuarie, eccetera, eccetera. Però il dispiegamento di forze che c'è stato a Minneapolis è stato senza precedenti e ancora non è stato replicato da nessuna parte. Quindi questa era proprio una punizione alla comunità della città. E la comunità della città, c'è stata una resistenza popolare disaggregata, nel senso con molta partecipazione da alcune comunità migranti, in particolare la comunità somala è stata molto presente, però anche cittadini, anche persone comuni, anche persone fuori dalle reti di attivisti, cioè le persone hanno presidiato i propri quartieri, nel senso hanno passato giorni e giorni fuori a fare fuori, parliamo dell'inverno di Minneapolis, quindi con magari meno 40 gradi, e però facendo le pattuglie nei quartieri con i fischietti, seguendo, cercando le macchine dell'ICE, seguendole in giro per la città, bloccandole, seguendole, appunto facendo un sacco di casino perché così le persone sentissero che stava arrivando ICE. E quindi in quell'occasione è stata una partecipazione abbastanza orizzontale da tutte le fasce della popolazione, con anche esasperato dal fatto che poi comunque gli agenti di ICE hanno comunque ammazzato due attivisti con cittadinanza americana, che non dovrebbe importare, perché ammazzano i migranti tutte le settimane. diciamo che l'assassinio comunque di una persona che è fuori come attivista per monitorare le attività dell'agenzia fa impressione, e quindi questo ha scatenato ancora di più un coinvolgimento della popolazione, che è culminato in una giornata di fatto di sciopero, cioè non uno sciopero ufficiale seguendo i regolamenti di sciopero, però comunque il fermo delle attività lavorative. La resistenza popolare non è stata così partecipata ovunque, nel senso Minneapolis è stato un caso a parte, è anche una città molto ben organizzata, anche questo dal 2020 in poi, però anche a Los Angeles, anche a Chicago, anche in altre città in cui ci sono state queste retate estremizzate, questo dispiegamento di forze, comunque vediamo delle risposte simili, anche se magari non con le stesse proporzioni.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi rimanete lì, non andate via.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
2: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Popolare Network.
1: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
2: Francia scontri durante la mobilitazione nazionale degli studenti, scesi in piazza per chiedere più risorse e migliori condizioni nelle scuole. Secondo il Ministero dell'Interno sono circa 250.000 manifestanti, 56.000 nella sola Parigi. Nella capitale francese ci sono stati scontri con lanci di pietre e oggetti contro la polizia e l'uso di cariche e gas lacrimogeni da parte degli agenti. Tensioni anche a Rennes e a Strasburgo. Insieme ai liceali, da cui sono partite le proteste nei giorni scorsi, oggi in piazza anche i sindacati e genitori e insegnanti, soprattutto dopo la violenta repressione denunciata nei giorni scorsi. Stamattina il premier francese Le Cornu ha difeso l'operato della polizia parlando di incidenti.
1: Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale. Poco fa anche il secondo voto di fiducia è stato approvato senza sorprese. Giovedì ci sarà il giorno dell'approvazione definitiva, che invece, a differenza dei voti di oggi, sarà a scrutinio segreto. A destra intanto si discute di elezioni anticipate dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan. L'idea non piace agli alleati, soprattutto alla Lega. Oggi diversi esponenti leghisti hanno fatto capire che la legislatura deve arrivare a scadenza naturale. Il capogruppo al Senato Romeo ha di fatto sfidato gli alleati. Il voto anticipato si può valutare solo dopo aver concluso l'iter sull'autonomia differenziata, il provvedimento bandiera della Lega che è finito su un binario morto.
2: Giuseppe Conte insiste sulle primarie del campo largo. Quando si sceglie una via va perseguita anche per chiarezza con l'elettorato. Non possiamo rimanere lì a tempo indeterminato nella totale incertezza. Così il capo del Movimento 5 Stelle, commentando l'ipotesi di primarie inizio 2027 come prospettato dal PD. Conte stamattina aveva anche parlato della possibilità di un passo indietro di tutti i leader di partito per proporre una figura terza. Non abbiamo fatto nomi perché da parte di Schlein non c'è questa possibilità, ha spiegato Conte.
1: Il conflitto in Yemen ha creato oltre 130.000 sfollati solo negli ultimi due mesi, lo denuncia oggi l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Dal 10 settembre ad oggi quasi 4.000 yemeniti hanno cercato rifugio a Gibuti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma inoltre che i casi di colera nei paesi sono triplicati negli ultimi 20 giorni. Intanto la controffensiva lanciata dall'esercito yemenita, supportato dai sauditi, continua. La coalizione rivendica la presa della città portuale di Mocha. Un portavoce Houthi denuncia la morte di civili in un attacco nel nord-ovest del paese, tra le vittime anche 6 membri della stessa famiglia.
2: Paramount ha chiuso ufficialmente l'acquisizione di Warner Bros. Dopo mesi di dispute e battaglie legali, l'operazione è entrata in vigore oggi. La fusione vale 110 miliardi di dollari e ridisegna il panorama dei media statunitensi. Il gruppo che nasce dall'Unione si chiama Skydance Corporation.
1: Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando a lui stesso l'incarico. Malagò dunque, da capo della Figicine, diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno a presidente della FIGC. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato Federcalcio. Il commissariamento oggi è frutto di un'intesa con il presidente del CONI Buonfiglio, di fatto un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza della FIGC dagli appetiti della politica, in particolare del Ministero dello Sport, ed evitare una guerra tra le istituzioni sportive.
2: Sono stati tutti bocciati dal TAR di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il Tribunale amministrativo ha respinto i 5 ricorsi presentati da associazioni e cittadini che sono appunto stati presentati negli anni, il più vecchio del 2022, contro la vendita del Miazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio, come si legge nella sentenza che ha radunato tutti i procedimenti.
1: 17.34 minuti è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con il GR di Popolare Network alle 18.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. La CGIL di Bologna presenterà un esposto in procura per gli striscioni Nessuno è straniero a scuola, rimossi, strappati o bruciati davanti a diversi istituti della provincia. Lo ha annunciato il segretario della Camera del Lavoro Michele Bulgarelli durante un presidio a Casalecchio, dove nei giorni scorsi uno striscione è stato dato alle fiamme. Il sindacato segnala episodi anche a Bazzano Monteveglio, San Lazzaro, Bologna e Sant'Agata Bolognese e chiede un'iniziativa analoga anche all'ufficio scolastico. Al presidio erano presenti amministratori locali e rappresentanti politici. L'assessora regionale alla scuola Isabella Conti ha invitato a una risposta unitaria contro episodi che definisce assurdi e anticivili. A Bologna questo pomeriggio mobilitazione in Piazza Verdi a sostegno degli studenti francesi da 2 settimane in protesta per il diritto a una scuola dignitosa. A convocarla sono il collettivo universitario CUA e gli studenti delle superiori del CAS sotto lo slogan Jeunesse en colère, in concomitanza con lo sciopero in corso in Francia. Al centro della protesta il carovita, la contrarietà alla militarizzazione e alle guerre e la richiesta di maggiori risorse per istruzione, formazione e servizi. I promotori denunciano anche precarietà, profilazione razziale e ghettizzazione delle periferie. Le parole di Anna del CUA.
2: Scendiamo in piazza per accogliere un po' il credo che si sta alzando in Francia e perché in quelle istanze che stanno infuocando le città ci riconosciamo. Abbiamo chiamato la piazza Jeunesse en colère per riprendere un po' gli slogan che stanno venendo usati nei licei francesi, ma anche perché anche qui crediamo che ci sia una generazione che è una generazione giovanile che è stanca di un presente di precarietà, che è stanca di un presente di guerra, che è stanca di avere appunto le scuole che gli crollano sulla testa o le università definanziate e pretende invece orizzonti altri, pretende una vita più dignitosa, una vita bella. Quindi insomma le parole d'ordine che stanno scuotendo la Francia ci risuonano tanto e abbiamo pensato di chiamare un momento di solidarietà. Sì, oggi ci vediamo alle 18:30 in Piazza Verdi e da lì insomma partiamo in questa passeggiata di solidarietà con le studentesse francesi.
1: L'assessore alle politiche abitative dell'Emilia Romagna Giovanni Paglia interviene sulla crisi di governo in Spagna e sulle proteste legate all'emergenza casa. Paglia definisce positive le mobilitazioni di massa dei cittadini perché su un tema come il diritto all'abitare possono contribuire a trovare soluzioni. Secondo l'assessore il problema dell'aumento degli affitti e del rischio sfratti riguarda anche l'Italia e l'Emilia Romagna, dove l'accesso alla casa condiziona sempre più la vita delle persone e anche l'economia. La regione, spiega Paglia, sta lavorando per reperire risorse e strumenti e punta a rimettere a disposizione già dal prossimo anno migliaia di abitazioni destinate soprattutto alle fasce più deboli. Ieri sera 5 ottobre due uomini di nazionalità georgiana all'aeroporto Marconi di Bologna, esibendo 2 passaporti falsi, hanno tentato di imbarcarsi su un volo in partenza per Tel Aviv. A fermarli sono stati gli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. I passaporti che indicavano la nazionalità israeliana sono risultati falsi. Per questo i 2 viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Lombardia. Polemiche nel milanese per un raduno del circuito Hammerskin e Lealtà Azione annunciato per il 13 e 14 novembre. Secondo Rifondazione Comunista la prima giornata dovrebbe svolgersi alla Skin House di Bollate, mentre per la seconda sarebbe prevista una località nel nord-ovest ancora non comunicata. Il programma, secondo quanto denunciato dal partito, comprenderebbe anche concerti della scena neonazista europea. Rifondazione chiede a Prefettura e Questura di vietare l'iniziativa e annuncia mobilitazioni nel caso in cui non venga adottato un provvedimento di divieto. La denuncia arriva pochi giorni dopo l'aggressione a uno studente davanti al liceo Einstein di Milano, attribuita dal collettivo della scuola a un gruppo di militanti di estrema destra. Restano gravissime le condizioni dei 2 coniugi feriti nell'esplosione avvenuta ieri sera in un appartamento di Via Longo a Bergamo. La donna, con ustioni sul 90% del corpo, è ricoverata al Niguarda di Milano, mentre il marito, ustionato per il 50%, è ricoverato a Verona. Dalle prime indagini di polizia e vigili del fuoco è emerso che il tubo del gas dell'appartamento era staccato, ma con la valvola chiusa. Sono in corso accertamenti per capire se la conduttura fosse in fase di riparazione oppure se l'esplosione possa essere collegata a un gesto autolesionistico. Le intercapedini in cartongesso avrebbero limitato i danni provocati dall'onda d'urto. A Milano venerdì 9 ottobre è previsto uno sciopero di 24 ore del personale ATM proclamato dai sindacati AL Cobas e Confial Trasporti. A rischio metropolitane, autobus e tram. Il servizio sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, mentre potrebbero esserci disagi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Tra le motivazioni della protesta ci sono le richieste di maggiore sicurezza contro le aggressioni, più pulizia dei mezzi e il ripristino del distanziamento per i conducenti della superficie. I sindacati contestano inoltre l'organizzazione di turni e pause, la gestione delle ferie e alcune questioni legate ai bus elettrici.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana, ma restiamo in tema. Ammonta al 5% di tutto il personale di Autolinee Toscana, quello che ha deciso di andarsene da inizio 2026 per il troppo stress e i salari inadeguati ad affrontare il caro vita a Firenze. E se il problema della fuga degli autisti al momento viene coperto da nuove assunzioni e da straordinari, il rischio è che la situazione giunga a un punto critico. A spiegare ai nostri microfoni il problema denunciato dai sindacati è Riccardo Tozzi della FILT CGIL di Firenze.
3: Innanzitutto il discorso dello stipendio, le condizioni di lavoro, vabbè, queste sono, diciamo, le cose principali, anche perché, diciamo, partendo da un livello più alto a livello nazionale, il nostro contratto sì è stato rinnovato anche di recente, ma con aumenti, diciamo, abbastanza esigui, va bene, per cui questo logicamente si ripercuote anche a macchia su tutto il territorio nazionale. In città specialmente come Firenze, ma mi può venire in mente anche altre città dove il caro vita logicamente è alto, e tu puoi capire bene che anche rimanere logisticamente in una città come Firenze è abbastanza difficile, anche perché c'è da considerare che parecchi lavoratori vengono da fuori provincia ma anche da fuori regione, e per cui si trovano a dover magari alloggiare in casa in affitto o a trovare soluzioni che comunque sono parecchio dispendiose, e tu capisci bene che se trovano un'opportunità o più vantaggiosa oppure hanno la possibilità di riavvicinarsi a casa, queste persone logicamente si licenziano. E poi, come ti ho detto, le condizioni di lavoro che sono abbastanza pesanti, dovute alla canterizzazione, poca sicurezza, turni abbastanza estenuanti, capito? Un po', diciamo, ecco, un po' di tutto questo fa sì che la gente vada a dimettersi.
1: A Firenze il comune difende la regolarità dei lavori realizzati dal resort a 5 stelle Borgo Pignano in via Bolognese, dove una parte della collina è stata modificata per realizzare un parcheggio e una piscina. In consiglio comunale l'assessora all'urbanistica Caterina Biti ha spiegato che l'intervento è stato autorizzato a partire dal 2021 con un permesso a costruire del 2023 e 5 autorizzazioni paesaggistiche della sovrintendenza. Secondo Biti i lavori hanno consentito di recuperare un oliveto abbandonato e sistemare un'area boschiva, migliorando anche il decoro e la sicurezza. Il capogruppo PD Luca Milani ha difeso il rispetto delle autorizzazioni, pur ricordando le proteste dei residenti. Record di passeggeri per il sistema aeroportuale toscano. A settembre 2026 gli scali di Firenze e Pisa hanno superato complessivamente 1,1 milioni di passeggeri, il 7,9% in più allo stesso mese del 2025. Nei primi 9 mesi dell'anno il traffico ha superato per la prima volta gli 8 milioni, con una crescita del 5,6%. Peretola ha registrato il miglior settembre della sua storia, con oltre 400.000 passeggeri, e ha superato quota 3 milioni dall'inizio dell'anno. Record anche per Pisa, con 664.000 passeggeri a settembre e oltre 5 milioni nei primi 9 mesi. I dati arrivano mentre è attesa per il 22 ottobre la sentenza del TAR sull'ampliamento di Peretola e sulla nuova pista.
0: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it. Sempre sul sito potete riascoltare integralmente la rubrica Topico, oppure potete trovarla anche sulle principali piattaforme di podcast. Dopo di noi, in onda Mashup, io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelli di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti o personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti, che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche. No, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
0: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
1: Ecco, condiviso. Condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna. C'è la comunità di tutto il personale. Quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte insieme si adoperano affinché veramente il sapere sia comune e collettivo, comune e comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
0: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
1: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Radio Città Fucico, una scelta di classe.
5: Lunetta Boys per Raffi Selecta, mashup, funk, soul, blues, hip hop, Radio Città Fucico 103.1.
6: Lunetta Boys, M.

0: Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day within the inner cities of America and the world. You are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong.
1: This is Donald Trump, and I'm in Palm Beach, and we're all waiting for your album. Let's get going, man. Everybody's waiting for this album.
2: End of message.
3: Ed eccoci tornati in diretta con Mashup, l'aperitivo musicale rigorosamente in vinile del martedì di Radio Città Fujiko sui 103-100 MHz con la sua selezione di black music a 360 gradi, come sempre dalle 18 alle 19. Ovviamente in compagnia del sottoscritto Raf D Select aka Gio Dischetto. Un abbraccio caloroso a tutti voi che siete all'ascolto e che supportate Mashup. Oggi, seconda diretta di questa 16ª stagione, con una puntata dedicata alle sonorità originali del soul e del funk, da cui i producer hip hop hanno ricavato i sample e costruito i loop per creare i beat cavalcanti delle produzioni di fine anni 80 e anni 90 fino ad arrivare poi ai giorni nostri. Vi ricordo che potete interagire con il sottoscritto e la regia di Mashup tramite SMS, WhatsApp e Telegram al 333 180 9494. Cominciamo con un paio di saluti, un abbraccio a James, a Manu, al mitico Ghirone, un big up a Nico Faia, sintonizzato tramite web su www.radiocittafujiko.it, un grande abbraccio a Mino e alla Palestra Popolare. Come sempre diamo spazio alla musica e non potevamo che iniziare con l'originale di un fondamentale delle produzioni di Reza dei Wu-Tang Clan. Stiamo parlando di Cream, che utilizzò il sample dei The Charmless, As Long I Have Got To You, traccia ormai datatissima, 1967.

Ed un'altra grande hit funk divenuta un sample rubatissimo è sicuramente For the Love of Money degli The OJs, che già nel 1984 fu utilizzata da Grandmaster Melle Mel per la sua Step Off, passando poi agli anni 90 possiamo ricordare la traccia di Marky Marx per la sua I Need Money, fino alla Femme Fatale Charlie Baltimore, che nel 1999 la utilizzò per il suo successo Money, come sempre oggi solo originali, For the Love of Money.

Adesso le note di For the Love of Money. Un saluto ad Aronne, a Fabrizio. Intanto noi rallentiamo il ritmo con la voce di Zari Butler e la sua Never Give Up You, fondamentale, datato 1978, che può vantare perfino una cover interpretata da un personaggio talentuoso come Ezekiel, fino ad arrivare al re dello Spanglish, Kid Frost.

Never Give You Up, Zary Butler. Vi ricordo che se volete interagire con Mashup 333 180 9494. Un saluto anche ad Alessio e a Cash. Intanto noi ci avviciniamo anche al suono R&B con la hit più conosciuta di Kenny Burke, ossia Rising to the Top, che già dall'anno successivo alla sua pubblicazione nel 1982 fu campionata dalle Mary Jane Girls per il loro classico disco All Night Long, fino ad arrivare a classici hip hop come How to Roll a Blunt di Redman, oppure il grande classico Brooklyn Zoo di Old Dirty Bastard, fino ad arrivare al mitico Notorious B.I.G. con la sua Rap Phenomenon.

Oggi puntata per chi ha l'orecchio fino, a chi è appassionato della musica hip hop, vi piace scovare le tracce originali che hanno dato vita a tanti classici. È di originale in originale. Proseguiamo con un'altra traccia di fine anni 70, divenuta un sample che ha dato i natali a tracce come Can I Get With Ya di Big Small e Lil Case. Loro sono il duo

È un altro personaggio che ha influenzato, ma soprattutto ha concesso il furto di beat e l'utilizzo di interpolazioni musicali da parte dei producer hip hop. È sicuramente George Clinton dei Parliament. Eccovi uno dei suoi più grandi successi, Give Up the Funk, che trova estimatori di queste sonorità in personaggi come Snoop Dogg e Dr. Dre, che ne hanno proprio fatto un marchio di fabbrica nella realizzazione di sample. Stiamo parlando di Give Up the Funk, dedicata a Bob e a Pavo.

0: Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies, you are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong.
1: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.

Ed eccoci tornati in diretta dopo il break pubblicitario. Sempre mashup a tenervi compagnia fino alle 19. Selezioni a cura di Raf di Select, a.k.a. Gio Dischetto. Riprendiamo rimanendo nel finire degli anni 70 con sonorità sempre più digitali e sempre più facili da trasformare in beat, come fecero APMD per la loro You Got to Chill, oppure come Going Back to Cali del mitico Biggie Small. Intanto un saluto ad Elvio, a Luca e a Roberto

E sulle note di More Bounce to the Hounds, Zap, vi ricordo che se volete interagire con noi, Telegram, WhatsApp o un semplice messaggio di testo al 333 180 9494. E continuano ad arrivare messaggi qui in regia. Un abbraccio a Fefè e al Bettolino.

Rimaniamo con i suoni digitali, ancora disco funk, con il tormentone di fine anni 70. Bounce, Rock, Skate and Roll dei Vega Mason, singolo divenuto colonna sonora della Roller Disco, quel fenomeno che negli anni 80 spopolava soprattutto negli State, dove si andava a ballare con i pattini. Traccia poi divenuta, come dicevamo, un sample utilizzatissimo dai producer hip hop, può vantare più di 170 furti all'attivo. E noi oggi ovviamente solo originali.

Sì. Addentriamo sempre più negli anni Ottanta, ancora suoni sintetizzati, con la splendida voce di Sylvia Stripling e la sua You Can Turn Me Back. Che fu campionata in piena Golden Age per la creazione di hit come i Pop Hooray dei Naughty by Nature o la classica Get Money dei Junior Mafia.

Turn Me Back. Silvia Striplin, rimaniamo sempre sul suono anni 80 con il singolo Juicy Fruit realizzato dagli M2Me, singolo che divenne fonte di ispirazione per la realizzazione di successi che vedono la firma di gruppi storici come Wrecking Effect, nonché la realizzazione dell'opera prima di Notorious B.I.G., Juicy, considerata una delle migliori canzoni hip hop di sempre. E noi oggi, come dicevamo, vi proponiamo le tracce originali delle sonorità che hanno influenzato le produzioni hip hop Golden Age e non solo. M2Me, Juicy Fruit.

Juicy, una delle mie tracce preferite, e ci stiamo avvicinando alla nostra deadline alle 19. 333 180 9494 per interagire con Mashup. È un altro chiaro esempio di groove funky reso intramontabile dai produttori pop Golden Age, è senza ombra di dubbio. Don't Stop the Music dei Yarbrough and People. I più attenti avranno notato la somiglianza con un classico della West Coast realizzata da Tupac assieme ai suoi fratelli Outlaws. Stesso titolo, ere diverse.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Popolare Network.
1: In Francia gli studenti ancora in piazza per chiedere migliori condizioni per le scuole. Oggi alla mobilitazione anche sindacati e genitori, centinaia di migliaia in decine di città, scontri a Parigi e Strasburgo. Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. In Europa la destra vota contro la tassa sugli extra profitti delle compagnie. Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale, oggi ok alla fiducia sui primi articoli in attesa del voto segreto giovedì. A destra però tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate, Forza Italia e Lega sfidano Meloni, si deve andare a fine legislatura. Nepal, a 6 settimane dall'alluvione, interrotte le operazioni di ricerca. Restano quasi 5.300 dispersi, un nepalese su 20 è stato in qualche modo coinvolto nel disastro. L'escamotage di Malagò, non può fare il presidente ma diventa commissario della FIGC. Il ministro Abodi vorrebbe cacciarlo, ma il CONI non vuole aprire un nuovo caos nel calcio italiano. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. In Francia gli studenti oggi ancora in piazza in tutto il paese per chiedere più risorse e migliori condizioni nelle scuole. Insieme ai liceali da cui è partita la mobilitazione 2 settimane fa, oggi hanno manifestato anche sindacati, genitori e insegnanti, soprattutto dopo la violenta repressione denunciata nei giorni scorsi. Anche oggi ci sono state tensioni, scontri, soprattutto a Parigi, Rennes, Strasburgo, dove è in corso la plenaria del Parlamento europeo. Stamattina il premier francese Le Cornu ha difeso l'operato della polizia parlando di incidenti. Ma partiamo dalla piazza, ascoltiamo le voci raccolte da Francesco Giorgini, che ha intervistato diversi studenti e genitori oggi in manifestazione.
2: Sono Camille, ho 18 anni e sono una studentessa di scienze motorie. Questa manifestazione è davvero molto importante per i liceali, per gli universitari, ma anche per i professori, che non sono valorizzati in adeguata pagati.
3: Mi chiamo Sasha, sono una studentessa del liceo, 16 anni. La polizia fa un uso eccessivo della forza e della propria autorità nei confronti dei ragazzi. Il governo e lo Stato attuali se ne fregano di noi, non ci danno nessun mezzo per studiare.
4: Perché la polizia è troppo violenta con loro. Il problema principale delle scuole è la mancanza di fondi. I soldi vanno dappertutto, negli armamenti e in tutto il resto, tranne che nell'istruzione.
2: Sono qui per assicurarmi che i poliziotti non picchino i ragazzi.
4: Mi chiamo Luison, ho 19 anni e sono uno studente universitario. La soluzione che stiamo mettendo in pratica è di non mollare, perché se mollassimo vorrebbe dire che possiamo sottometterci e che non ci sarebbe alcun progresso sociale.
1: La giornata nel servizio da Parigi.
5: L'ultima immagine, qualche minuto fa, di questa terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali francesi è quella dell'immensa Place de la Nation, la capitale, luogo di arrivo della manifestazione parigina, a più della metà ricoperta da una densa coltre di lacrimogeni, lanciati dai numerosi e folti reparti antisommossa di polizia e gendarmeria per disperdere mano militari manifestanti a fine corteo. Tanto che anche nei corridoi sotterranei della stazione del metro sottostante l'aria era diventata difficilmente respirabile. Fumi densi e irritanti dei lacrimogeni a reiterare la questione politica e dirimente della repressione poliziesca, violenta e disproporzionata, che da una settimana si abbatte sulla protesta dei liceali, con, ricordiamolo, più di 6.000 arresti in meno di una settimana, il 90% di minorenni, la stragrande maggioranza dei quali senza precedenti penali. Ed è a sostegno dei liceali, appunto, contro la repressione, che al fianco e per così dire attorno agli studenti, a mo' di cordone di protezione, hanno manifestato anche sindacati, partiti di sinistra e associazioni nelle decine di cortei che da stamattina hanno percorso in maggioranza pacifica i boulevard delle principali città francesi. 270.000 manifestanti in tutto il paese, più di 50.000 a Parigi, secondo le cifre tradizionalmente opportunamente avare per difetto del ministero. Ad occhio, nella sola capitale erano almeno il doppio, forse 100.000 i partecipanti, maggioranza giovani e giovanissimi. In tutta la Francia i sindacati studenteschi annunciano da stamattina più di 1.800 licei bloccati, oltre uno su due, e una cinquantina, quasi tutte, di università in agitazione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Il governo scivola sul gasolio. Oggi è scaduto lo sconto sulle accise e anche Eni ha rialzato il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano invece proteste al Parlamento. In Europa intanto la destra vota contro la tassa sugli extra profitti delle compagnie. Sentiamo Massimo Alberti.
0: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, così il viceministro dell'economia Leo ha balbettato qualcosa nel giorno in cui scade lo sconto sulle accise. Per il governo, visto il numero di distributori che sta calmerando i prezzi, il taglio usando il gettito IVA non è più necessario. Ma il problema vero è che con i problemi di bilancio in vista della manovra quei soldi servono. Ma lo scalino generato dalla fine dello sconto si è fatto sentire, le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente, anche Eni, che aveva attivato il tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Federconsumatori parla di grande bluff degli sconti. Ma il problema sta a monte. Il taglio dell'accisa era stato subito riassorbito dai nuovi aumenti ed è stato inefficace. La sua fine però ha provocato il salto, insomma 2,5 miliardi buttati, che potevano essere indirizzati in aiuti mirati alle fasce più deboli, invocati anche oggi dall'Unione Europea, di cui il governo però non ha mai fatto nulla. Protestano le imprese, il mondo agricolo, mondi tradizionalmente vicini al governo, con la CIA che annuncia 6 giorni di presidio Montecitorio. Mettere toppe qui e là ed affidarsi al mercato e dal buon cuore delle grandi compagnie petrolifere, come era facilmente prevedibile, non ha funzionato. Ma la destra, le compagnie, continuano a tutelarle. Oggi al Parlamento europeo hanno votato contro un emendamento al rapporto sulle politiche fiscali in cui si chiedeva un intervento sugli extra profitti, 4 miliardi solo in Italia, secondo le stime dell'Osservatorio di Transport and Environment. Se della tassa si parlerà al vertice ECO fine del 9 ottobre, non è chiaro invece cosa ne sarà della richiesta italiana di maggior flessibilità. La prenderemo in considerazione, dicono fonti della Commissione, ma il punto non è all'ordine del giorno dell'Ecofin. Se ne discuterà comunque, ha voluto precisare il Ministero dell'Economia.
1: Tutto liscio invece per la maggioranza sulla legge elettorale. Oggi alla Camera sono stati approvati con la fiducia i primi 2 articoli della riforma. Il voto non ha riservato sorprese, in attesa di capire invece come andrà giovedì il voto definitivo, che sarà a scrutinio segreto. Intanto a destra si discute soprattutto di elezioni anticipate, non senza qualche tensione, dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan. Ipotesi che non piace a Lega e a Forza Italia, che oggi hanno lanciato un messaggio a Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
6: Ministri, sottosegretari, tutti presenti oggi per le prime 2 fiducie alla legge elettorale. Domani si voterà la terza con un esito naturalmente scontato. Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentono situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà giovedì con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata, che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la Consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Ma oggi è stata anche la giornata in cui sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani oggi, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in 4 anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
1: In Spagna, a una sola settimana dalla bocciatura in Parlamento, il governo dimissionario ha approvato i decreti per la casa. Ora dovranno essere convalidati da un organo che fa le funzioni del disciolto Parlamento e la loro promulgazione è altamente probabile. Intanto, mentre a Puerta del Sol continua la protesta degli acampados, la Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi dei leader indipendentisti catalani e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La sentenza apre la strada al perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carl Puigdemont. Il servizio da Madrid.
7: Quella di oggi è la giornata perfetta per capire cosa ha portato la Spagna a elezioni anticipate. Sanchez ha aperto la campagna elettorale con i decreti sulla casa. Il Consiglio dei Ministri ha riapprovato lo scudo antisfratti. Questo governo non abbandona la gente, ha detto Sanchez. Negli stessi minuti però il Tribunale Costituzionale della Spagna confermava l'amnistia agli indipendentisti catalani, liberandoli di tutti i carichi pendenti con la giustizia. Una sentenza che permetterà sarà il ritorno in Spagna di Carles Puigdemont, il leader di Junts, il partito che ha affossato, insieme alle destre, il primo decreto sulla casa, abbandonando di fatto la maggioranza di Sánchez. Il paradosso è evidente, il governo di Sánchez si era basato su un accordo con Puigdemont, amnistia in cambio della pacificazione della Catalogna e un patto di governabilità per la legislatura. Sánchez ha rispettato il patto con Junts, nonostante questo abbia provocato uno scontro frontale con la magistratura. Puigdemont invece ha incassato l'amnistia e poi ha sabotato la legislatura su un punto cruciale per la sinistra come il diritto alla casa. Ora però anche il tradimento di Junts finirà al vaglio delle urne. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza oggi dopo i droni che la notte scorsa hanno colpito due navi commerciali bulgare nel Mar Nero. Solo uno dei due equipaggi è stato salvato. Da Bruxelles è arrivata la solidarietà della Presidente della Commissione Europea. Le navi commerciali e i loro equipaggi vengono prese di mira. Con vite già perdute in mare, gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così Ursula von der Leyen, ricordando che le esatte circostanze di questi incidenti sono ancora in fase di accertamento. La navigazione nel Mar Nero resta molto pericolosa. Russi e ucraini hanno intensificato gli attacchi incrociati anche in quest'area. Lunedì una nave turca era stata colpita e affondata in acque romene. In Yemen le milizie filogovernative hanno riconquistato la città di Mocha e annunciano un'operazione per la ripresa di altri distretti ancora sotto controllo degli Houthi. L'attacco si inserisce nella campagna Alba dello Yemen, la controffensiva lanciata domenica dalle forze lealiste che in pochi giorni affermano di aver riconquistato gran parte del territorio occupato dagli Houthi, compreso lo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. L'esercito yemenita può contare sul sostegno militare dell'Arabia Saudita e ora anche di Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa reciproca. Le agenzie ONU intanto avvertono che a causa dei combattimenti negli ultimi due mesi in Yemen ci sono registrati oltre 130.000 sfollati. Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione di fine agosto. Oltre alle circa 1.400 vittime accertate, sono quasi 5.300 le persone che non sono mai state ritrovate. Le autorità di Kathmandu stanno ora valutando di dichiararle legalmente decedute per consentire alle famiglie di celebrare i funerali e completare le pratiche legali e amministrative. Gli sforzi del governo ora si concentrano sul ripristino delle infrastrutture necessarie per la ricostruzione, che però necessiterà di mesi e molto denaro. Sentiamo Arianna Banfi, operatrice umanitaria dell'ONG ActionAid.
8: Un dato che secondo me è assolutamente rilevante, che una persona ogni 20 in Nepal è stata colpita da questa catastrofe in un modo o nell'altro, che sia perché abbiano perso qualcuno o il lavoro o la casa, quindi un numero già impressionante. I bisogni umanitari sono tanti al momento, sono urgenti, ci sono migliaia di persone, si parla di 84.000 persone che necessitano di supporto in termini di acqua e di servizi igienici di ogni genere. Si parla di 22.000 bambini e bambine che sono stati colpiti in vario modo, moltissime sono le scuole, almeno 32 che sono state fortemente distrutte o danneggiate dalla catastrofe, e 8 scuole oggi sono utilizzate ancora come rifugi. Sicuramente una delle tematiche prioritarie è proprio il supporto all'istruzione, e grandissima importanza è data anche al sostegno psicosociale destinato sia ai bambini e alle bambine, ma anche alle donne e le ragazze che in situazioni di catastrofe affrontano i maggiori rischi, sono dei rischi specifici, soprattutto quando vivono negli spazi comunitari sovraffollati come i centri di accoglienza temporanei. Purtroppo si sta ancora vivendo in emergenza, non si parla quasi più di emergenza, ma in verità per loro è ancora piena emergenza. Sicuramente lo sguardo del governo nepalese è quello verso la ricostruzione, ma una ricostruzione che verrà sicuramente tra diversi mesi.
1: Sono stati bocciati dal TAR di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del comune a Inter e Milan. Il tribunale amministrativo ha respinto i 5 ricorsi presentati negli anni da associazioni e cittadini, il più vecchio del 2022 contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio. Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando però a lui stesso l'incarico. Malagò dunque, da presidente della FIGC, ne diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità che erano state riscontrate nella sua elezione di giugno a capo della federazione. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato FIGC. Ma il commissariamento di oggi è frutto di un'intesa con il presidente del Comitato Olimpico, del CONI, Buonfiglio, un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza del calcio dagli appetiti della politica, in particolare dal Ministero dello Sport guidato da Abodi, e evitare anche così una guerra tra le istituzioni sportive. Massimo Cervelli, autore del libro Il governo del pallone.
9: Sullo sfondo di tutta la questione Malagò c'è una vicenda politica, che è l'opposizione del ministro Abodi alla nomina di Malagò. Questa opposizione non è riuscita a concretizzarsi con un candidato forte alle elezioni e ha preso la strada dei ricorsi giudiziari sul mancato tesseramento. Credo che l'attacco fosse a Malagò, che la FIGC aveva, dopo la terza mancata qualificazione consecutiva, scelto come leader carismatico. E quindi Malagò ha combattuto la sua battaglia. Nelle federazioni c'erano tutti uomini che erano stati nominati durante la sua presidenza, e Buonfiglio ha dovuto fare marcia indietro, perché io credo che Buonfiglio, uomo di 76 anni, arrivato al massimo delle cariche, avesse dato la sua disponibilità per fare lo sgambetto a Malagò.
1: E quindi fare un favore ad Abodi?
9: Sì.
1: E poi alla fine che cosa lo ha fatto tornare indietro sui suoi passi?
9: La forza messa in campo da Malagò, a partire dai pareri giuridici, a partire dalle irregolarità che sono costanti, tanto tuonò che non piove. Qualcuno però ne esce più forte, qualcuno ne esce più debole e qualcun altro, pensa al governo, dovrà aspettare un'altra occasione per fagocitare questo mondo.
1: Ed è tutto per questo GR condotto da Mattia Guastafiero, in redazione Alessandra Tommasi, Sara Milanese, Diana Santini, Alessandro Principe e Massimo Alberti. Le notizie tornano alle 22.30, buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici. Perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
2: Action!
3: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
4: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
5: Info e biglietti su popupcinema.it.
3: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.
6: This is Doberman.
7: Dopamina.
8: Ok, ci siamo.
7: Dopamina. 20:20 puntualissime qua sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Comincia una nuova puntata di Dopamina. Oh yeah, sapete benissimo tutti e tutte voi l'ascolto, 103.1 la frequenza, radiocittafujiko.it il nostro sito per lo streaming, ci potete ascoltare anche in DAB in tutta l'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia, ma non solo.
9: E non solo, perché ci sono anche le famosissime app per Android e iOS che voi potete scaricare per ascoltare Radio Città Fujiko dove, come, quando e quanto volete, e tanti modi per ascoltarla, ce ne sono. E quindi questa è Dopamina, martedì 6 ottobre. Abbiamo cominciato proprio spaccatissimi, caro Mauri, le 20:00, puntata 326, e ricordatevi che se volete sintonizzarvi ancora di più, o meglio scriverci anche solo un messaggino attraverso SMS, WhatsApp, Telegram, potete sempre farlo con il numero 333-180-9494, che vi ripetiamo.
7: Quanto sei sensuale, Doc, nelle voci.
9: Tanto.
7: 333-180-9494, il nostro numerino magico per contattarci qua negli studi della diretta fino alle 21, mentre noi non vediamo l'ora di cominciare con un'ora di hip hop per intrattenere l'ora di cena del martedì.
9: Yes. E mentre voi cenate o aperitiveggiate, noi aperitiveggiamo e proseguiamo con la cena con Dopamina Hip Hop Selection, come ogni martedì dalle 20 alle 21. Mauri e Mista Docca ai microfoni cominciano questa nuova puntata con un bel viaggetto, come sempre, nella nostra macchina del tempo. Se ci stai, caro Mauri,
7: non vedo l'ora.
9: Una fame
7: di musica.
9: Boom bap, scratch, super rime dal 1994 al 1998. Siamo prima con Scientific con Low Town e subito dopo Rasco con Suckers Don't Respect It. Questa è
7: Dopamina.

0: Mamma mia, che bitone della Madonna che c'è sotto.
1: Prima doppietta, Scientific and Rasco, quello che state ascoltando ora. Tanta roba.
0: Esagerata roba qui alle 20:11 sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, perché si fosse sintonizzato durante questa prima doppietta. Qui Mauri Mr. Doc con Dopamina. Oh yeah.
1: E ricordatevi che il numero è sempre quello, il 333-180-9494, se volete scriverci. Noi proseguiamo col nostro viaggetto.

0: micidiale.
1: Questo è Dopamina al femminile con Radiga e Apani B-Fly in questa seconda doppietta con la nostra macchina del tempo nei primi 2000. Tanta roba.
0: Tanta roba. E nel mentre della tanta roba ci apprestiamo a deviare il timone della nostra macchina del tempo verso le terre nostrane per gustarci l'ultima doppietta che ci separa dalla prossima mezz'ora con la nostra gustosissima e piena di novità Triade 2026.
1: Sì,
0: adesso anche, cose gustose.
1: Anche per questa puntata di cose gustose ce ne sono e ce ne saranno, quindi restate più sintonizzati di prima, perché adesso finiamo la prima parte con la terza, nonché ultima doppietta, che non sarà mai l'ultima, lo sappiamo già. E andiamo in Italia questa volta, sempre con la nostra macchina del tempo, restiamo sempre negli anni 2000, nei primi 2000, siamo prima nel 2001 con Stocca e Mad Buddy con Le mie regole, e poi andiamo a saltare nel 2006 con Mr. Phil, Colle del Fomento e DJ Tsura con Guerra agli Umani.
0: Mamma mia, cosa hai cacciato fuori, proprio cos'è? Così, alle 20:20:20, andiamo.
1: Questa è Dopamina.

0: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Ed eccoci qua, di ritorno dal breve break pubblicitario, dopo la prima parte piena di viaggetti, a più non posso, rime, scratch, bittoni. Adesso restiamo nell'anno corrente, caro Mauri.
4: Per una nuovissima triade 2026.
3: Eh sì, perché ne abbiamo in particolare una, ovvero la nuova uscita, nonché la terza uscita dell'anno. Parliamo del nuovo album di Odino, che salutiamo.
4: Grande Odino.
3: Grande Odino, un big up a un artista che non si ferma mai. Cioè,
4: macina come un mulino proprio, a manetta proprio.
3: Bittonia, più non posso. E fine settembre, parliamo di fine settembre, appunto l'uscita del suo nuovo album, Voices. E come dicevo, appunto, il terzo album dell'anno, che è stato pubblicato dall'etichetta austriaca Beatsupply, almeno nella dizione cerco di dare
4: fornitore di beat.
3: E come musicassetta, noi l'abbiamo ascoltato e che ve lo diciamo a fare, Odino sforna dei beat che sono veramente poesia,
4: tanta roba,
3: poesia pura, tanta roba veramente. Quindi l'ascolto anche di questo nuovo album è non consigliato, non consigliatissimo, di più, sempre di più. Sono 13 tracce e ovviamente noi ce ne spulciamo qualcuna.
4: Ricordiamo, brevissima parentesi, che per trovarlo sulle varie piattaforme o su Bandcamp, Odino si scrive con due Odeno,
3: esatto,
4: così lo potete trovare, insomma, per andare a sentire tutto quello che fa.
3: Tutto, perché tutto, ne vale tutto. Veramente la pena, tutte le collaborazioni che ha fatto,
4: tanta roba.
3: Voices, ovvero V-O-I-C-E-S, quindi segnatevi il nome del nuovo album. E adesso che facciamo?
4: Ascoltiamo
3: qualche traccia, che dici?
4: Certo.
3: La 3, la 7, la 9.
4: Tripletta.
3: No. Nothing Unheard Break Note. Odino su Dopamina.
5: When I confuse that, I get in trouble.

0: A word.
1: A

y'all niggas killers, man. Killers.

0: questo era soltanto un assaggio,
1: L'aperitivo del nuovo disco di Odino.
0: Tre assaggi. Primo, secondo e dessert. Erano le tracce numero 3, 7 e 9 del nuovo album Voices. Ascoltatevelo.
1: Per le tracce pari potete andare a trovare sulle piattaforme e sul Bandcamp di Odino, sempre graditissimo ospite qua sulle dopaminiche frequenze
0: di Radio Città Vocifico. Big up Odino, lo salutiamo sempre.
1: Grande, un abbraccio fino a Napoli.
0: Assolutamente, grande Odino. E proseguiamo. Andiamo verso la seconda traccia. E restiamo sempre sul mood comunque bittoso come stile, perché parliamo di un singolo uscito nell'estate, fine estate possiamo dire, perché era fine agosto, e parliamo della formazione dal titolo Jets Acrobatic, ovvero A1 Beneficence, Doodlebug e Jets Spastics, che hanno fatto uscire questa traccia che si chiama Bubbling, verso fine agosto, veramente tanto gustosa, almeno io ho iniziato ad ascoltarla da quel periodo e non me la sono tolta.
1: La sveglia la mattina.
0: E la sveglia, anzi non la metto come sveglia perché potrei odiarla, non si può odiare, perché veramente è un pezzo veramente bellissimo, infatti Jets Acrobatics, un bel progetto che contiene veramente gente di un certo calibro. E che facciamo?
1: Bubbling.
0: So dopamina. Jazz Acrobatics Radio. Yes. I'm your host, Mr. Doodle Biggs. Along with my brothers A1 and Beneficence. We about to give y'all that jazz festival, baby. Let's go.

0: rumbling. Turn the bass up right, we want it rumbling.
1: Mamma mia, Jets Acrobatics su Dopamina, questa era Bublin. Ascoltatevela e riascoltatevela se vi piace lo stile, perché è tanta roba,
2: tanta roba molto bollosa questa seconda, questo è il secondo artista della triade 2026. Noi volando come l'aereo dietro le nostre spalle andiamo a decollare in conclusione a questa triade con qualcosa di ancora più gustoso.
1: Sì, ancora più gustoso.
2: Cioè, non scherzi mai, niente, no.
1: Restiamo sempre a fine agosto, perché il disco è uscito il 28 agosto, ovvero Zarface meets Frankie Pulitzer, ovvero Zarface e Frankie Pulitzer, che hanno fatto uscire questo disco appunto omonimo, con tantissime collaborazioni attorno: Busta Rhymes, Method Man, LP, Kendra Morris, insomma tanta roba. Ascoltatevelo se non l'avete ancora fatto. E avevo rilasciato appunto il singolo dal titolo Mad Technology col buon Method Man, che ce lo ascoltiamo subito.
2: Di brutto proprio.
3: We're supposed to be impressed. You got like Mad Technology.

0: Micidiale
1: assaggione qui, no. Assaggione Mad Technology dal disco Surface meets Frankie Pulitzer. Ascoltatevelo tutto.
0: Tanta roba in conclusione, come sempre, di questa triade 2026, mentre alle 20:50, tra un paio di secondi, noi ci apprestiamo a arrivare alla conclusione di questa favolosa dopamina che dopo lascerà il timone della nave radiofonica al mitico Pier Tosi per una favolosa puntata di Soul Shake Down Party che non dovete assolutamente perdervi. Ma prima vedo che qua c'è ancora qualcos'altro di succulento per andare a condire in ultima questa bella puntata.
1: Eh sì, dai, altre due tracce.
0: Fa venire un altro po' di appetito per stare ancora sintonizzati su queste frequenze.
1: Eh sì, sì, sì, sì, facciamo un altro viaggetto, dai, ci sta.
0: Dai, vedo fuori dalla fame qua, tradotto molto male.
1: Così com'è, no? Come lo leggi, com'è. Eh sì, perché questa volta facciamo un viaggio nel 2017, il disco è The World Is Mine, siamo nelle mani del maestro KRS-One e questa è Out For Fame e questa è Dopamina. KRS-One.

0: My life.
1: Tanta
2: roba.
1: Il maestro K-RS-One non poteva che essere la una delle migliori quasi conclusioni di una puntata di Dopamina.
2: La 326esima. Perderemo il conto, non vi preoccupate. Eh sì, perché siamo arrivati alle 20:54 esatte. Ovviamente Dopamina è agli sgoccioloni, però non dovete cambiare assolutamente stazione radiofonica, non dovete spegnere la radio perché la musica continua come ogni martedì. Vi lasceremo poi nelle mani del buon Pier Tosi con Soul Shakedown Party, 2 ore di reggae dalle 21 alle 23, quindi restate sintonizzati più di prima. E che cosa abbiamo da ricordare? Perché questo fine settimana c'è un evento molto interessante.
1: C'è un sacco di roba, ma quello che ci piace di più sarà il release party del nuovo disco di Kyle.
2: Grande Kyle, che salutiamo.
1: Grande Kyle, un grandissimo saluto a lui e tanta roba per questo sabato allo Sghetto.
2: Lo Sghetto di via Emilio Zago, sotto il ponte di Stalingrado, per chi non lo sapesse. Release Party Raftis, questo è il nome del nuovo progetto, con tanti altri artisti che ci saranno anche. Amir Issa che salutiamo, Secco Secco che salutiamo, tanta roba, Tusco, Inda, insomma ce n'è che ce n'è, quindi non perdete questo appuntamento sabato 10 ottobre allo Sghetto, Kyle e tutto il resto, e poi after party con Club Smokas, quindi non fatevelo scappare.
1: Tanta roba ovviamente per questo sabato, nessun motivo per mancare alla nuova uscita del disco di Kyle, il nostro graditissimo ospite più volte qua sulle frequenze di Dopamine. Quelli invitiamo tutti e tutte le persone all'ascolto a partecipare appunto questo sabato allo Sghetto.
2: Yes, e di musica ce n'è che ce n'è, ovviamente non solo su Radio Città Fucico ma in città. Ovviamente inizieranno
1: tutte le nuove stagioni, tutti i locali.
2: Esatto, che sono una degustazione continua qui a Bologna, quindi che dobbiamo fare? Tanta roba.
1: Fatevi venire fame di musica, perché insomma anche quest'anno sicuramente ne vedremo delle belle, invece per quanto riguarda ovviamente noi, cioè Dopamina, per ascoltare e riascoltare tutte le nostre puntate potete andare nelle nostre pagine social Facebook e Instagram a cercare Dopamina On Air ossia Dopamina in Onda, Dopamina On Air, e trovare lì tutti i nostri podcast, tutte le nostre puntate con gli ospiti, la musica, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Quindi se vi siete persi qualche puntata o comunque sia non avete avuto modo di ascoltarla fino alla fine, avrete sempre la possibilità di farlo. Quindi Dopamina On Air sia su Facebook che su Instagram, e potete ascoltare i podcast di Dopamina come, dove, quando e quanto volete. E adesso andiamo veramente in conclusione. E 57, noi abbandoniamo la nostra
1: cediamo il timone,
2: anzi abbandoniamo nel senso buono, perché non vi abbandoneremo mai, ritorniamo sempre il martedì dalle 20 alle 21, e oggi vi lasciamo nelle mani di Cardinal Official con Hustlin. Noi ci sentiamo
1: martedì prossimo ore 20, e un abbraccione a tutti, a tutti, a tutti.

0: Yeah. Ah.
1: Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati sempre di votare dopamina.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
7: Da un bar 100% reggae music, on air dal 1992.

So Shakedown Party incomincia così come tutti i martedì. Buonasera da Pier Tosi, Radio Città Fucico, ma anche Wild Love Reggae Radio. E prima puntata di ottobre anche per So Shakedown Party, oltre che per Dopamina. Un saluto a Mauri e Mista Doc, e siamo on air per due ore fitte di reggae music questa sera con un programma di tutto rispetto. E saluto anche gli ascoltatori di Is Now Radio che ascoltano questo programma a rediffuso il giovedì pomeriggio dalle 16. E questa sera un'intervista alle 21.30 inoltrate a David Hill di Soul Revivers, grande progetto londinese di cui stiamo ascoltando dalla sua uscita, o anche da prima, visto che The Good Book di Johnny Clark era uscito come appetizer un po' prima. Stiamo ascoltando Holding It Down veramente dalla sua uscita dalla fine di agosto, e ne parleremo questa sera proprio con David Hill, metà dei fondatori, l'altra metà è Nick Manasse. Intervista che avviene all'orario canonico, e cioè le 21.30 inoltrate, vi dicevo. Prima varie novità e poi una Dream Selection tutta dedicata a Johnny Clark questa sera, ma per ora non vi anticipo nulla. Andiamo ad incominciare velocemente. 333-1809494 il numero per contattare questa regia. Etichetta francese Airy Heights di Parigi ha riesumato un rhythm del 2020 chiamato African Princess per farci cantare un singer brasiliano da San Paolo, Junior Dread, e il suo cut si chiama Rubber Dub Party. Cominciamo così questa sera.

convincente il card di Junior Dread. Intanto saluti a Fausto, saluti a Ettore, saluti a Roby Dread, a Ennio. Piccolo tributo a Lieutenant Stitch, scomparso la settimana scorsa. Free Up, questo suo cut risalente al 2020, veramente dinamite. Stitchy Gosso. Inizio col botto questa sera mentre aspettiamo l'intervista sul Reviver, spiritoso.

che gestisce le date europee di Mumma Nancy, Sista Nancy, singolo da loro prodotto che racconta proprio la sua storia, e questo è Rubber Dub Story.

anni fa per essere una avvocata dedicata ai diritti degli artisti e di gestire una sorta di open space per artisti chiamato Nanook. Adesso vive in Italia, vive in Salento. Intanto un saluto a Roberto da Monza. Hands Up il cut quindi di Justice Joan dal Salento, Connection Salento Jamaica.

Rebel Dota, ultimo album di Asa Lineage dalla Giamaica, prodotto da King Jammy. Questo è Fight For Me Love, un momento dedicato alla creatività del reggae al femminile, come spesso succede. Qui a Soul Shakedown Party una dedica speciale a tutte le donne in ascolto. Abbiamo già ascoltato vari cuts del No Better Rhythm prodotto da Damian Marley, è uscito per la Ghetto Youth International, l'etichetta dei figli di Bob Marley che si autodefiniscono appunto Ghetto Youths. E Just Alice, anche lei sulla version con questa Don't Spoil Love, un ritmo molto romantico, molto adatto a canzoni d'amore, come potete sentire. Just Alice.

nuovo singolo appunto per Jazz Ellis dalla Giamaica. Veniamo invece in Europa, una ragazza che fa anche la speaker radiofonica ed è di origine gallese e anche giamaicana, è Alicia Scott. Si è dedicata ultimamente alle composizioni in lingua gallese, diventando la prima persona a comporre canzoni reggae in questa lingua, e ha fatto uscire un album interamente in gallese, e non è interamente reggae, ci sono anche dei brani soul, delle ballate. L'album si chiama Tight e questa è Dod or Galon, lingua gallese quindi per Alicia Scott.

E dopo Alicia Scott, un'ultima traccia prima del collegamento con Londra con David Hill di Soul Revivers. Cali P, artista svizzero che vive per lunghi periodi in Giamaica da parecchio tempo, tra l'altro in realtà è di mamma svizzera e di padre caraibico dalla Guadalupe. Un ottimo nuovo singolo che esce per la Empire Production e si intitola This Train. Chiudiamo questa prima parte con Cali P, poi ci collegheremo con Londra per l'intervista

0: and culture a Soul Shakedown Party.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: In Giamaica ancora troppe persone soffrono in silenzio a causa di problemi di salute mentale e vengono incarcerate per questo. Stand Up for Jamaica lotta per garantire a queste persone l'accesso a cure adeguate ed essere scarcerate. Sostienici nella difesa di chi è più fragile. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

0: my gosh. The music just turns me on.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
6: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

E un saluto a Fausto, un saluto a Angelo in ascolto, 22.05, un saluto anche a Nico. Prima parte dedicata alle novità, lunga intervista a David Hill di Soul Revivers, bellissimo, vi raccomando, Holding It Down, il secondo album uscito in agosto, alla fine di agosto, di cui abbiamo parlato lungamente. Reggae music prodotta molto bene intanto in Costa Rica da un producer che si chiama Costa Rebel, Muck Around, artista americano in combination con Azizi Romeo, piccolo figlio di Max Romeo. Questo è Babylon Fall, un'altra traccia prodotta da Costa Rebel, veramente tracce ottime da questo producer. Questo è Bobby Hustle con Strictly Love Alone, Costa Rebel Production.

La prossima settimana un altro ospite internazionale, ci sarà David Katz, il mio amico David Katz, che ci parla del suo ultimo libro Dub Revolution, purtroppo non tradotto in italiano, è uscito in inglese in lingua originale in Inghilterra, e escursus sulla storia del dub veramente essenziale, fondamentale. Ne parleremo con David la settimana prossima. A proposito di letture in inglese, la rivista Riddim, rivista tedesca, è ora un portale, riddim.world, a cui potete abbonarvi al modico prezzo di 19,99 euro all'anno e leggere recensioni, interviste, articoli sulla scena reggae globale, tantissime cose dalla Giamaica, cura dei miei amici Pete Lilly e Allen Curlix. Riddim Magazine. Velocemente quello che succede nel prossimo weekend, ma non solo: sabato 10 ottobre al sottotetto Sound Club, Jungle Army Dancehall con le Dancehall Queen bolognesi. Sabato 17 ottobre, Reggae from the Sghetto, a Sghetto in via Zago qui a Bologna, torna alla nostra serata che è diventata mensile, 8 appuntamenti da qui alla fine della stagione. Questo sarà il primo, ci saremo io, Joe Dischetto e Mikey Tuff, Vinyl Club e Rankin Lawrence alla Giamaicana. Sabato 24 ottobre David Rodigan al Fuso Lab di Roma, e chiudo con sabato 12 dicembre Winston Francis insieme a Blessline al sottotetto di Bologna. Streaming zita, agenda, ma d'altronde siamo tornati, è finita la stagione estiva e la carrozza è ridiventata una zucca.

l'enorme talento di Johnny Clark questa sera sotto i riflettori nella Dream Selection, la parte dedicata agli approfondimenti della storia della musica giamaicana. Il pretesto è l'uscita di un paio di ristampe, a settembre è uscita sull'etichetta VP congiuntamente a Clock Tower, che stampò originariamente il disco negli anni 70, Originally Mr. Clark, grande album che abbiamo sentito, questa Itago Rough, prodotta dallo stesso Johnny Clark insieme a Brad Osborne della Clock Tower, le version fornite da Bunny Lee dalla Giamaica. L'altro disco ristampato che ci dà il pretesto per ascoltare lungo tutta la Dream Selection il talento di Johnny Clark è il primo disco mai realizzato con un artista internazionale da parte di Matt Professor a Londra per la sua Ariware, il 1983, e album intero di Johnny Clark alla corte di Matt Professor intitolato Yard Style, e noi ci ascoltiamo questa Dread Like a Lion.

Abbiamo già ascoltato Johnny Clark nella prima parte con Soul Revivers e parlavamo di Johnny Clark anche con David, che ha registrato la traccia, una delle due tracce con i Soul Revivers, cioè Come Back to Me, quella che abbiamo ascoltato negli anni 80 quando aveva 30 anni. Lui è nato nel 1955 e l'ha rielaborata, rifatta l'anno scorso a 70 anni. Johnny Clark, artista straordinario dagli anni 70, veramente un simbolo della musica di quel periodo, musica tra l'altro legata anche a questioni politiche e sociali assai turbolente, artista di grande successo sia in Giamaica che in Inghilterra e sia al pubblico che comprava dischi che al pubblico che andava alle dancehall attraverso i tanti dub plates che venivano suonati in pre-release. Gigantesco artista, uscito nel 73 e a metà degli anni 70 era veramente uno dei beniamini della musica giamaicana. Continuiamo a parlare di lui. E a questo punto è una cosa prodotta da Bunny Lee, il produttore con cui ha lavorato maggiormente, e questa è Rockers Under Manners.

questa è Ride On Girl. Johnny Clark, prodotto da Bunny Lee, produttore con cui ha lavorato più spesso, ha realizzato veramente una quantità incredibile di musica. D'altronde Bunny Lee lo definiva a studio Idler, un personaggio che passava tutto il suo tempo negli studi e anche alle session dove non doveva esserci, e quindi veniva coinvolto in un sacco di progetti, cantava, faceva voicing su un numero di ritmi spaventoso, grandissimo successo, veramente una delle voci del ghetto, una famiglia poverissima in una zona controllata dal PMP, tanti fratelli tutti coinvolti nelle guerre tribali degli anni 70 in Giamaica, gli unici due esenti da questa logica fratricida erano proprio lui, che diventò una superstar, e il fratello Fish Clark, batterista, tra gli anni 70 e 80, e cantante veramente a suo modo molto moderno, che fu un grande esempio per tanti altri cantanti a seguire. E tutta la selezione della Dream Selection questa sera dedicata a lui, il pretesto, vi dicevo, l'uscita di questi due ottimi dischi, Originally Mr. Clark, in origine realizzato dalla etichetta Clock Tower, e invece il primo dei due album realizzati da Mad Professor sulla Ariwa, Yard Style dell'83. A proposito di dinamiche del ghetto, una traccia abbastanza eloquente, Peace and Love in the Ghetto.

0: your Tozy and Soul Shakedown Show. The best show in town.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Everyday You're Wondering, Everyday Wondering, il primo successo del 73 del giovane Johnny Clark, prodotto da Rupi Edwards. 22:34, Soul Shakedown Party, Pietosi con voi, Wild Love Reggae Radio, Radio Città Fujiko, Is Now Radio. Devo dire una cosa, che considero Johnny Clark abbastanza arditamente il primo esempio, se vogliamo, di cantante dancehall, nonostante si sia forgiato in un ambiente molto roots per vari motivi. Uno dei motivi era la sua enorme versatilità, cantava veramente qualsiasi cosa, cover di tracce straniere, soul, originali roots, interprete anche di tante cover di ambiente giamaicano, anche di Bob Marley, come vedremo tra un po' se riusciamo ad arrivarci, a volte il tempo è un po' tiranno. E un'altra cosa, questo cantato molto idiomatico, quando tutti i cantanti emulavano un po' i cantanti soul, lui entrò in gioco con un modo di cantare molto particolare, con tutti dei suoi tricks vocali che poi furono emulati da svariati altri, a partire da Barry Brown, Linval Thompson, su fino ai vari cantanti della dancehall nascente negli anni 80. Dicevamo 73, Everyday Wondering, 83, in tutto un altro contesto, Johnny Clark abbandona la Giamaica, va a vivere in Inghilterra e registra questo album per Mad Professor intitolato Yardstyle. Questa è Mount Zion.

votato miglior artista giamaicano negli anni 75-76 in Giamaica, beniamino dei sound system, beniamino del pubblico, una delle voci più genuine del ghetto di quei tempi, Johnny Clark. Già, già, we are waiting. Sempre da Original Mr. Clark, Original Mr. Clark. 22:41. A questo punto, intanto ci tengo a dire che tre quarti d'ora sono niente per cercare di rappresentare al meglio Johnny Clark, vista la sua produzione copiosissima. Vediamo un po' il Johnny Clark, interprete di brani altrui. Riattualizzava, dava la sua versione di brani altrui molto efficacemente. Delano Stewart, 1969, un membro dei Gaylats, che però aveva cantato da solista a Dance With Me Baby, diventata un successo, e nelle mani di Johnny Clark e Bunny Lee diventa, nell'epoca degli Flying Cymbals, i piatti volanti, Rock With Me Baby.

E tutte queste canzoni di Johnny Clark venivano vociate, diciamo così, nel piccolo booth che era poi il bagno della casa di King Tubby, allo studio di King Tubby a Waterhouse, a Drumilly Avenue. La musica registrata altrove, presumibilmente Channel One, forse Harry J da Bunny Lee, versione di Crazy Bald di Bob Marley in origine su Rastaman Vibration, e Johnny Clark forniva la sua versione. Mi sono sempre chiesto in che modo avessero il benestare di Bob Marley, forse per il fatto che Family Man Barrett, oltre che essere bassista della band di Bob Marley, era anche il bassista degli Aggrovetos di Bunny Lee, o forse solamente perché Bunny Lee come imprenditore, come ghetto don, aveva le credenziali per poter fare un po' quello che voleva. Queste cover dei brani di Bob Marley, giamaicanizzate, nel senso che quelle di Bob ovviamente su Island erano per un mercato internazionale, venivano fatte veramente in tempo reale. Jammy, quando era ancora Prince e not King, ha prodotto questa bella versione molto frizzante, uscita proprio nel 77 come l'originale, di Waiting.

E il fatto di coverizzare Marley, come si sente, era una cosa sistematica, non era certo una cosa casuale. Dopo Waiting in Vain, che era in Exodus, questa è Time Will Tell, che era in Kaya. Tra l'altro, sul retro del singolo Attack c'è un monumentale dub di King Tubby che mi pare si intitoli Drums of Africa. Tra l'altro, un bel capitolo sarebbe quello di associare questi brani di Johnny Clark prodotti da Bunny Lee ai dubs di King Tubby straordinari, oppure anche alle DJ versions quasi tutte da Dillinger. Oggi però ci dedichiamo solamente alla voce del gigantesco Johnny Clark. Una collezione di dischi degna di questo nome non esiste senza alcuni dischi di Johnny Clark, cantante veramente immenso che tra l'altro è tuttora attivo, fa concerti e regista, come abbiamo potuto sentire anche nell'intervista David Hill nella selezione dedicata ai Soul Revivers. 22:52, veleggiamo verso la fine. Non si salvava nessuno dalle cover che architettavano la coppia Bunny Lee, produttore, Johnny Clark, cantante. Un inno di Burning Spear coverizzato, questo è Creation Rebel.

studio Idler, studio Idler, Johnny Clark sempre presente in studio per catturare l'occasione per registrare un hit. Intanto avvenivano sei incroci, cose strane, scambi di rhythms, questa It's True dei tempi dei Flying Cymbals, questo particolare stile di batteria, questo pattern ritmico inventato da Carlton Santa Davis dei Soul Syndicate. Questa traccia registrata, prodotta da, addirittura da Robbie Shakespeare, di Sly and Robbie. Molto soulful qui la voce di Johnny Clark. Intanto un saluto a Davide Pingone in ascolto. 22:58, ultime tracce. Ghetto Voice, molto moderna, vi dicevo, una sorta di cantante denso, l'anti-litteram per tutti questi trucchetti, tipo qua questi wuchu wow wow wow wow, di cui è ricchissima la sua produzione di questo periodo. Un'altra produzione Bunny Lee è questa Hold On, Johnny Clark.

Un'altra traccia che si riferiva alla situazione di guerra civile in Giamaica, We Don't Want No Tribal War, questa volta da una compilation Trojan, Don't Trouble Trouble. Johnny Clark, ho volutamente evitato super hit concentrandomi magari su tracce meno note che ci hanno rivelato alcune facce particolari di questo artista che ha prodotto veramente tantissimo, di cui vi ho parlato con grande piacere. Ne rimane una da ascoltare, e l'album appunto è il neo ristampato originale Mr. Clark, e questa è Our Father in Zion. Ciao a tutti, buonanotte, one love, rimanete in ascolto di Radio Città Fujiko. Ciao a tutti.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica. Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

Di sera dalle 23 alle 24 siamo qui a far girare dischi. Questa, come sapete, si chiama Salvati Mobili. E questa sera abbiamo un

appuntamento del 2010 con Salvati Mobili. Noi ogni martedì sera siamo qui a far girare dischi. Non fate caso al genere, perché tutti i martedì le cose cambiano. Però questa sera rimaniamo in quegli anni 70 che tanto, diciamo, hanno proposto in termini di musica funk, oppure anche disco, dipende da come la si voleva chiamare. E c'erano grandi orchestre, poca elettronica. Questo ad esempio era un grande protagonista, si chiamava Van McCoy, il re

Khalid e la sua amorosa Tiziana, ma questa sera Peter Frampton. È difficile da reperire, anche perché siamo qui a far girare dischi che provengono proprio da un'epoca funk, come il prossimo ad esempio.

0: Page Affair.
1: Praticamente è un una sigla da telefilm poliziesco. Come sentite questa disco, questa funky, questo genere, diciamo, era ben confezionato, ben suonato con grandi gruppi che facevano della gran musica. E poi c'erano anche quelli che erano, diciamo così, più in stile hollywoodiano. Parate di stelle, eleganza, lusso. Loro amavano mostrarsi così.

era il 76 quando i Tavares, prodotti da Brian Panella, si cimentavano in questi coretti.

In diretta dal 100-300 di Radio Città Fucico, questa è Salvati Mobili, come ogni martedì sera siamo qui a far girare dischi. Questa sera è toccato un po' al funk, o perlomeno a questa musica che tanto ha dato a quelli che frequentavano le disco in quegli anni e che tuttora continua, diciamo così, a stimolare

questo punto preparatevi, perché abbiamo un grande disco, un grande gruppo, sempre il 76, sede che era un anno propizio per certi aspetti.

to Men, che appunto uscì nel 1976. Il lato B si apriva con questa incredibile You Call Me a Lady. Un nome che molti ricorderanno, quello degli Hot Chocolate, perché hanno fatto un sacco di cose belle, ma sicuramente questo era al vertice delle loro capacità musicali e creative, soprattutto una grande orchestra e soprattutto grandi fiati. Hot Chocolate.

Si chiamava You Could Have Been a Lady per Hot Chocolate 1976, l'album era Man to Man. Qualche anno prima, perché qui siamo nel 73, un disco frusciante.

e il suo Hammond con questa percussione, che è una sorta di percussione elettronica primitiva. Una percussione che solitamente accompagnava l'Hammond. E qui invece siamo finiti su un disco di Harold Melvin and the Blue Notes.

Morning Sound di Philadelphia. E siamo sempre nella prima metà degli anni 70. Una serata, quella di Salvati Mobili, dedicata al funk. Funk, soul, rhythm and blues, insomma c'è un... una miscela, una grande energia in questi dischi. Ma noi rimaniamo in zona Philadelphia perché i prossimi sono OJs, anche loro sono della famiglia della Philadelphia International Records. Un pezzo che è stato saccheggiato

contributo hanno realizzato tanti, diciamo, grandi successi in quegli anni. Erano gli anni della Philadelphia Sound, the Sound of Philadelphia, con Mazer, Fazer, Sister and Brothers, insomma c'era un po' tutta questa famiglia che realizzava, diciamo così, cose molto interessanti. Il vascello fantasma, un po' il, diciamo, il titolo di questo disco, e creiamo a questo punto un po' di atmosfera, di quella giusta, giusto così per immaginare un vascello fantasma avvolto

Siamo di fronte a quelle che oggi chiamiamo cover. Soul Soul Orchestra con questa Soul Soul 3001.

Magic Disco Machine, una doppietta da questa compilation che si chiama Discotech, uscita nel 75 per la Motown, per certi aspetti anche un po' misteriosa. E ci siamo ascoltati nell'ordine Control Tower e questa Window Shopping. Ci stiamo avvicinando alla fine di questo Salvati Mobili, di questo martedì, al quale rimangono appena 3 minuti e poi si passerà al mercoledì. E ho pensato così di chiudere rimanendo in casa Palma Motown. Una Machine Gun dei Commodores per chiudere questo appuntamento con Salvati Mobili. Noi ci ritroviamo qui martedì prossimo. A tutti voi un buon proseguimento.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Future 1978.
1: Futuro 1978. Per fuggire dalla pressione del consumismo discografico, il DJ conosciuto col nome di Fish trova rifugio nelle cantine dell'Ateneo del Recupero. DJ Fish è a 4 metri sottoterra e si nutre di solo funk.

Questo è Futuro 1978, quello che state ascoltando è un mixato del mio supereroe preferito, il DJ Dimitri From Paris. Nulla ne vogliano gli altri, nel mio cuore c'è spazio per tutti e anche nelle mie orecchie, però io ho una passione per questo DJ che riesce sempre a trasportare il dance floor verso delle sensazioni sempre positive. Insomma, non solo fa muovere i sederi, ma trasforma ogni suo DJ set in una festa.

Bentornati, Futuro 1978 è qui per proporvi ancora una sessione di Dimitri From Paris, tratta, come stiamo dicendo per tutta la puntata, da una compilation targata BBE, Salsoul Master Mix. Gioia per le nostre orecchie.

Questo è Futuro 1978, quello che state ascoltando è un mixato del mio supereroe preferito, il DJ Dimitri From Paris. Nulla ne vogliano gli altri, nel mio cuore c'è spazio per tutti, anche nelle mie orecchie, però io ho una passione per questo DJ che riesce sempre a trasportare il dance floor verso delle sensazioni sempre positive. Insomma, non solo fa muovere i sederi, ma trasforma ogni suo DJ set in una festa.

fortuna a risentirci da DJ Fish, sempre qui, sempre futuro 1978, da anni un lusso per le nostre orecchie. Chi si loda si imbroda, no? E ci sentiamo al prossimo appuntamento. E rimanete sintonizzati sui 103 e 100 qui. Radio Città Fujiko.

Se poi volete seguire il programma anche nelle nuove per noi vecchi sono nuove, so che la maggior parte degli sbarbi già la utilizza in modo smodato, stiamo parlando ovviamente di Spotify. Se seguite Luca Fish ci sono alcune monografie e soprattutto c'è Futuro 1978, che è una playlist esageratamente lunga, potreste metterla in loop e riempire la vostra giornata di musica black, ma quello che è importante è che io vado tutte le volte che ho tempo e la curiosità di andare a spulciare musica da altre playlist a cambiarla. Non è mai statica, Futuro 1978 è dinamica, perché possa essere la colonna sonora delle vostre giornate nella maniera più efficace. Peace and soul.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.